0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buongiorno, sono le ore 6, siete su Radio Freccia e noi siamo sotto l'acqua. Potevo anche non lavarmi, fare la doccia stamattina, basta aspettare qui
2: non
1: fuori.
2: Non si vede la divisione però, che sei completamente fradicio.
1: Cioè non si può, forse non si vede granché, ma insomma così sono sull'umidiccio. Ma benvenuti, ma avete voluto il fresco, questo è il risultato.
2: Allora, adesso poi veniamo nello specifico cosa accade, ma... anzi ci aiuterete voi a capire sì. cosa accade nel resto d'Italia, qui speriamo niente grandi né a pallettoni. Che abbiamo le macchine parcheggiate fuori,
1: ecco,
2: all'aperto.
1: Ecco, il signore della pioggia, se ha un attimo di pazienza.
2: Abbia pietà che la mia macchina è stata molto dal carrozziere lo scorso anno per diversi motivi. 366-663-4466 per le vostre sigle del Neon Zitan che arriverà tra poco. Intanto una sorta di...
1: Ma come?

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato di non avere piani per aggredire l'Europa, definendo la minaccia russa un pretesto per aumentare aiuti a Kiev e spese militari.
1: Il Regno Unito, insieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, annuncia sanzioni contro i commerci con i coloni israeliani, accusando Israele di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv reagisce chiudendo il consolato di Londra a Gerusalemme e vietando l'ingresso a 12 funzionari britannici.
0: Ed è ancora tensione tra Iran e Stati Uniti con attacchi incrociati. Secondo le guardie rivoluzionarie di Teheran, sono stati lanciati missili contro navi della Marina americana, 8 petroliere e 10 imbarcazioni. Washington ha risposto distruggendo 5 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz.
1: E oggi a Squinzano i funerali di Lorena Isheri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato e gettata da un cavalcavia della A1. Intanto, conclusa l'autopsia, gli esami tossicologici, che saranno depositati entro 90 giorni, dovranno chiarire se l'uomo avesse assunto sostanze.
0: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, accusato di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, avrebbe agito spinto da una motivazione ossessiva e incontrollabile. Secondo gli specialisti dei carabinieri, avrebbe scelto anziani e malati seguendo una logica predatoria e seriale.
1: Tragedia a Moncalieri, nel torinese, dove una 79enne Rossella Bocchiardi è stata trovata morta nel suo appartamento con la testa fracassata. L'ipotesi che sia stata uccisa con un

0: corpo contundente a dare l'allarme sono stati i vicini.
1: Sospesi dal servizio i 5 poliziotti del commissariato Anzio Nettuno, arrestati nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Roma, sono accusati a vario titolo di reati tra cui associazione per delinquere, traffico di droga, peculato, falso e accesso abusivo a sistemi informatici.
0: Siamo al calcio, l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid, di Blancos battono i nerazzurri di Kivu per 2-1, oggi tocca al Napoli che se la vedrà con l'Arsenal, gara che seguiremo su RTL 102.5 delle 21 con noi dire Champions League.
1: Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Binotti. Ci attende un mercoledì caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche al nord Italia e in Toscana per il passaggio di un'area di bassa pressione con fenomeni anche di forte intensità. Un po' di variabilità al centro Italia, mentre al sud tanto sole e ancora tanto caldo. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: e Travis Closer su Radio Freccia alle 6:10 di martedì 9 settembre 2026. La Fretta Via con voi fino alle 10 e
1: Mionzitan
2: già van time, sono io, ho fatto tardi.
3: Mionzitan già van time. Ho mai provato un
0: certo. Sai che stando, c'è anche un trend fotografico che adesso insomma è tornato appunto di tendenza, di farsi le foto anni 80. Beh, poi ne parleremo.
4: Ah, che comunque sia quello era un richiamo. Intanto in Giappone.
5: Decorate cookie.
4: Oh, capito.
0: Tutta roba.
4: Ma sì, ma se ascolti attentamente.
5: Decorate cookie.
0: Decore, ha detto.
4: No. Ha detto i biscotti per il décolleté.
0: Prego.
4: Ci sono dei biscotti per il décolleté inventati in Giappone che, come dire, aiutano a... Le taglie di reggiseno aiutano a... I giapponesi hanno un po' questo cruccio di non essere particolarmente generosi da un punto di vista del décolleté.
0: Cosa hanno inventato? Il pusha?
4: Non è sufficiente. Allora hanno pensato di inventare questi F-cup cookie che sono dei biscottini, 68 calorie l'uno, che permettono di aumentare il volume del seno grazie a particolari estratti erboristici.
0: Il famoso mi curo dall'interno.
4: Mi curo dall'interno, esatto. Intanto mangio, che mi porto avanti. Tanto se devo ingrassare, ingrasso tutta in maniera tale che anche il seno ne gode.
0: Ah, mi sembra un'idea geniale. Sembra sì, veramente. Esatto. Poi per le persone che mettono, quando mettono sul seno, chi mette su panza e fianchi, un po' meno.
4: Comunque sia, l'obiettivo è quello. Sì. Sono particolarmente calorici, anche se comunque 68 calorie l'uno è poca roba. Certo, se te mangi 722, forse il seno una misura la prende.
0: Già 5, insomma.
4: Tanta roba.
0: Quanto costano?
4: Quanto costano? A seconda delle confezioni, comunque partiamo da un minimo di 12 euro.
0: Ma vaga!

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Walk. Che sei, Giuseppe? Assonnato e annacquato.
3: Fonato anche, perché è l'unico modo per asciugare. Fonato è anche l'unico modo per asciugarsi i vestiti.
2: Del rock and roll, questo è il Rock Morning Daily di Radio Freccia. Buongiorno a tutti, siamo alla Fretto Via con voi fino alle 10. E allora è arrivato il momento di raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina. Fateci capire anche la situazione meteo delle vostre parti.
3: Sì, perché probabilmente non è bellissima, perché come dicevamo ieri anche fuori in onda con la Fra, oramai quando piove non è che piove.
2: No.
3: Poi viene giù il viene cataclisma. Giù, sì. E infatti oggi sono rimasto chiuso in macchina 5 minuti perché ho non riesco ad uscire.
2: Io sono arrivata prima.
3: L'allero.
2: Vabbè, dai, aspettiamo 366 663 4466.

0: Rebecca Stone, Audio Slave su Radio Freccia alle 6.22, mercoledì 9 settembre 2026, la Fred e Tobia con voi fino alle 10, contro cosa e contro chi si lotta stamattina, sentiamo.
1: Buongiorno Tobia, buongiorno Fra,
0: buongiorno
1: Gianni.
0: Buongiorno
1: Gianni,
0: ciao.
1: Anche qui si sta preparando per venire giù il cataclisma.
2: Già.
1: E stamattina sto combattendo contro postumi del massaggio con la fisioterapista.
2: Ah, ti ha pestato?
1: Prima era male, ora è peggio. Non ci si muove per niente.
0: E beh,
1: buona
0: perché
1: giornata.
2: No, adesso passa.
0: Adesso piano
2: passa,
0: piano ti sciogli, sì, tutto.
2: Ma come, uno va a fare il massaggio per star meglio?
0: No, però evidentemente bisogna passare un po' attraverso
2: quella famosa frase: ah, tanto c'è l'acido lattico, quella roba lì. Buongiorno.
3: Buongiorno da Beppe il Bello.
2: Eccoci.
3: Giornata spettacolare come me.
2: Oh. Ma dove?
3: Oggi combatto con l'amministrazione perché ho saputo che devono fare dei concorsi nel 2027 e devono assumere personale. Ora, quello che voglio dire io, ma è normale che dopo che hanno preso a me devono inserire qualsiasi persona? Io gli voglio dare l'obbligo di prendere solo donne.
2: Certo.
3: Voglio creare il comune più romantico d'Italia.
2: Ecco.
3: Oppure, se vogliono bloccare la mia ira, mi mandano pure dalla mia sindaca preferita,
2: ecco,
3: la tavola. Certo. Un abbraccio a tutti dal sogno più bello mai visto.
2: Cioè, lui cade sempre in piedi. Cioè,
0: allora,
2: ho il comune
0: un
2: più
0: di minaccia, ma
2: ho il comune più romantico con tutte donne, lui unico uomo, oppure va dalla sua sindaca preferita. È così. Ma poi lui si alza al mattino col pensiero, cioè
0: il famoso chiodo fisso.
2: Il famoso chiodo fisso, sì, sempre con la sua compagna che lo minaccia.
0: Sa dalla... se le candidate al concorso per entrare al comune di Avola sono felici di lavorare con Beppe il Bello.
2: Secondo me lui poi ogni mattina verrebbe con dei fiori, insomma, c'è l'acqua e la rimorchia.
0: No,
2: niente,
0: non credo. The Last Dinner Party, questa è The Feminine Urge, Rock Money.

0: Feminine Urge, The Last in the Party su Radio Freccia alle 6.28 di questo mercoledì 9 settembre 2026. Contro cose, contro chi lottate di stamattinello?
1: Angelo!
2: Angelo!
0: Angelo!
3: Angelo?
0: Non si trova che, mai, niente, non so, ma lui lo cerca in continuazione.
2: Angelo!
0: Si trova mai.
3: Adesso ti diamo una mano, dacci delle indicazioni, insomma, dove se sai gli ultimi movimenti.
4: Alessio D'Anguillara Sapazia, buongiorno. Io stamattina lotto contro un ago di pino, un legnetto, una cacca di uccello, una schifezza, non so cosa sia rimasto incastrato sotto il tergicristallo, ovviamente lato conducente. E siccome oggi c'è un'umidità che se manco in sauna, ogni volta che assumo il tergicristallo mi rimane una strisciata davanti al vetro, non vedo un cavolo, mi dà un fastidio, che fastidio.
3: Tranquillo, adesso arriva il diluvio universale anche a Roma.
0: Lato
3: quindi...
0: guida, ma all'altezza degli occhi.
3: È ovvio, perché altrimenti dov'è il divertimento? E tu quando guidi quando guidi cerchi di evitare uno il tergicristallo, due proprio la strisciata, è meraviglioso, e vedi dei movimenti stranissimi in auto, perché niente male, tenterei al buio così, ma
1: buongiorno sfrecciati, ame da Pescara. Oggi sto combattendo contro il mio rincoglionimento.
0: Che è successo?
1: Perché per errore ho preso il furgone di un mio collega che è uguale al mio e quindi sto tornando indietro per rifare il cambio. Ciao sfrecciati, giornata.
0: Ma le chiavi sono un passepartout, non ho capito.
3: Non lo so, cioè, inserisce e vai qualsiasi furgone.
0: Perché magari il portachiavi è diverso, cioè, ti rendi conto che le chiavi non sono le tue.
3: Ma sì, ma secondo me quando entri c'è anche il sedile che è in una posizione differente, cioè, avrai qualche oggettino che ha caratterizzato il tuo...
0: Evidentemente dormiva in piedi, è stanco.
3: Ma poi una volta che è partito, perché se sta tornando indietro se ne è reso conto un po' tardi. Vabbè, appunto ho detto che è rincoglionito, ma stai scherzando.
1: Angelo!
0: Angelo!
3: Dai!

0: Radio Freccia.
1: È bello che si abbia voglia di fare qualcosa di diverso, sì. No? Brandon Flowers con questo pezzo che si chiama Tiger's Blood ed è il suo progetto solista. 6:34, contro cosa e contro chi lottate stamattina?
2: Buongiorno. Io adesso alla prossima uscita di raccordo faccio inversione, vado dal mio amico barista Stefano e lo meno perché mi ha fatto un caffè di merda.
3: Ma quando te ne sei accorto? Beh, devi dirglielo subito.
1: Perché evidentemente il retrogusto.
3: Certo.
1: Ti ha lasciato, come si suol dire, no? Un sapore non troppo.
3: Dici, non troppo, sì, non troppo gradevole.
1: Angelo! Niente, non si trova. C'è Jimi Hendrix.

0: Io combatto col pensiero di quello che ha sbagliato il furgone. È come andare a dormire con la gemella della moglie, va, in poche parole.
1: Insomma.
0: Da Palazzo San Gervasio è tutto, direzione Venosa, voi la linea studio. Sì. Saluti da Angelo. Angelo!
1: Oh! Angelo! Angelo! Angelo!
2: Angelo!
1: È diverso.
3: Come tanti oggi combatto con la pioggia che sono a Brescia, è abbastanza forte.
2: Mm-hmm. Sì.
3: E dovrei uscire da un capannone, entrare nell'altro.
2: Okay.
3: Oh, cazzo, aspetta, finisce qua. Adesso scemo una volta che l'ho già presa nel venire al lavoro, ma di prenderla di nuovo col cazzo.
2: Allora!
3: Buona giornata a tutti.
1: Per caso ha detto
2: mazzo?
1: Sì. Pazzo, anche pazzo.
4: Buongiorno Sprezzati, io questa mattina combatto contro la pirateria,
1: cioè?
4: Perché c'è talmente tanta acqua in strada, sta piovendo talmente tanto che sembra di essere in nave, non in macchina.
1: Lo so.
4: Certo. Cioè, in mezzo al paese c'è uno spartiacque, la via marciapiedi. Già avvisato al lavoro e si arriva quando si arriva, e oggi va così.
1: E quando fa caldo e quando fa caldo.
2: No, però piove, allora
1: le mezze misure non esistono
2: però diciamo
1: più,
2: che
1: ecco,
2: i centri
1: diciamo
2: della città, laddove l'impianto delle fognature non è libero, no, non è, si allaga.
1: Sì, è un problema.
2: È un problema vero, per cui insomma guidate con prudenza, attenzione.
1: A proposito di guida.
5: A tutti i camionisti autisti che da Brescia vanno direzione Torino sulla autostrada A21 tra Rovecco e Cremona, e incidente.
1: Aia.
5: Coda
1: tra Rovecco e Verona.
2: Sì, tra Rovecco e Verona. E comunque senti la pioggia come viene.
1: Mamma mia.
2: Guidate con prudenza, per favore.
1: Mi
2: raccomando. Noi accompagniamo tranquillamente con la nostra musica.
1: Sì,
2: arrivano
1: sì.
2: I Linkin Park, questa è The Emptiness Machine.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 6:47. Buongiorno.
2: Giorno 24 gradi, bel tempo qui, si respira finalmente.
1: Sì.
2: Volevo chiedere allo sfrecciato, me lo fai l'urletto con la finale? Me lo metto come suoneria, visto che non la sento mai.
1: Perché lei si chiama Angela, cioè la facciamo
3: uno,
1: noi.
3: Due, tre.
1: Angela! Angela!
3: Basta, le richieste sono finite.
1: Le richieste sono finite.
3: Però noi cerchiamo quello vero.
1: Anche se all'originale
4: Angelo! Angelo!
1: È lui.
3: L'appuntamento con il contro cosa e contro chi torna domattina. Sono i Doors, una canzone che finalmente dal punto di vista meteorologico
1: è in linea.
3: È in linea, Riders on the Storm.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 del mattino.
2: Oh, e allora buongiorno, terzo appuntamento daily con il
1: non papà. Sono così sicuro,
2: no.
1: No, no, no, no.
2: Dove siamo?
1: A forse.
2: A forse?
1: Forse,
2: forse. Forse. Dov'è questo posto?
1: Non so, dovrebbe essere in Scozia, ecco, forse.
2: Si chiama Forse.
1: No, no, è scritto proprio Forse.
2: Certo. Sì, sì.
1: Altrimenti è scritto Forse, invece è proprio Forse.
2: Ah, sì, certo.
1: Proprio Forse.
2: Vabbè.
1: È un posto così, un po' alla Carlone.
2: È pieno, insomma, di dubbi,
1: sì, quando sì. Scusi, ma dove si trova? Dovrebbe essere lì Forse a destra.
2: Forse,
1: ecco.
2: Forse.
1: Sì, sì, sì.
2: Cosa c'è di bello da vedere?
1: Castelli, perché in Scozia Forse ci sono solo castelli.
2: Forse, ma non è detto.
1: No, non si sa, tutto così, tutto in dubbio.
2: Stevie Nicks.

0: Alle 7.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il nuovo attacco in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico.
1: Telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato di non avere piani per aggredire l'Europa, definendo la minaccia russa un pretesto per aumentare aiuti a Kiev e spese militari. Zelensky ipotizza colloqui trilaterali Ucraina-Russia-Stati Uniti già a settembre.
0: Il Regno Unito, insieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, ha annunciato sanzioni contro i commerci con i coloni israeliani, accusando Israele di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv ha contestato la scelta, ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme e vietato l'ingresso a 12 funzionari britannici.
1: E siamo alla cronaca italiana. Luca Spada, ex autista di ambulanza, accusato di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, avrebbe agito spinto da una motivazione ossessiva e incontrollabile. Secondo gli specialisti dei carabinieri, avrebbe scelto anziani e malati seguendo una logica predatoria e seriale. La relazione è stata acquisita dalla procura di Forlì.
0: Tragedia a Moncalieri nel Torinese, dove una 79enne Rossella Bocchiardi è stata trovata morta nel suo appartamento. L'ipotesi è che sia stata uccisa con un corpo contundente.
1: 15 minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia per Bunker, il film di Florian Zeller in concorso a Venezia 83. Penelope Cruz è scoppiata in lacrime durante l'ovazione, abbracciando e baciando il marito Xavier Bardem, coprotagonista della pellicola.
0: E siamo al calcio. L'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Kivu per 2-1. Oggi tocca a Napoli con l'Arsenal. Su RTL 102.5, la radio cronaca in diretta dalle 21.
1: Ancora calcio. C'è Messi tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, che sarà assegnato il 26 ottobre a Londra. L'unico giocatore della Serie A è l'interista Lautaro Martinez. E per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Binotti. Ci attende un mercoledì caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche al nord Italia e in Toscana per il passaggio di un'area di bassa pressione con fenomeni anche di forte intensità. Un po' di variabilità al centro Italia, mentre al sud tanto sole e ancora tanto caldo. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: dai un po' di sullemanismo. Sullemani!
1: Sullemanismo.
2: C'è sullemanismo, certo. Il movimento, questo movimento di chi,
1: esatto,
2: urla sulle mani.
1: Sulle mani, certo.
0: Oppure come fanno alcuni vocalist, Salamana.
1: Salamana, tutti che parlano con la
0: Salamana. Salamana.
1: Per fortuna che sono finiti quei tempi, ecco.
0: No, è perché non frequentiamo più. Ops. Però ci sono ancora i vocali ancora che dicono allora questa nota, Salamana al ciao. Quei reverberi anni 80.
1: Pure
0: quella roba lì, quella roba
1: allora
0: lì.
1: Sto meglio a casa, va,
0: cioè,
1: ecco.
0: anch'io sto meglio a casa. Abbiamo già dato, erano i Franz Ferdinand, ovviamente Feel the Love Girls su Freccia alle 7:13 di questo mercoledì 9 settembre 2026, ma il tempo un po' everywhere, per cui forza e coraggio, soprattutto guidate con prudenza. Siamo sul 258 del digitale, sì, terrestre, 738 di Sky. Sì, dai.
1: Finalmente.
0: Sì, dai. Ci sono i nostri social. Sì. Andatevi a vedere il recapone del premiere del documentario degli Oasis, Dallo Back in Anger, con i nostri Cecil B e Gianluigi Riccardo. Insomma, veramente un recapone meraviglioso con tantissimi ospiti. Grant Chatten, c'era David Gilmour, insomma, tantissimi altri. E poi c'è l'applicazione RTL 102.5 Play per seguirci in diretta, rivedere le puntate. E poi
1: senza dimenticare lo store.
0: Lo store per il merchandising con il nostro logo e lo special in contest per vincere un sacco di roba.
1: Non so.
0: Tutto gratis.
1: Tutto a gratis.
0: Senti, sono un po' di compleanni da festeggiare quest'oggi.
1: Va bene.
0: 44 per il giudice di X Factor, visto che comincia domani Francesco Gabbani, 44.
1: Vabbè, sì, io la paletta con il
0: non, non si usa la paletta X Factor, per me
1: programma.
0: Sì, per me no. Mi sei arrivato, non mi sei arrivato.
1: Certo.
0: E la roba là. Sono 51 per Michael Bublé.
1: Ah vabbè, è una bella canzone, sì, di Natale, sì, gli regaliamo, sì, già, sì, che lui non ne fa per niente.
0: 66 per Jason Righeira. Scelto la canzone che ci accomuna un po' tutti.
1: Sì, proprio tutta Italia, secondo me.
0: Oggi
1: anche.
0: Sono 66 anni per Hugh Grant. Oggi nel 1998 ci lasciava Lucio Battisti, ma oggi compie 74 anni Dave Stewart. E allora Eurythmics, Sweet Dreams.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Radio Freccia.
6: Le 7:20 minuti, siete sempre su Radio Freccia, questo è Rock Morning Daily con la Fra e Tobia, saremo insieme fino alle 10 e saremo insieme anche nei prossimi minuti per quel che riguarda il momento dedicato all'attualità. Parliamo del codice della strada che potrebbe cambiare ancora, si tratta di proposte, nulla di definitivo e nulla già in vigore. Tra le varie ipotesi contenute nel testo allo studio c'è una destinata che probabilmente farà discutere, ossia la possibilità di multare con 75 euro il pedone che attraversa la strada utilizzando il cellulare.
7: Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Guardando il cellulare, se parli al telefono,
6: sì,
7: no, guardando il cellulare. 366-663-4466.

0: primissimi Aerosmith, quelli di Angel, alle 7.25 in questo mercoledì 9 settembre 2026. Siamo già entrati in uno spazio dedicato all'attualità e c'è questa proposta nel nuovo codice della strada che prevede la possibilità di multare con 75 euro le persone che attraversano la strada guardando il cellulare, insomma con la testa china sul telefono cellulare. E beh, insomma, questo sta scatenando già in voi parecchio dibattito.
1: Non si parla soltanto di smartphone, ma si parla anche di dispositivi come il tablet, computer portatili. Ovviamente questo utilizzo del telefono riguarda strisce pedonali e non marciapiedi. Ovviamente ci sono già alcune eccezioni eventualmente previste, situazioni di emergenza, l'utilizzo di viva voce o di un solo auricolare, purché il pedone continui a percepire tutti i rumori provenienti dalla strada, perché altro problema che è stato sollevato sono quello delle cuffie, che sono ormai talmente isolanti che permettono, diciamo, al pedone di non sentire e di non accorgersi assolutamente di nulla.
0: Fermo restando che se il pedone si trova sulle strisce pedonali, il mezzo è obbligato a fermarsi, per cui, insomma, cuffie o non cuffie, se si è sulle isole, sulle strisce pedonali, bisogna fermarsi, punto.
1: Sì, sì, sì, le proposte di legge, come dicono molti ascoltatori, sono già in vigore, ma il principio, o quando entrano in vigore, il principio è sempre quello di farle, di applicarle. Ah. Chi realmente procederà alla multa, già si hanno difficoltà a far la multa chi ha il cellulare alla guida, e quindi immaginiamoci anche i pedoni. Si tratta comunque di, al momento, proposte, e non si tratta di nulla di definitivo.
0: Beh, però nei centri urbani i vigili ci sono, in giro,
1: sì, dovrebbero,
0: la polizia municipale a piedi c'è nei centri, nei piccoli centri, per cui se ti beccano, che se dovesse diventare effettiva questa proposta, se ti beccano che tu attraversi la strada sulle strisce o, insomma, peggio ancora, in un punto X della strada guardando il telefono cellulare, è ovvio che in quel caso scatta la multa. Allora parliamone insieme, vi aspettiamo.

0: La vita su Marte, se lo chiedeva qualche anno fa Ion Blood, ritrovato su Radio Freccia alle 7:30 e devo dire vi siete scatenati.
1: Sì, soprattutto anche con dei confronti all'estero dove non scherzano mica tanto. Hello. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. In Germania ti fanno un piccolo video di nascosto dove stavi usando il cellulare magari alla guida. Dopo poco ti ferma una volante avvertita di questa cosa e ti chiede se lo stavi usando. Se ammetti di che lo avevi usato, multa. Se non lo ammetti, sequestro e super multa.
0: Ah,
1: però
2: dovrebbe fare così.
0: Dica la verità, nient'altro che la verità.
1: Non si scherza per niente da quelle parti. Buongiorno.
3: Buongiorno Freccia, Fabio da Roma. Secondo me è un'esagerazione, veramente esagerata. Innanzitutto perché se passo sulle strisce, chi passa con la macchina o qualsiasi altro veicolo, moto, monopattino, bicicletta, dovrebbe darmi la precedenza. Si dovrebbe fermare a una certa distanza, non sotto, chiaramente. Se io mi fermo in mezzo alle strisce pedonali potrei essere sanzionato, ma se passo col cellulare non ci dovrebbe essere problemi né dovrebbe essere sanzionato. Ciao a tutti.
1: Il principio è che quando sei attaccato con gli occhi al cellulare non guardi neanche tante volte se il semaforo scatta sul rosso, se è già rosso in partenza e tu attraversi. In quel caso non hai ragione perché stai attraversando col rosso distratto.
0: Ma la domanda è, perché dobbiamo andare in giro guardando il cellulare?
1: Quello alla
0: a meno
1: fonte,
0: che uno non abbia il navigatore acceso perché deve raggiungere a piedi un posto che non conosce.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 7.37 stiamo parlando di questa proposta per il codice della strada per quanto riguarda i pedoni distratti che guardano in maniera ossessiva il cellulare, lo smartphone.

0: smartphone anche attraversando sulle strisce pedonali, multa di 75 euro.
1: Sì.
0: Si aggiunge anche un'altra eventuale proposta, ossia il giubbotto, quello catarinfrangente per i pedoni, ore notturne o in assenza di illuminazione pubblica, potrebbe essere richiesto l'utilizzo di questo giubbotto o di bretelle retroriflettenti quando si percorre la carreggiata, o anche durante il giorno in condizioni di visibilità particolarmente ridotte.
1: Beh, le persone che vanno a correre però insomma devono essere quantomeno visibili, esatto. Continuiamo a parlarne insieme tra poco, intanto ci sono gli Star Sailor, questa è Good Souls.

0: Souls Star Sailor su Radio Freccia alle 7.42 di questo mercoledì 9 settembre 2026. Stiamo parlando della proposta di multare con 75 euro i pedoni che attraversano la strada mentre guardano il telefono cellulare. È incredibile come invece di a volte dire ok, è una roba sbagliata, quindi è giusto, no, che venga eventualmente multata anche per evitare pericoli agli altri o per se stessi, si debba sempre trovare un modo per aggirare l'ostacolo, no? Un po' quando si era parlato dell'alcolock, molti si erano così ingegnati a poter eludere il controllo dell'alcolock per invece di evitare di farsi togliere la patente o di farselo installare per essere stati beccati ubriachi alla guida.
1: Anche perché ragazzi, direi, per attraversare la strada quei 20 secondi, 30 secondi si può fare anche a meno di guardare invece di normalizzare una situazione che normale è
0: non nascondiamoci dietro un dito, lo abbiamo fatto tutti distrattamente, certo, perché magari stai camminando, stai leggendo un messaggio e siamo ormai abituati ad essere multitasking e questo però ci penalizza sotto tanti punti di vista. Io lo raccontavo fuori onda, c'è una signora che quando io vado a camminare la incontro puntualmente mentre cammina in giro per la strada leggendo un libro. Il libro sul device, il libro fisico, ma comunque non stai guardando davanti a te.
1: Ma infatti molti ascoltatori dicono pienamente d'accordo, e anche poco, perché il pedone non ha sempre ragione, anche se si trova sulle strisce pedonali, l'automobilista si deve fermare, ma il pedone si deve accertare che lo stia guardando prima di buttarsi, e quindi comunque un'attenzione generale sia da parte dell'automobilista sia da parte del pedone. Sentiamo. Buongiorno.
2: Ma ciao stressati. Ciao. Pienamente d'accordo, finalmente, con una regola che va a colpire anche pedoni e sarebbe il caso anche ciclisti e monopattisti e quant'altro, perché gironzolo hanno questo cavolo di cellulare in mano causando pericolo per sé e anche per gli altri utenti della strada. Ciao da Denis da Verona.
1: Okay, speriamo nell'applicazione.
0: Col fatto che puoi mettere il telefonino attaccato al manubrio, tanti vanno in giro mentre guardano i video, si fanno affari loro, invece guardare davanti. Ragazzi, pericoloso. Continuiamo a parlarne tra poco insieme, intanto Nothing But This.

0: Abbiamo fatto anche un accenno all'estero per quanto riguarda queste multe per i pedoni. Ci dice un ascoltatore che in Germania si scherza poco su questo argomento. A Budapest invece si dà un po' troppa responsabilità a chi guida. Ambra.
1: Ciao Frecciati. Ciao. Allora, a Budapest lo scorso anno, che eravamo lì in vacanza, abbiamo visto che ci sono i cartelli stradali di pericolo, di attenzione, insomma, per gli automobilisti, con il disegnino della persona, del pedone, che attraversa la strada guardando il telefono. Detto questo, detto tutto, buona giornata.
0: Gli automobilisti devono stare ulteriormente attenti anche a una situazione del genere.
2: Mi sembra che anche in Italia stavano sperimentando dei semafori,
0: sì,
2: appunto, no, che permettevano alle persone di attraversare mentre guardavano il telefono in totale sicurezza perché avevano il verde. Però non si deve arrivare a questo punto qua, cioè dobbiamo stare attenti noi, perché ci stiamo facendo guidare dai device, ci stiamo facendo guidare dalla tecnologia, sembriamo veramente degli automi. Ragazzi, quando si cammina per strada, quando si guida, quando si sta su mezzo, quando si è fuori, bisogna avere gli occhi puntati davanti, punto.
0: Sarebbe molto semplice, ma non accade.
2: Dai.
0: Così, buongiorno.
3: Ciao. Completamente d'accordo a fare le multe ai pedoni che attraversano col cellulare, ma anche con le cuffie che tengono nelle orecchie, che adesso va di moda quello, che non sentono arrivare un furgone, che se io gli vado contro vado in galera, e lo vedo tutti i giorni, centro storico di Modena. È una cosa indecente, a me hanno tolto la patente perché ho guardato che ore erano sul telefono, un secondo l'ho riappoggiato per terra, mi hanno seguito come se avessi sparato a qualcuno, 2 settimane senza patente da artigiano, e mi rideva anche in faccia il vigile, complimenti.
0: Ecco, poi noti queste differenze e c'è qualcosa che non
2: quadra. D'altra parte, se è vietato guidare con il telefono cellulare in mano, ragazzi, dice, ma non ti ferma nessuno, ti ferma
0: sì,
2: a campione,
0: sì,
2: ma ti fermano, e se ti beccano ti fanno la multa, va così, c'è scritto sul codice della strada. Grazie per essere stati in tanti, l'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 7:52. Oh, papalo, ritardatario del rock and roll.
2: Il mio strumento è sempre scomodo. Va bene.
1: Questo è il Rock Morning Daily di Radio Freccia.
2: Non hai portato il tamburello?
1: Ormai alle 8:52 ci sei tu che ti fai male.
2: Capisci? È un classico. Tu non porti più il tamburello lì, la pizzica.
1: Guarda, nel portavagagli ho preso l'ombrello, mi sono dimenticato il tamburello. Sempre inello finito.
2: Inello, certo.
1: Vabbè. Quindi aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative. 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'Italia Rock and Roll. Intanto ci sono gli Offspring. Questa è Original Prankster. Rock Morning.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 8 in punto di mercoledì 9 settembre 2026. Bimbi, sveglia!
2: Ciao sfrecciati, ciao. Sono Andrea da Bergamo. Sì. Sapete che io sto andando a un corso?
3: Quale?
2: Oggi e domani. Dai.
3: Quale?
2: Sveglia!
1: Quale? Raccontatecelo, ragazzi.
3: Io non lo so.
1: Hello. Cioè,
3: buongiorno.
4: Ciao, siamo Jason e Crystal.
1: Ok.
4: Dai, veniamo da qui, siamo a Roma.
3: Okay. Oh, chiaro.
4: Sveglia!
3: Sveglia!
4: Sveglia!
3: Sveglia!
1: Tutte e due, la sveglia da parte di tutte e due.
3: Sì, sì, sì.
1: Bimbi, l'appuntamento con voi torna domani mattina, tra poco le news. Prima però, YouTube, questa è New Year's Day.

0: Alle 8.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nuovo attacco in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni americane.
1: Un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha provocato morti e feriti, lo riferiscono fonti ucraine. Il valico si trova a circa 70 km dalla città di Odessa e a 130 km dalla capitale moldava.
0: Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il Cremlino, che ha liquidato i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari.
1: Resta il caos nei cieli del Regno Unito dopo il guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico. Sono quasi 200 i voli cancellati oggi e dopo i 1700 di ieri. I disagi principali nello scalo londinese di Heathrow, centinaia di migliaia di viaggiatori rimasti a terra, i tecnici ancora al lavoro per risolvere il problema.
0: Siamo alla cronaca. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza accusato di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, avrebbe agito spinto da una motivazione ossessiva e incontrollabile. Secondo gli specialisti dei carabinieri, avrebbe scelto anziani e malati seguendo una logica predatoria e seriale.
1: Tragedia a Moncalieri nel torinese, dove una 79enne Rossella Bocchiardi è stata trovata morta nel suo appartamento. L'ipotesi è che sia stata uccisa con un corpo contundente alcuni giorni fa. A dare l'allarme sono stati i vicini.
0: 15 minuti di applausi alla mostra del cinema di Venezia per Bunker, il film di Florian Zeller in concorso a Venezia 83. Penelope Cruz è scoppiata in lacrime durante l'ovazione abbracciando e baciando il marito Javier Bardem, coprotagonista della pellicola.
1: E passiamo al calcio. L'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Chivo per 2-1. Oggi tocca al Napoli con l'Arsenal. Su RTL 102.5 la radio cronica in diretta dalle 21 con Noi Dire Champions League.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Binotti. Ci attende un mercoledì caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche al nord Italia e in Toscana per il passaggio di un'area di bassa pressione con fenomeni anche di forte intensità. Un po' di variabilità al centro Italia, mentre al sud tanto sole e ancora tanto caldo. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: in falsetto in Portugal di Man, Felistia, sono di frecciate 11.
1: Così fino alle 10, sappiatelo.
0: Vabbè, però il falsetto è carino, è un po' datato, però insomma. Tirato fuori i Portugal di Man.
1: Occhio che poi partono le tendenze musicali tutti col falsetto, tutti alla BG.
0: Certo,
1: non
0: a
1: male,
0: a
1: non
0: certo.
1: Male.
0: Mercoledì 9 settembre 2026, siete con la Fretto Bia fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci con voi ovunque, visto che potete accedere alla diretta anche alla radiovisione e rivedere le puntate e le interviste, gli speciali, acquistare il nostro merchandising ufficiale dallo store e poi vincere cose cliccando sul banner special in contest. Oh. E quindi insomma io comincerei a scaricarla perché tra poco vi serve. Ma non abbiamo. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il lunedì ci sono i duetti, il martedì le cover, il giovedì torniamo indietro nel tempo, nella memoria con le sigle dei telefilm e dei film della nostra vita, il mercoledì apriamo lo scrigno cigolante dei tesori del rock and roll.
1: Fai
0: sentire quanto è cigolante. E abbiamo una canzone che ci piace un sacco.
1: Tantissimo.
0: Assolutamente. 1984, quindi una canzone che ha 42 anni.
1: Ecco.
0: Ed è di una band che secondo me non è stata mai celebrata abbastanza.
1: No.
0: E stiamo parlando di Talk Talk di Mark Hollis. Esatto. Mark Hollis che ci ha lasciato qualche anno fa. E bisogna dire, questo album che era It's My Life, il secondo della loro discografia, quello che conteneva anche l'omonimo singolo, che poi è stato anche coverizzato da No Doubt e che mandiamo in onda su Radio Freccia, questo è stato un album veramente molto molto fortunato, conteneva Talk Talk Such a Shame, che in Italia è diventata famosa anche per essere stata colonna sonora di uno spot televisivo. Sì. Di un'auto. E allora il rock treasure di oggi sono i Talk Talk Such a Shame.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Radio Freccia.
9: 8 e 19 minuti, ma buongiorno, fino alle 10 la Fretta via con il Rock Morning Daily, siete su Radio Freccia e fra poco...
10: Dove andiamo?
9: In Francia, anche se non è lunedì.
10: Oggi non è lunedì.
9: Fa niente.
10: Oggi è mercoledì.
9: Fa niente, perché continuano a rubare nei musei. E quindi non possiamo esimerci perché Rapina Ridicola tocca di nuovo la Francia.
10: Continueranno a diffondere le nostre facce come bersaglio.
9: Sì. Non ci invitate a Parigi perché non ci fanno entrare.
10: Invece sfrecciati, orecchie ben aperte perché Radio Freccia vi regala biglietti per assistere al concerto degli Evanescence. Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest, ovviamente dita incrociate per voi.

0: Lost in Paradise, Evanescence su Radio Freccia alle 8.24 di questo mercoledì 9 settembre 2026 e siamo pronti per tornare in
1: fancia alle rapine ridicole.
0: Oh, niente meno.
1: Secondo me anche oltraggio all'inno francese. Vabbè, ci arrestano.
0: Ce li vogliamo ringraziare perché altrimenti ci aspettano alla frontiera con le braccia d'anforetta.
1: Rubati due dipinti di Renoir del valore di diversi milioni di euro dal museo di Cansumer nel sud della Francia.
0: Sì.
1: Oh, i ladri hanno agito in totale silenzio.
0: Certo.
1: Sì. Hanno tagliato una rete metallica con una sega meccanica. Hanno rotto una vetrata. Hanno tagliato un supporto a cui erano appeso i quattro quadri e sono fugiti.
0: Nessuno si è accorto di un caso.
1: Un caso di niente. C'erano anche le guardie giurate che niente nella maniera più assoluta. Soltanto dopo 5 minuti hanno fatto suonare l'allarme. E quando ovviamente erano belli che andati. Ma invece chi si è accorto di questo furto? Il cane. Certo. Perché c'era un cane da guardia?
0: Perché l'hanno svegliato, povera bestia.
1: Esatto.
0: E dice, però capito, avranno pensato i ladri, non si sono accorti del carro elevatore al Louvre, si accorgeranno della sega elettrica.
1: La sega meccanica, ma figurati, hanno rotto anche una vetrata che non fa rumore, ci mancherebbe una di quelle vetrate importanti. Quattro quadri, ma due gli sono sfuggiti, sono rimasti in giardino.
0: Ma quelli, come hanno presi quelli altri di Antonello da Messina?
1: Sì, esatto.
0: Ma pollicino.
1: Due quadri lasciati, due quadri se li sono portati. E hanno pensato, ma è lo stesso, come si dice, modus operandi di quelli da Messina. Magari è la stessa banda che insomma sta cercando di...
0: Però non sono entrati col casco da punk.
1: No, esatto. Loro erano ovviamente incappucciati perché le telecamere hanno ripreso tutto, ma ovviamente un filo in ritardo.
0: Certo. Hanno dei problemi con la sicurezza, secondo
1: dobbiamo
0: me.
1: Dobbiamo rubare i quadri.
0: Sono disturbed.
2: My own.

0: che cover, signori, Disturbed the Sound of Silence su Radio Freccia alle 8:30.
1: Proprio di silenzio.
0: Anche oggi siamo tornati in Francia.
1: Sì, cercasi due Renoir. Ne volevano portare via quattro, alla fine ne ho portati due. E ovviamente ci sono anche tutte le dichiarazioni del corpo di polizia. C'è Jean-Luc Bragato, che è il rappresentante sindacale dell'Alliance Police Nationale, che ha detto delle cose fondamentali.
0: Cioè,
1: ha detto, sicuramente hanno pianificato l'operazione in anticipo. Conoscevano bene il luogo. Devono aver fatto dei sopralluoghi in precedenza.
0: Bravo.
1: E soprattutto non erano dei novelli.
0: Bravo. E ci avevano anche un palo?
1: Ovviamente qualcuno che diceva, andiamo.
0: Bravo.
1: Sì. Le telecamere che hanno ripreso tutto quanto, hanno ripreso anche ovviamente due di loro che avevano dei borsoni enormi, perché ovviamente dentro c'è la sega meccanica.
0: Però, la cassetta degli attrezzi.
1: Esatto, però lo sono passati da qui. Buongiorno,
0: buongiorno. No, anche loro avevano i giubbotti cantari frangenti, siamo venuti a fare manutenzione, ma è notte, lascia fare,
1: non ti preoccupare, perché oramai comunque si è pratica. Secondo me, guarda, musei di Parigi, ascoltateci, lasciate aperto tutto.
0: Tanto uguale.
1: Spegnete gli allarmi, tanto fanno solo dei danni. Ecco,
0: tanto uguale.
1: Ecco, le teche aperte, perché è inutile, tanto non...
0: tanto entrano lo stesso.
1: Non c'è verso. Però non hanno lasciato ovviamente né impronte né niente, perché almeno hanno agito con i guanti.
0: Almeno avevano i guanti.
1: Però invece, a proposito di impronte, date anche la giornata di oggi, magari. Invece...

0: Allora, automobilisti, attenzione ai pedoni, no?
1: Uno.
0: Perché quando si va in giro con il diluvio universale si formano le pozzanghere.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
4: Donghia Stefano.
7: Presente.
4: Che c'è da ridere?
7: Di Folchi Irene.
5: Presente.
4: Bellucci Federico.
6: Presente.
4: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci

0: cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Freccia.
3: Posso replicare il commento che ho fatto fuori onda? Ma voi siete pazzi? 2:08 di messaggio. Ma voi state scherzando?
4: Non avevi detto massimo
3: oggi
4: due
3: no.
4: minuti? Non avevi detto massimo
3: oggi
4: due minuti?
3: Non ho detto massimo niente, capito? Okay. Però va da sé che almeno 30 massimo 30 secondi, se non è sequestro di persona.
4: Vi abbiamo chiesto di raccontarci i vostri acquazzoni, nel senso i vostri, quando vi hanno inzaccherato in maniera più totale, ma 2:08 per raccontare no. Mi sembrano un filo troppo.
3: Sì.
4: Giugno di tanti anni fa, acquazzone notturno, sole splendido. Pozzanghere infami, chiesa di paese, matrimoni, fresca di patente, all'uscita supero mia zia, molto in gingheri, e l'ho lavata da capo a piedi.
3: C'è Lenny Kravitz.

0: Calling all Angels, Lenny Kravitz.
1: Solo con i piedi scalzi, nudi questa volta, incredibile.
0: No,
1: solo
0: aveva, piedi, aveva, aveva anche torso nudo,
1: aveva
0: no?
1: La canottiera,
0: no? Aveva canottiera, ah, certo, non c'è fatto
1: Io sì. Alessandro!
2: Ciao, stracciati. Una volta, tornando dalle ferie, mi trovavo sulla circonvallazione di Milano, avevo il finestrino aperto e inspiegabilmente una macchina è sfrecciata alla mia sinistra, ha preso una pozzanghera enorme e praticamente è riuscita a lavare me, la mia ex compagna che avevo di fianco, il tettuccio e praticamente l'interno della, della macchina è diventata una piscina praticamente. Galleggiavo e avevo foglie attaccate ovunque. Ciao, buona giornata.
1: Non l'hai rincorso quello metto lì?
0: Comunque teniamo sempre i finestrini chiusi, sempre, non si sa mai.
1: Sempre, quelli, non si sa mai. Quelli al volo,
0: non si sa
3: mai. Ormai io non li faccio più perché sono diventato grande, ho 55 anni e quindi ormai sono 2 anni che non faccio più questo scherzo. Praticamente giravo tutti e due gli spruzzini del lavavetri verso destra, quindi verso lato pedone. E quando incontravo dei pedoni, chiaramente senza traffico perché sennò erano botte, spruzzavo violentemente il getto d'acqua frascicando il pedone, divertendomi come un pazzo, io e mio figlio. Ora però detto non lo faccio più. Buona giornata a tutti.
0: Ha detto che è diventato grande, visto che ha 55 anni e da 2 anni che non lo fa più, quindi è diventato grande a 53.
1: E l'ha insegnato il figlio.
0: Capito. Lo so.
1: Ma il figlio è prossimo alla patente, quindi è pronto a questi scherzetti simpatici. No, bravo, che bell'insegnamento.
4: Buongiorno sprecciati. A me è successo che stava iniziando a piovere, mi fermo, ero in moto, quindi mi fermo a bordo strada per mettermi in antipioggia. Nel frattempo passa una macchina che non gliene è potuto fregare di meno, mi ha fatto la doccia e che mi sono chiesta se avesse ancora senso mettermi l'antipioggia.
0: No.
4: Ciao,
0: ormai sei frascicata. Ormai è andata. Ci sono gli Osiers.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 8:52, sì. Insomma, cari miei ascoltatori iperbagnati, ecco.
2: Giro in Francia in moto, sì. Inizia a piovere, perfetto, sì. Metto l'antipioggia, okay. E continuiamo il giro.
1: Certo. Okay.
2: Smette di piovere, sì. Ancora meglio, se non che penso bene di scivolare su una macchia d'olio in un tornante,
3: no.
2: Spacco la pedalina del cambio,
3: no.
2: E soprattutto strappo l'antipioggia.
1: E che, no. Succede?
2: E indovinate un po'. Mentre cercavo di arrivare all'albergo in monomarcia, ricomincia a piovere. Penso di aver sgranato almeno 2 o 3 rosari. Ciao, aspettati.
1: Certo. Cosa potrebbe succedere?
3: Niente.
1: Potrebbe piovere.
3: Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. Intanto ci sono i Kiss.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 9.
2: E allora siamo in Italia.
1: Siamo alla chiesa.
2: Siamo alla chiesa.
1: Possiamo avere del riverbero perché parlano tutti
2: siamo
1: così.
2: Siamo alla chiesa.
1: È una frazione une del comune une. Di Poggio Renatico.
2: Attico.
1: Va bene. In provincia di Ferrara, Emilia Romagna.
2: Cosa c'è di bello da vedere? Alla chiesa.
1: Chiese, santuari. Cose simili, e non si sa quanti abitanti abbia questo posto, perché ovviamente sono tutti
2: quelli che stanno dentro alla chiesa, gli altri aspettano fuori,
1: tutti in ginocchio, in piedi, seduti, fanno tutto così,
2: assolutamente.
1: Come
2: sì.
1: Come si abiteranno gli abitanti.
2: Va bene. Sleeper Atomic Rock Morning.

0: alle 9.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il nuovo attacco in Medio Oriente, l'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni americane.
1: Un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha provocato morti e feriti, lo riferiscono fonti ucraine. Il valico si trova a circa 70 km dalla città di Odessa e a 130 dalla capitale moldava.
0: Attacco ucraino e Russia, 4 persone tra cui un bambino sono rimaste uccise, 29 feriti. Il governatore ha aggiunto che nel bombardamento sono stati danneggiati tra l'altro un asilo nido e una chiesa.
1: Resta il caos nei cieli del Regno Unito dopo il guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico. Sono quasi 200 i voli cancellati oggi e dopo i 1700 di ieri. I disagi principali nello scalo londinese di Heathrow, centinaia di migliaia di viaggiatori rimasti a terra, i tecnici ancora al lavoro per risolvere il problema.
0: Ed è svolta, torniamo in Italia, nelle indagini sull'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto Diabolico, ucciso a Roma nel 2019, arrestate 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un'azione punitiva contro un proprio affiliato.
1: Ancora cronaca, Luca Spada, l'ex autista di ambulanza accusato di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, avrebbe agito spinto da una motivazione ossessiva e incontrollabile. Secondo gli specialisti dei carabinieri avrebbe scelto anziani e malati seguendo una logica predatoria e seriale. La relazione è stata acquisita dalla procura di Forlì.
0: E siamo allo sport. Il calcio, l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Chivu per 2-1. Oggi tocca al Napoli con l'Arsenal su RTL 102.5, la radio cronaca in diretta dalle 21.
1: Ancora calcio, c'è Messi tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026 che sarà segnato il 26 ottobre a Londra. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un mercoledì caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche al nord Italia e in Toscana per il passaggio di un'area di bassa pressione con fenomeni anche di forte intensità. Un po' di variabilità al centro Italia, mentre al sud tanto sole e ancora tanto caldo. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Madness di Weezer su Radio Freccia alle 9.11 di questo mercoledì 9 settembre 2026. La Fretto Bia con voi.
1: Ciao.
0: Fino alle 10. C'è una cosa da dire. Questo accade. Mm-hmm. Io nel prossimo mese festeggio 30 anni di radio.
1: Sì.
0: Anzi, tra due mesi, 30
1: sì.
0: anni di radio.
1: Sì.
0: E dal novembre del 96, tutte le volte che piove fuori, mi fa contatto la lingua col ginocchio. E quindi dico cose per altre. È la mia caratteristica.
1: Benvenuta in questo
0: sempre,
1: mondo.
0: Sempre, sempre, sempre. Quindi ci sta che l'Inter abbia perso 2 a oggi.
1: Sì. Anche perché, e pensa, non sta piovendo
0: perché
1: adesso.
0: È quella roba.
1: Però è nell'aria, nell'aria. I soliti due quesiti, sì, dopo l'arrivo, insomma, delle 9:10 all'incirca. Come si chiamano gli abitanti della città che abbiamo visitato alle 9? Cioè, la chiesa, ci hanno suggerito i fedeli, non ancora, non è giusto. E poi ovviamente i momenti in cui avete ricevuto degli acquazzoni per via di pozzanghere e muri d'acqua sollevati dalle auto, o magari che avete fatto. Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno.
1: Una mia ex vicina di casa, adesso capirete perché ex, aveva l'abitudine di buttare l'acqua usata per lavare i pavimenti fuori dalla finestra. E una volta ha centrato in pieno il marito di una mia amica. Buona giornata da Monica. Oh, allora.
0: Ma come che... Scusa.
1: Dove la butti l'acqua sporca? Scusa.
0: Ma nel water, dove la butti?
1: Ma no.
0: Cioè, capisci?
1: C'è la strada, alimenti i campi.
0: Come chi? Ancora sta lì a togliere la polvere dalle setole della scopa dal davanzale della finestra.
1: Certo.
0: Usando magari la paletta.
1: Ma
0: cioè,
1: certo.
0: E tutto il resto va in testa alle persone che passano.
1: O chi innaffia a esagerazione le piante, ovviamente le piante dopo un po' rigurgitano e quindi ovviamente cade dal balcone, tu passi sotto e ti annacqui. Ah, sono delle belle situazioni.
0: Sì.
1: E questo è quello che vi abbiamo chiesto, fra un po' ne ascolteremo delle altre, dove veramente vi siete conciati da buttare via, soprattutto in occasioni in cui non puoi tornare a casa e cambiare.
0: E allora vi aspettiamo al 366-663-4466 per i vostri gavettoni epici. Intanto ci sono gli editors.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Donghia Stefano.
8: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Radio Freccia.
13: Le 9:18 e direi subito di dare la linea a Fabio.
14: Buongiorno stracciati, Fabio dal furgone. Anni fa, coppietta clandestina che pomiciava sotto la finestra della camera da letto dei miei genitori, mese di dicembre, meno 45 gradi circa, macchina in moto, quindi casino alle 2 di notte. Mio papà li ha aspettati. Come lei è scesa dalla macchina dando un bacino sonoro all'amante, secchiata d'acqua gelida.
13: Dai.
14: Esattamente, li ha presi tutti e due, compresi i sedili della macchina. Vale lo stesso, ciao.
13: Sì, vale.
15: Ciao Fabio dal furgone.
13: Fabio, celebre paese in provincia di...
15: E voi?

0: Everybody Hurts R.E.M. su Radio Freccia 9:24, popolo inzaccherato del rock and roll.
1: In quel caso del video imbottigliato. E hanno fatto bene a andarsene via. Buongiorno.
2: No, sfrecciati, anch'io ho avuto la doccia dal finestrino con una macchina che ti passa accanto. Sì. La cosa differente era che ero all'ottavo mese di gravidanza, presa da una crisi ormonale di vampate, per cui nel momento in cui mi ha fatto la doccia dal finestrino ho cominciato a piangere come una bambina di 2 anni e mio marito si è ingrassato di risate. Buona giornata a tutti.
1: Guarda che ti si possa rompere la radio in auto.
0: No.
1: Sì, guarda il volume che aveva, scusami. Cioè,
0: bisogna abbassare la radio.
1: Vai, chiudi i finestrini, quelle robe lì, insomma.
3: Io e mia mamma ferma al semaforo a farci gli affari nostri, passa lui in curva a tutta velocità con il suo SUV, alza un muro d'acqua e fango che la metà bastava, io intonsa, mia madre zuppa lurida coperta dalla testa ai piedi di schifo. Beh, mia madre, che ad oggi quasi 70 anni ancora fa fatica a dire anche solo che palle, io quel giorno l'ho vista correre dietro al SUV in mezzo alla strada urlando delle oscenità che non posso ripetere, sembrava un demone dell'inferno. Io ad oggi, se ci ripenso, ancora mi viene da ridere. Meravigliosa, Giorgia da Roma.
1: Signora, le vogliamo benissimo. Signora, noi comunque.
0: Ha ragione, signora. Ha ragione, signora.
1: Sì, sì, tutto quello che vuole.
0: Veloce,
1: sì,
0: veloce.
1: Sì,
4: la Vittoni Apici era i primi anni 90, andavo alle superiori, al liceo a piedi, e ovviamente lì la strada allagava sempre e ovviamente le macchine non si curano dei pedoni, quindi c'era un lago, non una pozzanghera, mi hanno bagnato completamente dalla testa ai piedi, completa proprio, e quindi ho fatto tutta la lezione in classe così. Bello. È stato molto molto divertente. Sì. Buona giornata a tutti sfrecciati.
1: Carino, caro, ma chi non è mai venuto il pensiero di fare questo scherzetto?
0: No, dai. Tu sì, l'hai fatto da
1: No, però il pensiero, giuro, ma però il pensiero sì.

0: Bobby, Green Day su Radio Freccia alle 9:30, buon mercoledì 9 settembre 2026. Tra poco il ritorno della nostra Elisa Morini, la spettinata dopo la pausa estiva. Intanto ancora i vostri messaggi che parlano di gavettoni epici.
1: Partiamo da questa premessa, vi si vuole bene,
0: sì,
1: ma quando i vostri messaggi iniziano, era il 1900... Allora. Uno, come fate a ricordarvi l'anno in cui succedono questi episodi?
0: Magari il Babini hanno un episodio.
1: Ho capito, ma parliamo di Annibale che andava sugli elefanti.
0: Un po' sì.
2: Cioè. Buongiorno sprezzati, gavettoni non lo so, però dovevamo andare una volta a un matrimonio, tutti vestiti bene, fighi, tutto quanto, sì, quando sì, siamo passati davanti a un campo da cross dove facevano provare i go-kart da cross, ovviamente nel fango.
1: Te lo cerchi.
2: Le tute che ci hanno dato spuzzavano di olio, scorregge, sudore ed erano corte. Quindi siamo arrivati in chiesa, eravamo tutti pieni di fango da fare schifo, ma proprio schifo, e puzzavamo come... un meccanico appena uscito da una riparazione di un camion.
0: Erano.
2: Quindi buona giornata a tutti.
0: Tutti
2: ciao,
0: belli pettinati. Sì. Poi hanno visto la pista.
1: Perché non andare a guardare?
0: No, che a guardare? Ah, hanno fatto un giro. Gli hanno dato le tute. Hanno fatto un giro.
1: Ma tu dici che proprio quella roba
0: l'ha
1: lì.
0: L'ha detto. Tu dove eri?
1: Dov'ero? Non l'ha detto. Ha detto che passavano da... No.
0: No, ha detto hanno fatto un giro. E poi sono arrivati.
1: Vabbè, allora siete scemi. Vedi, per quello il mio cervello è lì. Eliminato delle cose per non dargli addosso. Adesso sono costretto a dargli addosso. Va bene, matrimonio? Ce ne abbiamo un altro?
0: Dai.
3: Giorno Freccia. Una volta in cui mi sono davvero conciato male, stavo lavorando, io lavoro nella telefonia,
1: sì,
3: e dovevo andare a vedere in mezzo a una campagna un palo del telefono. E il giorno prima aveva piovuto proprio come se non ci fosse un domani. E io stavo un po' guardando in alto, non ci ho fatto troppo caso, metto un piede nel fango e scendo fino al ginocchio. Cercando di tirarmi fuori, mi ci scende anche l'altro. Alla fine sono dovuto rantolare fuori proprio con le braccia, con le mani. Ho lasciato le scarpe nel fango, ho dovuto chiamare il magazziniere, fortunatamente eravamo vicino all'azienda, e chiedendogli un paio di scarpe e un paio di pantaloni perché ero impresentabile.
1: Come nuovo.
0: Arriva Jack White.

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: 9.36, buon mercoledì 9 settembre 2026, la Frato Bia e la nostra Elisa Morini, la spettinata, welcome back!
3: Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno!
2: Come stai?
3: Già stanca, ma tutto ecco. Parte del mio piano di vita.
2: Adesso,
3: senti. Essere sempre costantemente stanca.
2: Senti, che libro ci racconti oggi? Qual è il libro del tuo rientro?
3: Il libro è La versione delle margherite di Sara Savioli.
2: Va bene, allora tra poco cominciamo ad entrare nella trama, poi magari ci racconterai, sì. Vedi che cosa del tema di oggi. Ho appena finito di dire che quando piove la lingua mi fa contatto col ginocchio e anche
3: è perché
2: oggi
3: non stai nel chill.
2: Non sono nel chill, bro. Allora arrivano i Neck, questa è My Sharona.

0: Back My Sharona su Radio Freccia alle 9.41 di questo mercoledì 9 settembre 2026. La Fra e Tobia e la nostra Elisa Morini, la spettinata. Il tema di oggi è gli insaccheramenti da Pozzanghera.
1: Certo.
0: A te non è capitato mai?
1: Ma dai!
2: No! Devo dire che forse un paio di volte andando a scuola, quando andavo a scuola a piedi, in autobus e tutte quelle storie lì. Okay. Diversamente non mi è mai capitato. Io ho una vita talmente noiosa anche nel prendere le pozzanghere con le macchine che schizzano.
1: Ma fidati che oggi avrai tutto il tempo in casa.
2: Ma spero assolutamente.
0: Stai augurando, scusami.
1: È la giornata piovosa.
2: Perché... Lui diceva perché sta venendo il finalmente bel tempo, che per noi è autunno, dovrebbe piovere e forse se sei fortunata finalmente la prendi.
1: No, non è proprio questo il senso, ma vabbè.
2: Ma io la voglio vedere così, perché voglio stare nel chill. No,
0: senti, ma non ti è mai nemmeno passato per l'anticamera del cervello di dire vabbè, dai, adesso passo col motorino, passo con la bicicletta, faccio uno scherzo e inzaccherò qualcuno?
1: Sì.
2: Vabbè, che lo faccio io sì, non li ho mai presi. Sono una di quelle stronze... che soprattutto quando mio figlio era piccolo passavo apposta nei pozzangheroni con la macchina per far vedere che divertimenti per favore. E lui rideva molto e io schizzavo la gente.
0: Lo vedi?
2: Tiravo su un piccolo bullo.
1: Io ho ammesso di aver avuto dei pensieri fortissimi.
2: No, io l'ho fatto.
1: Ma non l'ho mai fatto.
2: È proprio da stronza io.
1: Ecco, perfetto. Bene, guarda,
2: però pensavo di avessi ricevuto, allora dicevo no. Perché ho sempre cercato di stare attenta, però li ho fatti.
1: Però li hai fatti, plurale.
2: Con gusto.
0: Pensa agli accidenti che ti hanno mandato.
2: Per questo forse adesso sta andando così il periodo. È l'accumulo di quelli che mi hanno mandato.
1: Si chiama karma. Mm.
0: Tra poco allora ci racconti il libro di oggi. Intanto Mumford & Sons insieme a Hozier, questo è Rubber Band Man.

0: you know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car.
1: Mumford & Sons and Hozier, Rubber Band Man su Radio Freccia alle 9.47 di questo mercoledì mattina. Siamo con la spettinata e il libro della settimana. Hello!
2: Eccoci qua. Allora, il libro di questa settimana è la versione delle Margherite di Sara Savioli, che è il libro conclusivo di una saga che lei ha scritto su questa investigatrice, quindi parliamo di un giallo. Annarella è la protagonista, che lavora in un'agenzia investigativa, ma ha un talento particolare, una specie di magia, quindi riesce a comunicare con tutto ciò che è vivo, il che comprende cani, gatti, uccelli, tartarughe e perfino anche le piante. E questo talento le torna utile quando fanno le indagini. Ballo poi a spiegare alla gente di come ha saputo certe informazioni, ma ha dietro un'agenzia investigativa che conosce questa particolarità e che la supporta. La cosa molto bella è che questi animali non sono il classico, diciamo, aiutante puccioso del detective, ma sono animali che hanno delle caratteristiche ben precise e aiutano a risolvere i casi, anche perché non ragionano come noi, quindi hanno i loro caratteri ben precisi, spesso insopportabili, opinioni molto forti e parlano in quel modo irrazionale cui noi non ci possiamo permettere. Questo fa sì che le cose, anche il caso giallo, la risoluzione del delitto, avvenga in un modo molto particolare. Però attenzione, perché comunque sono romanzi molto radicati nella commedia umana, non c'è, diciamo che c'è questo elemento un po' fantastico, ho sbagliato prima a dire fantasy, che è appunto il parlare con gli animali, che è una cosa comunque che noi animalari che viviamo con gli animali un po'
3: facciamo,
2: percepiamo tutti i giorni, che spesso quando lo diciamo ci dicono vabbè, ma voi no, in realtà ci si parla con gli animali e se stiamo in ascolto riescono a restituirci anche una ricchezza su quello che noi conosciamo di noi stessi, perché poi c'è, oltre al giallo, appunto questa visione di noi stessi attraverso quello che gli animali percepiscono di noi.
1: E allora, wow. Se avete perso la rubrica, la recuperate poi in versione integrale su RTL 102.5 Play. Grazie Elisa, appuntamento.
3: Grazie.
1: Con te la prossima settimana.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buona settimana. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52, Marco, sì. Piazzale della scuola,
2: sì.
1: Opel Corsa dell'amico Massimo, gli ugelli degli spruzzi dei tergiversali girati e gavettoni a tutti girando per il piazzale.
2: Sta cosa del
1: Marco, ti stanno cercando.
2: Degli spruzzi girati per colpire la gente. Adesso pare che non si possa più fare con
1: no.
2: i nuovi. Io non ci ho mai provato, quindi non lo so.
1: Se manco funziona. No, perché sono fissi e quindi non si possono più girare, ma sì. secondo me l'hanno fatto apposta proprio per evitare queste
2: Senti,
1: situazioni sgradevoli.
2: Siamo rimasti così appesi da stamattina.
1: Sì, perché niente da fare, eh?
3: Angelo! Oh! Angelo!
1: Angelo! Magari lo ritroveremo domani insieme a noi alle ore 6 su Radio Freccia.
2: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10 precise precise, un attimo. Le 10 precise precise, niente, no, non funziona la luce.
2: Esatto, oggi.
1: Benissimo, chi ci segue in radiovisione vede due sagome come all'inizio di, all'inizio di Radio Freccia, ti ricordi?
2: Sì, sì,
1: all'inizio di Radio Freccia eravamo
2: dai,
1: così, proprio due sagome nel nulla.
2: Su,
1: chi invece non ci segue in radiovisione sente due pazzi che dicono cose a caso.
2: Vestiti.
1: Buongiorno.
2: Ti puoi rivestire, c'hai anche addosso Margherita.
1: La giacca preferita, esatto, bravo, vedo che l'hai riconosciuta, sì. Oggi, appunto, no, oggi è una giornata importante per tutti quelli che stanno al nord e al centro, perché siccome è cambiata brusca la temperatura, vale tutto.
2: Vale tutto.
1: Qualsiasi cosa succeda è colpa della temperatura.
2: Rimettitelo. Quindi, questo bel panciotto di lana.
1: No, ho detto vale tutto, non tuttissimo.
2: Ma però sei peloso,
3: Zwei, drei, vier.

0: Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura agli esteri, la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi ha annunciato il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, ira di Israele che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto un nuovo attacco in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni USA. E poi un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha provocato morti e feriti, lo riferiscono fonti ucraine. Il valico si trova a circa 70 km dalla città di Odessa e a 130 km da Chisinau, la capitale moldava. La cronaca, e torniamo in Italia. Oggi squinzano i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato e gettata da un cavalcavia della A1. Intanto conclusa l'autopsia, gli esami tossicologici che saranno depositati entro 90 giorni dovranno chiarire se l'uomo avesse assunto sostanze. E poi il caso di Luca Spada, l'ex autista di ambulanza accusato di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, avrebbe agito spinto da una motivazione ossessiva e incontrollabile. Secondo gli specialisti dei carabinieri avrebbe scelto anziani e malati seguendo una logica predatoria e seriale. La relazione è stata acquisita dalla procura di Forlì. Infine lo sport, il calcio. L'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Chivo per 2-1. Oggi tocca invece al Napoli con l'Arsenal su Radio RTL 102.5, la radio cronaca in diretta a partire dalle 21 con Noi Dire Champions League. Per il momento con l'informazione è tutto, ora quella sul meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. 3 di meteo. Sta cambiando la situazione sull'Italia. Nelle prossime ore temporali sulle regioni settentrionali, coinvolta anche l'Alta Toscana, e in queste zone di conseguenza temperature in diminuzione. Nel resto d'Italia ancora caldo, ma domani arrivano i temporali nel centro Italia. Tra venerdì e sabato anche al sud e caleranno le temperature. Per dettagli c'è l'app gratuita di 3 di meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:14 di questo mercoledì 9 settembre 2026. Jimmy D e Eddie Berry al microfono e Jimmy D ha le prove in mano. Ha un foglio con le prove, ragazzi.
2: Carta bianca.
1: Non è la canta?
2: No, è bianca.
1: È bianca, quindi non canta se è bianca.
2: No, canterà presto.
1: Canterà
2: sto
1: presto.
2: Cercando la canzone non consigliata, o meglio, consiglio non richiesto da parte mia per la settimana prossima.
1: Bravo, che
2: sto
1: sei.
2: Sto lavorando per la settimana prossima.
1: Stavo dicendo prima che oggi, per quelli che stanno al centro-nord, è una giornata importante perché è la giornata alibi. Ti può dare la colpa al tempo che è cambiato per qualunque cosa.
2: Se ci lamentiamo che sta piovendo, io vi ricordo che fino a...
1: ieri.
2: Mezz'ora fa...
1: Ma giornata alibi, tipo, non la voglio lavorare. Beh, è cambiato il tempo, certo, insomma. Ho fame, è cambiato
2: guarda,
1: il tempo.
2: Dovevo andare a fare la dieta proprio oggi, cominciarla. Fare chilometri a piedi, brutto.
1: No, voglio tirare un garontolo a quello lì. Fallo, dai l'alibi, certo, non c'è problema.
2: Ma porto gli occhiali, chi se ne frega.
1: Al limite puoi dire, forse domani, maybe tomorrow.

0: Allora sai cosa faccio? Rimando a domani a questo punto.
1: Dai,
0: oggi
1: rimandiamo
0: c'è l'alibi, oggi è la giornata alibi.
1: Esatto, quindi rimando a domani.
0: Chi se ne è a me?
1: Hai delle cose importanti da fare.
0: Un consiglio non richiesto, sì, no? Che stucca sempre. Sì. Uno dice, ma sì, ma chi te l'ha chiesto? Però...
1: Cioè, quelli che arrivano e fa: scusate, posso darvi un consiglio?
0: No.
1: Esatto. È facile.
0: Cioè... Io sono la mia rubrica è quella lì. Guarda,
1: semplice.
0: A me non mi fregava niente del tuo gusto e della canzone che non ho mai sentito, perché... Vabbè, comunque.
1: Senti, invece io, sì, Jimmy, ho un problema di postura.
0: Ok.
1: Nel senso che è circa 2 mesi che non metto una giacca. Stamattina mi sono rimesso Margherita,
0: vista,
1: la giacca
0: preferita. Margherita un po' ingastrita.
1: Cioè non mi calza, non sta bene,
0: altro,
1: no.
0: L'è tutta stört.
1: Sono io tutto storto.
0: Ah, sei tu storto.
1: Sì, nel senso che a forza di non portare. A te non succede mai quando non porti un capetto per un po', lo rimetti dopo tanto tempo e ti trovi a disagio.
0: Le mutande. È un classico che io non mi ci trovo.
1: Ti cascano male?
0: Mi cascano male, non si infilano più.
1: Beh,
0: oppure sono troppo larghe.
1: L'altra sera ho messo un paio di boxer al contrario, ci ho dormito dentro e tutta notte.
0: Che immagine perversa!
1: Bella,
0: quindi è Margherita la giacca pervertita.
1: No, no, no, è sempre la giacca preferita, poverina. Ma lei è sempre uguale, si è chiusa nell'armadio, atteso fiduciosa.
0: Va bene.
1: Solo che adesso mi trovo a disagio.
0: Per
1: come
0: forza,
1: dire.
0: È una scarpa diversa dall'altra.
1: Non è vero?
0: Sì.
1: No,
0: sì.
1: Perché
0: c'hai da una parte lo stivaletto dei Kiss e dall'altra una ciabatta. Certo che sei tutto storto.
1: Allora,
0: normale.
1: No, non è così, purtroppo. Purtroppo non è così, perché sarebbe una spiegazione facile. Invece sono io che sono tutto snaus proprio. Cioè,
0: sei snaus.
1: Sono snaus, esatto. Anche voi vi sentite snaus? 366-663-4466.
0: E soprattutto in che modo vi sentite snaus?
1: Sì. Tanto oggi è la giornata alibi, quindi
0: oggi
1: vale tutto. No?
0: Esatto. Quello che puoi fare oggi, fallo domani.
1: Esatto.
0: Oggi è la giornata così.
1: E domani lo farai.
0: Non è la giornata nazionale, ma è la giornata mondiale, per dire.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Radio Freccia.
11: Ma tu...
12: Ma io?
11: Alle 10.31,
12: sì.
11: Al di là degli alibi, al di là degli schnaus, sì, del momento, sì, eccetera, sì, eccetera, sì. Te la ricordi la puntata dei Simpson?
12: No, forse no, la risposta è no.
11: Vabbè. Te la ricordi la puntata di Friends in cui...
12: La risposta è?
11: Sempre no?
12: No, ma io le serie non le guardo. E i Simpson non... sono fuori quota. Quando fuori quota. Alle 2 del pomeriggio io non andavo a scuola quando c'erano i Simpson, avevo già smesso.
11: Quindi, peccato, perché hanno già descritto come andrà il futuro. Però detto ciò, tu l'hai visto allora a questo punto il film biografico di Bob Marley?
12: Sì.
11: Hai visto?
12: Sì.
11: C'è questa canzone qua.
12: Ma va?
11: Capito?
12: Di giuro.
11: L'ovvietà, l'alibi.

0: Avanti, Bob Marley.
1: Allora, è importante ricordare che a quest'ora normalmente noi abbiamo Cinema Show con Ivana Faccioli.
0: Certo.
1: Che arriva fra poco in realtà, perché sarà in collegamento come in questi giorni da Venezia.
0: Esattamente, alla Biennale, insomma, con tante novità, tante cose che riguardano naturalmente il grande festival del cinema.
1: Ma abbiamo un ascoltatore che fa il punto.
0: Sì.
1: No, dammi
0: il canaletto, dai, sto canale.
2: Giorno speciale di Massimo da Roma, e nuovamente dal traffico di Roma. Più che Smiaus, un po' più Squaragnaus, a tratti Squaraus. Dato l'andazzo della giornata.
1: Va bene.
2: Buona musica a tutti.
0: È dal Gra è tutto.
1: Sì, anche se Squaraus è un termine che oramai è definito in un certo modo, insomma.
0: Sì, io ne so qualcosa.
1: Ah sì?
0: È bello Squaraus, tipico. Da noi, dalla nostra parte, vuol dire una cosa sola.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10:44, ci colleghiamo con Venezia con Ivana Faccioli per l'edizione speciale di Cinema Show.
2: Buongiorno.
1: Ciao Ivana.
3: Buongiorno, è piovuto, questa è già la notizia dopo
2: anche qua,
3: il caldo che
2: anche
3: abbiamo
2: qua.
3: Partito. Ah, vabbè, dai.
2: Bene.
3: Allora, cominciamo da ieri, perché ieri è stata la grande giornata di Penelope Cruz e il marito Xavier Bardem. Per la prima volta hanno recitato come marito e moglie anche in un film.

0: il film Bunker di Florian Zeller, un bravissimo regista, ricorderete The Father, per cui vinse l'Oscar Anthony Hopkins. Sostanzialmente è la storia, un bel film, è godibile, è la storia di questo architetto spagnolo famoso che si trasferisce a Londra per lavoro con la moglie e due figlie, e a un certo punto un miliardario americano, appunto, dell'high tech, che è Paul Dano, altro bravissimo attore, gli chiede di costruirgli un bunker, vuole proprio lui, perché vuole fare un bunker super lusso, e lui comincia a pensare a questo progetto. Nel frattempo ingaggia anche un braccio di ferro con un vicino di casa che sembra molto aggressivo, e questo vicino tra l'altro è Stephen Graham, il padre della serie Adolescence, per cui capite che a livello di attori c'è un gruppo molto, molto buono. Sì. E praticamente questa decisione di fare o no il bunker impatta anche sul matrimonio, perché la moglie poi comincia a porre questioni tipo: ma cosa vogliono questi ricchi che stanno rovinando i giovani con la tecnologia, eccetera? Cosa pensano, che se il mondo finisse loro stanno nel bunker, si salvano solo loro, ma che concetto di umanità hanno, insomma? E quindi tutto questo poi rimanda a tanti discorsi che sono appunto le dipendenze dei giovani, l'immigrazione, una serie di cose, l'accoglienza. Un film interessante, loro due super belli ieri sera sul tappeto rosso. Ieri è passato in concorso anche di Casey Affleck un film che si chiama Company, secondo me non ti lascia assolutamente nulla, proprio questo lo posso dire, è una storia di racconti, tante persone che raccontano tante storie che sono accomunate da un unico mistero e segreto oscurissimo, però è un film da cui esce e dici, beh, quindi vabbè, niente, me lo sono già dimenticato, ecco. Invece oggi in concorso, molto interessante, ci sono tre film. Ho appena visto il film di De Angelis, Il fuoco che ti porti dentro, dove non posso dire niente, sapete che c'è l'embargo, ma c'è una Vanessa Scalera strepitosa, cioè sarebbe da Coppa Volpi perché è strepitosa. E poi passa in concorso anche Petit Soldat, un film francese di Stéphane Brisé, e poi passa il contestato Dau, il film del regista russo Ilya Karzanovsky, che racconta un po' all'Oppenheimer quei fisici, quegli scienziati che svilupparono la bomba atomica nell'Unione Sovietica. Lui ha rinunciato alla cittadinanza russa, il film non è di produzione russa e oltretutto l'Unione Sovietica ne esce a pezzi da questo film, e quindi credo che la polemica non sussistesse, nel senso che non è un film che in qualche modo vuole lanciare un messaggio pro-Russia, anzi tutt'altro, perché fa vedere le brutture del regime. Poi insomma domani ne parleremo meglio quando si potrà dare un giudizio anche, no? Finito l'embargo. Però ecco, già la prima cosa che possiamo dire è che le polemiche sulla Russia, aveva ragione Barbera, non c'entrano nulla con questo film, sono state pretestuose sicuramente.
1: Senti, come stai tu tra un film e l'altro?
0: Ma noi siamo tonici, anche perché qui se ti fermi sei perduto, cioè se siamo tipi gli orologi che si ricaricano con la luce, no?
1: Certo.
0: Siamo sempre in movimento, perché poi da noi, essendo radio ufficiale, arriva veramente tutto, cioè anche tutti quelli che non sono in concorso, quindi c'è anche un lavoro di studio dietro del nostro anche Luca Viscardi, certo, che intervista mentre noi siamo in sala tutte queste persone. C'è molto spazio per l'Oriente in questo festival, ci sono diversi film appunto che arrivano dal Giappone, dalla Corea, e devo dire che la produzione orientale è sempre molto soddisfacente a livello di qualità.
2: Ho visto anche la Georgia.
0: Sì,
2: della Georgia. Senti, una domanda così a bruciapelo, a proposito invece un po' di glamour, così rialzando il tono della leggerezza, qual è stato eventualmente il vestito che ti ha colpito di più?
0: Ah beh, a me ieri sera Penelope Cruz in rosso è piaciuta tantissimo, perché lei è proprio, ha quello sguardo proprio caliente, da spagnola, quindi il vestito rosso era la scelta migliore, assolutamente.
1: Grazie Ivana.
2: Ciao Ivana.
0: Grazie a voi, un bacione.
1: A domani, grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: 10:52 di questo mercoledì 9 settembre 2026. Allora, siccome ci cambia la scaletta per la comunicazione che facciamo tutte le volte con Venezia, con Ivana Facciolo, ogni tanto ci possiamo trovare impreparati, vero Jimmy?
1: No.
0: Come no?
1: Dai, non, dai, sei bravissimo, sei un artista.
0: Eri lì ad ascoltare cose.
1: Ma non è vero, assolutamente
0: sì,
1: no.
0: Ma non, c'è, non devi vergognarti. È bello che tu ti prepari, cioè, sì, come dire, no? È bello che tu ascolti, è bello che tu lavori. Lo so che non sei abituato, ma.
1: Benissimo, passiamo alla prossima canzone, la dedichiamo ai presenti, gli assenti.
0: La dedico a te, guarda, guarda il titolo, guarda il titolo, il leggendario Jimmy D.
1: Guardi, lei veramente c'ha sempre un alibi, eh?
0: Guardi, veramente, me li tengo in tasca.
1: Bene.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 precise di questo mercoledì 9 settembre 2026, ora di svegliarsi, sono le 11, cioè Gibby non puoi venire qua e dormire e lamentarti che ti svegli.
2: C'ho l'alibi.
1: C'hai l'alibi,
2: c'ho
1: va bene.
2: C'ho
1: però non hai un alibi se ti dico grande richiesta.
2: Porca miseria.
1: Vedi?
2: No, non ho un alibi, anzi ce l'ho in realtà, non l'ho scelta io.
1: Ah, ok, va bene.
2: Non l'ho scelta io, l'abbiamo fatta scegliere a voi naturalmente,
1: anzi,
2: in qualità di grande richiesta.
1: Dovete ancora sceglierla, quindi 366-663-4466.
2: Esatto. Quella di oggi che andrà per domani naturalmente,
1: esatto,
2: per scegliere appunto questa grande richiesta. Di fatto da andare a recuperare nello zainetto,
1: sì,
2: come si faceva a scuola, oppure nella scatola di cartone, se per,
1: sì,
2: caso anche voi andavate a scuola la scatola di cartone, ma con la cartella di plastica.
1: Io c'ho il porta CD, va bene uguale o no?
2: Va
1: no,
2: benissimo, va però bene. Già da uomo, da figo. Porta CD da figo.
1: Ce l'ha, figo. Tu non avevi un porta CD quando avevi 16 anni?
2: No, io infatti sono tutti segnati.
1: Dove li tenevi?
2: In tasca, a volte, nella cartella, senza la custodia.
1: Okay, quindi
2: infatti
1: insomma,
2: non ho mai ascoltato una canzone.
1: Hai persi tutti.
2: Tutti persi. Li rubavo ai miei compagni di classe. Che te devo fare?

0: 11 e 5 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Subito la cronaca: Alessandro non vede l'ora di riprendere le sue battaglie, lo si legge in un messaggio pubblicato dall'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato Alessandro Di Battista. L'ex grillino ha subito un intervento al cervello a Cuba e sta affrontando nel migliore dei modi le fasi successive all'operazione, si apprende ancora dal Post. Ed è svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto Diabolico, ucciso a Roma nel 2019. Arrestate 7 persone indiziate come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un'azione punitiva contro un proprio affiliato. Infine oggi a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato e gettata da un cavalcavia della 1. Intanto, conclusa l'autopsia, gli esami tossicologici che saranno depositati entro 90 giorni dovranno chiarire se l'uomo avesse assunto sostanze. Ora gli esteri: Benjamin Netanyahu ha dato mandato ai suoi avvocati di fare causa a Haaretz, che ieri ha pubblicato un articolo secondo cui il premier israeliano sarebbe stato avvertito alcuni giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023. L'ufficio del leader di Tel Aviv ha nuovamente smentito ogni ricostruzione del quotidiano israeliano. E intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. E infine lo sport, il calcio. L'Inter perde l'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Chivo per 2-1. Oggi invece tocca a Napoli con l'Arsenal su Radio RTL 102.5, la radiocronaca in diretta a partire dalle 21 con Noi Dire Champions League. È tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Sta cambiando la situazione sull'Italia. Nelle prossime ore temporali sulle regioni settentrionali, coinvolta anche l'Alta Toscana, e in queste zone di conseguenza temperature in diminuzione. Nel resto d'Italia ancora caldo, ma domani arrivano i temporali nel centro Italia. Tra venerdì e sabato anche al sud e caleranno le temperature. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Due cose importanti alle 11:13 minuti. La prima è che stiamo cercando la grande richiesta.
2: Senza alibi.
1: Sì, 366-663-4466, vi frulla nel cervello una canzone rock internazionale, scrivetecela e fra tutte le vostre proposte ne scegliamo una che mettiamo in onda domani verso le 10:30. Minuto più.
2: Brave ragazze che siete lì, che avete la canzone pronta.
1: Esatto.
2: E poi
1: la seconda cosa è, cari sfrecciati,
2: bravo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, cari miei, subito su RTL 125 Play. Basta cliccare sul banner Special and Contest ed accedere
1: a
2: questa selezione.
1: Dai.
2: Siete pronti?

0: Evanescence Essence alle 11:17, caro Jimmy, al 366-663-4466. Piovono richieste, piovono. Grandi richieste.
1: Ma a noi ci piace non usare l'ombrello in questo caso.
0: Esatto, ma c'è anche un messaggio che, come dire, ci chiede qualcosa dettagliatamente complesso, perché... Buongiorno, a nome dell'associazione Gli Amici degli Amici vorremmo vedere uno scambio di personalità, abiti, atteggiamenti e voce. Grazie.
1: Perché?
0: Al perché non è previsto.
1: A noi non interessa il perché.
0: Se vai sul perché, cioè al limite
1: quindi
0: possiamo...
1: non è legittimo il dubbio.
0: No, se vuoi io posso darti la mia giacca, tu puoi darmi il tuo giubbotto, possiamo fare questo, giusto per accontentare gli ascoltatori. Tu ci stai dentro, sì. Vabbè, tu ci stai dentro, io meno, però proviamo.
1: Vabbè.
0: Allora, in radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky, io passo la mia giacca a Jimmy e Jimmy mi passa il suo giubbotto, glielo romperò.
1: Si chiama perfido.
0: Non ci sto dentro. Perfido?
1: Sì, perfido.
0: E perché?
1: Io Margherita, guarda qua, Margherita mi sta 14 volte, ragazzi.
0: Lo so, è un po' grande. Aspetta, io col giubbottino sono un po'... No, sai che col giubbottino tutto sommato ci sto. Vada.
1: È incredibile, io non so come sentirmi in questo momento.
0: Sembri Nano Bagonghi vestito male.
1: Sì, può essere. Ma sai che mi ricordo? Mi ricordo lo scienziato amico di Gru, cattivissimo a me.
0: Ah, ok. Oppure David Byrne nel film di Jonathan Demme. Sai che aveva la giacca enorme? Esatto, potresti essere quella, esatto. Bravo, ecco. Vi state perdendo Jimmy che si muove come un via di mezzo fra Totò e David Byrne. Che è meraviglioso.
1: Viva Totò, viva Totò.
0: Allora, ci fermiamo qua. Non ci scambiamo nient'altro. Le personalità no, le famiglie neanche e neanche le scarpe. Anche perché io non sto dentro le tue. Tu staresti male nelle mie.
1: Tu la chiami Margherita, io la chiamerò Maggie a questo punto.
0: Maggie? Vabbè, ma non so se ci sta lei. Guarda che lei ha un carattere, una personalità,
1: sì,
0: reagisce.
1: Infatti lo sento che mi sta un po' respingendo.
0: Esatto. Senti che, come dire...
1: Sai, mi sembri Eddie Bernie in versione anni 80.
0: Hey!

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: Alle 11.28 di questo mercoledì 9 settembre 2026 abbiamo fatto una cosa che, insomma, non era prevista dalla nostra scaletta, dal nostro copione, ovvero lo scambio dei giacchini. Io ho dato la mia giacca a righine e Jimmy mi ha prestato il suo gilet e per qualche minuto ci siamo sentiti uniti ma diversi.
5: Bene, che cosa hai sentito tu indossando questo giaccottino?
4: Che
5: di
4: hai nella
5: jeans?
4: Tasca una roba che non ho capito cos'è.
5: Un paio di occhiali.
4: Ah, ecco, è quello.
5: Gli occhiali.
4: A saperlo li mettevo. Cavolo, gli occhiali sì. a specchio. Che maranza, mamma mia.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma perché usi gli occhiali a specchio?
5: Perché c'era il sole,
4: sì,
5: e sono rimasti nella tasca convinto che il sole potesse ancora...
4: Secondo me perché vuoi sempre somigliare a Axl Rose, di la verità.
5: Sì, perché lui proprio aveva questo.
4: Esatto, proprio questi,
5: proprio
4: gli
5: sono suoi.
4: Sì, sì, sì.
5: Fatemi, sta cercando.
4: Ridammeli.
5: Stai calmo, Axl.

0: quando Axel menava come un fabbro,
1: esatto, pestava come un canguro ed era piallato da una piastra per capelli.
0: Però piallato, che era cotonatissimo.
1: Sì, sì, però appunto secondo me c'era la piastra proprio quella.
0: Però lì devi sgrattare i capelli, devi farli,
1: devi sgrattarli addirittura.
0: Sì, il cotonato
1: non sono esperto,
0: fai
1: nel settore
0: grosso così.
1: Potresti cotonarti tu? Ma dai,
0: scusate tutti quelli della televisione, ma mi è partito un vaffa.
1: Gli ascoltatori ti amano. E dovresti fare questo per loro.
0: Già sono sottili, pochi, lascia stare.
1: A proposito di ascoltatori,
0: cioè, abbondanti, ma...
1: A proposito di ascoltatori che ci amano, Albibi fa una proposta. Io la metto in onda sapendo di scatenare la bagarre.
0: Bene,
1: te lo dico.
0: Non vedo l'ora.
1: Vado.
0: Guarda, usciamo da It's So Easy dei Guns.
1: Vado.
0: Certo.
2: Posso lanciare una proposta?
0: Vai. Libera.
2: Per i 10 anni di Radio Freccia, perché non facciamo una cena? Tutti i DJ di Radio Freccia insieme agli ascoltatori più affiatati.
0: Ok.
2: Così finalmente riesco a incontrare Jimmy D.
0: Perfetto. Albi tutti B. a casa di Albi B. A questo punto offre lei, ha detto.
1: E no, guarda, non l'ha detto, però no. L'ha fatto intendere, insomma, sì. E poi soprattutto...
0: Non so se ci tiene tutti. Hai presente quanti siamo?
1: Esatto, cioè saremmo un po' tanti. E poi chi sceglie gli ascoltatori più affiatati? Chi li decide?
0: A quelli che arrivano. quelli che vengono sono i più affiatati.
1: Ho capito, se uno arriva...
0: Anche quelli più affiatati.
1: Se uno non arriva, non è affiatato, l'altro affiatato resta fuori, è un casino.
0: No,
1: poi...
0: non c'è selezione all'entrata.
1: No. Cioè,
0: qua do quelli coio che coio. Decidono di esserci allora, perché hanno deciso di esserci.
1: No, però posti,
0: puoi mandarlo via.
1: Però posti limitati, cosa possiamo fare?
0: Che posti limitati? Un piffero. È un sacco di paesi da occupare.
1: Quanti coperti ci vogliono?
0: Anche scoperti.
1: 1,5 milioni.
0: Coperti e scoperti.
1: 1,5 milioni di
0: coperti. Coperte e scoperte.
1: Va bene, allora, troviamo un posto che tenga 1,5 milioni di persone e soprattutto una cucina in grado di preparare 1,5 milioni di pasti.
0: Dopo il matrimonio di me contro te, andiamo tutti a Santa Giulia. Sei contento?
1: Non basta. Sono 18,000.
0: Non importa, tutto fuori.
1: 1,5 milioni è un casino.
0: Ma tutto fuori.
1: Ma resta fuori.
0: C'è tutta l'area sulla tangenziale di Milano.
1: Uno su 1,000 ce la fa, ho capito, ma
0: tangenziale sud di Milano.
1: No. Niente,
0: ma come
1: no? No. Poi il risotto scuoccia.
0: Ma sei veramente, guarda.

0: Tronie, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Tronie, non ci sono paragoni.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Radio Freccia.
10: Alle 11.42 di questo mercoledì 9 settembre 2026 apriamo la porta dell'angolo dedicato al blues, le Blues Vibrations, che tutti i mercoledì appunto si propongono qua attraverso il sottoscritto. Oggi andiamo a ascoltare un grande bluesman che aveva un aspetto che non c'entrava nulla col blues, ma che aveva un cuore veramente blues. Lui è Johnny Winter, assieme a Edgar Winter è stato un grande chitarrista, lui soprattutto Johnny, tutti e due affetti da albinismo, per cui erano alti, coi capelli bianchi e un'aria veramente allampanata, però facevano veramente un grande blues, e per dimostrarvelo vi faccio sentire Life is Hard, un pezzo scritto da Freddie King.

Life is Hard, Johnny Winter nell'ambito del Blues Vibration. Beh, brano scritto, dicevo, da Freddie King, questa edizione, se non sbaglio, del 1990. Johnny Winter ha fatto un sacco di dischi meravigliosi. Johnny Winter ha una storia particolare. Assieme al fratello Edgar Winter, prima ho detto che era un altro chitarrista, in realtà Edgar suonava tastiere e sax, e invece Johnny appunto la chitarra, come il padre, che era John Dawson Winter Jr. Il padre originario di Leland, Mississippi, invece i fratelli Winter erano nati a Beaumont in Texas. Johnny Senior, anche se era chiamato Junior, suonava e faceva le serate in giro, cantava in chiese, matrimoni, riunioni varie, eccetera eccetera. I due ragazzini si mettono a lavorare col padre, suonano l'ukulele, eccetera eccetera. A 15 anni incidono il primo disco, e poi Johnny Winter incontrò per caso Mike Bloomfield, che gli disse: dai, vieni a cantare da me durante un concerto che faccio a breve. Fece un pezzo, fu notato, e da lì a poco incise un album con, insomma, gente come Willie Dixon e affini, e da lì

cominciò una carriera meravigliosa in ambito blues e fu membro della Muddy Waters Band e produsse ben 3 dischi di Muddy Waters. E a proposito di grandi personaggi del blues, il brano successivo che ascoltiamo fra poco è World in a Tangle dei Fleetwood Mac, che prima di diventare una pop band straordinaria sono stati un gruppo blues semplicemente clamoroso. Fleetwood Mac da Mike Fleetwood e John McVie, e questo brano è stato registrato nel 1969 in una gigantesca session che si svolse presso i Chess Studio a Chicago, e questo è un brano di un altro grande bluesman che aveva a che fare con Muddy Waters, quindi tutto si chiude. Sentite che classe, che stile, che eleganza che avevano i Fleetwood Mac con Peter Gillan a chitarra nel 1969.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È mezzogiorno di questo mercoledì 9 settembre 2026. Il dottor Mane è fra noi e Jimmy è felice per questo.
2: No, certo, questo ecco. Sì, questo è vero, tutti i giorni.
3: È garrulo.
2: Garrulo. Sono esatto. Un po' come gli Yorkshire quando tu apri la porta quando torni a casa. Ti spicciolo sui piedi.
3: Che bello. Ecco, appunto, non è una bella immagine.
2: Spicciolo proprio.
3: Saluto tutti i cani.

0: d'Italia che
1: tutti miei amici,
0: fanno lo stesso.
1: Miei amici.
0: Sulle scarpe di Jim,
2: senti,
0: e basta.
2: Dottor, senti Doc, è stata lanciata una proposta di fare una mega cena con tutti gli ascoltatori per
1: grande
2: 10
1: Doc.
2: Anni di Radio Freccia.
1: Vai,
2: tu
1: così.
2: Ci sarai?
0: No.
1: Devi fare l'assaggiatore ufficiale.
0: Ma che, faccio già il pranzo alle 13 con tutti questi.
1: Allora vieni con la mazza caffè.
0: No, alcuni mettono il piede sul tavolo, proprio no, grazie.
1: Ma non è
0: grazie.
1: Vero, è gente per bene.
3: Piede sul tavolo?
0: Madru. Sì, sì. Sì.
3: No, più che altro è trovare un posto, perché col 1,5 milioni di persone è difficile da piazzare, insomma.
0: Casa tua, living tuo.
2: Me l'hanno già scritto, ma...
0: lo vedi.
2: Sono costretto a dirvi che non è vero che ho un living. No.
0: Sì,
2: no,
0: sì. No. Qua.
1: Tom non gradisce.
2: No, il mio gatto. No,
1: disturbiamo.
2: Scapperebbe via, tasse, un casino, eccetera. Poi graffia il dottor Mane. No.
0: Reddito zero, fanno i miliardi.

Mezzogiorno e 5 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Nuovo attacco in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni USA. E ancora un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia che ha provocato morti e feriti, lo riferiscono fonti ucraine. Il valico si trova a circa 70 km dalla città di Odessa e a 130 dalla capitale moldava, Chisinau. Ed è ancora caos nei cieli del Regno Unito dopo il guasto tecnico e il controllo del traffico aereo britannico. Sono quasi 200 i voli cancellati oggi dopo i 1700 di ieri. Disagi principali nello scalo londinese di Heathrow, centinaia di migliaia di viaggiatori rimasti a terra. I tecnici sono ancora al lavoro per risolvere i problemi. E adesso la cronaca. Nel nostro paese proseguiranno nelle prossime ore le terapie e gli accertamenti per Emma Bonino, ricoverata per una crisi respiratoria nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma. La leader di Più Europa è lucida, ma la situazione resta delicata. Oggi è previsto anche un consulto con il medico curante.

0: Claudio Santini per valutare come proseguire le cure. E intanto Luca Spada, l'ex autista di ambulanza accusato di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, avrebbe agito spinto da una motivazione ossessiva incontrollabile. Secondo gli specialisti dei carabinieri, avrebbe scelto anziani e malati seguendo una logica predatoria e seriale. La relazione è stata acquisita dalla procura di Forlì. Infine, come sempre, lo sport, il calcio. L'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Chivo per 2-1. Oggi invece tocca al Napoli con l'Arsenal. Su Radio RTL 102.5, la radio cronaca in diretta a partire dalle 21 con Noi Dire Champions League. È tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. 3 di meteo. Sta cambiando la situazione sull'Italia. Nelle prossime ore temporali sulle regioni settentrionali, coinvolta anche l'Alta Toscana, e in queste zone di conseguenza temperature in diminuzione. Nel resto d'Italia ancora caldo, ma domani arrivano i temporali nel centro Italia. Tra venerdì e sabato anche al sud e caleranno le temperature. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.14 di questo mercoledì 9 settembre 2026, di bene Jamie D e il Dottor Man per la terza ora delle Good Vibrations, che si aprono con la grande domanda di un ascoltatore. Quale? Che alle 12.06 scrive: arrivo tardi, l'avete già detto che oggi è la giornata mondiale della crostata?
2: No.
3: Io avevo molti pensieri in testa, ma questo veramente chiedo scusa, mi è sfuggito.
2: Infatti, Doc, questa cosa è un po' un problema. Devi riparare. Dobbiamo innanzitutto scegliere quale tipo di marmellata.
1: Sì.
3: Di sbarabelle.
1: No? Sbarabelle.
2: Cos'è? Sbarabelle. Che famose sbarabelle.
3: Non conoscerà, ma
2: certo.
3: La crostata di sbarabelle. Mi meraviglio di voi, insomma, che avete fatto anche come Masterchef.
2: No. Se, infatti,
1: non abbiamo fatto Masterchef.
2: Sono quegli alberi che crescono.
3: No, come concorrenti, non come.
1: No, guarda, l'ho fatto come alabastro io.
2: Ma
3: come alabastro?
2: Tu vai a recuperare ste bacche nei cespugli sulla salaria, dove vai?
3: Più o meno, sì. Ma insomma, se è buono, ci sputi sopra e le lavi.
2: Molto.

0: The Verve alle 12:19 di questo mercoledì 9 settembre 2026. Ho un problema, Doc.
1: Sì, lo so, che
0: più di uno, però c'ho Jimmy che ha paura di me. Siccome lui ha il dito che funziona, io no, lui teme che io lo picchi appena si avvicina. Figurati, io sono una persona assolutamente pacifica. Sì. Abbiamo lavorato insieme per anni, ti ho mai messo le mani addosso, Doc?
1: Sì. Ma ci mancherebbe altro, no, però insomma...
2: da due col resto lui, eh?
1: No, se ti capita, dagli una martellata su...
0: Dove?
1: Sull'anulare,
0: va bene.
2: Ho appena detto che è pacifico.
0: Va bene. Senti, invece, parlando di cose che hanno a che fare con la vita quotidiana, molti di voi, compreso il sottoscritto che è tifoso dell'Inter, ieri hanno visto Real Madrid-Inter. Finita 2-1 per il Real, partita folle, l'ha definita Mourinho, ma questo dorme perché non parlo del Bologna.
1: Che è un balordo.
0: La cosa importante, secondo me interessante, è la vaccata che ha fatto il portiere dell'Inter, Martinez.
2: Dormiva.
0: E nel senso che si è fatto fare un gol da un attaccante.

0: piccante mentre cercava di dribblarlo.
1: È il famoso gollonzo.
0: Valverde, peraltro, quindi non è che... non esattamente l'ultimo degli scemi. Nonostante questo, però, l'uomo ha avuto una reazione notevole.
2: Si è ripreso.
0: Sì.
2: Allora, io dico questo. Viva Martinez, perché una cazzata capita a tutti, quella sua è stata colossale. Devo dire che altri portieri nella storia del calcio hanno reagito diversamente, per esempio Karius, che fece delle cose terrificanti in una finale di Champions, poi si è, come dire, si è ricollocato anche attraverso i sentimenti per una nota giornalista sportiva italiana. Con cui
0: ha fatto figlio.
2: Tutti vissero felici e contenti. Ora il problema qual è? Tu mi dirai, come rimediare in tempo utile, prima che sia troppo tardi, prima che cadi nella depressione, a una sciocchezza che commetti. Questo vale per tutti gli ambiti della vita, lo chiediamo anche ai nostri sfrecciati al 366-663-4466. Come risollevarsi dopo aver, come dire, attraversato una defiance?
1: Guarda i Ghita e passa tutto.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Radio Freccia.
9: Ma che non si fa così, cioè non è che uno entra.
10: Il signor zio non Eddie Berni è entrato senza accorgersi.
11: Ho aperto il microfono mentre lui tossiva.
9: Ma non va bene, errore, fatto, giusto, ragazzi, sì, un po' di pulizia.
10: Ma capisco, creda la buona fede del signor zio Eddie Berni.
9: Io ho la buona fede sempre di zio Eddie Berni, che vuole mandare un vocale. Prego.
11: A proposito di come ci si riprende dopo una vaccata.
10: Ecco.
9: Prego.
12: Come risollevarsi? Semplicemente siamo

0: esseri umani, sbagliamo e quindi ci sta l'errore, e per di più chi non fa un cazzo non sbaglia mai.
1: Ecco. Oh, e questo è vero. Ma c'è assolutamente così.
2: Ecco, le probabilità è vero.
1: Fare, errare, ma non perseverare nell'errore.
3: Gianni Brera era insultato spesso per i suoi pronostici, però lui diceva appunto: è bello non farli i pronostici, non sbagliate mai. Io li faccio, li sbaglio, però io almeno ci provo. Voi?
1: Salutiamo un grandissimo intellettuale come Brera.

0: Tina Turner alle 12.35. Jimmy continua per cularmi perché continua.
1: Ma perché?
0: Perché riesce a fare cose con le dita che io non riesco a fare. E quindi
1: questa cosa deve finire. Almeno non lo dite in onda perché si creano degli equivoci, dei malintesi.
2: Rido perché mi perculate voi.
1: Fate cose con le dita.
2: Insultate fuori onda.
1: Non è vero. Noi
2: anche in onda.
0: Abbiamo un paio di messaggi che hanno a che fare con l'esperienza dei portieri.
2: Vai, Chip.
3: Buongiorno, sfrecciati. Chi ricorda le papere colossali di Edwin van der Sar, ex portiere della Juventus,
2: certo,
3: negli anni 99-2000, 2000-2001, che ci costarono due scudetti? Allora, in quel caso.

0: e Wim Van der Sar aveva un problema alla vista che gli fu risolto al Manchester United. Quindi lì per il portiere hanno risolto.
1: Per

0: Non è vero.
1: La partita.
0: Anche chi non fa niente a volte sbaglia proprio nel non fare niente.
2: Sono d'accordo e voi due dovreste tenerne conto di questo tipo di insegnamenti.
3: Hai ragione, su tre, scolpirli. Due fanno qualcosa, te non fai niente, quindi a questo punto...
2: Ma io faccio il critico nella vita, quindi insomma è facile, no? Voi do le pagelle.
1: Risposta pronta.
4: Lui è sempre sul balcone, come i vecchietti dei Muppets.
1: Insieme
4: no?
1: A Tom, sì, che con, si fa le unghie.
2: Esatto. Con le palette, esatto. Anche. Quattro. Esatto. Eddie Bernie, due.
1: Burn is the burn.
0: Ma quando hai preso i voti a scuola, come andavi, dottor Mann?
2: Io ho preso i voti. Non ho preso i voti a scuola, ho preso, cioè, voglio veramente dedicarmi a questa vita spirituale. Bravo. Definitiva. Non ho preso
1: Hai già scelto anche l'ubicazione?
2: La tonsura.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 12:44 di questo mercoledì 9 settembre. Altri commenti, come dire, da un addetto ai lavori. Parliamo di portieri in riferimento alla vaccata che ha fatto ieri Martinez durante il Real Madrid Inter.
2: Sono Massimo. Parlo da portiere, sì, diciamo, che non è mai arrivato ad altissimi livelli.
3: Salute.
2: Lì dipende tanto, intanto dall'aiuto della squadra,
1: certo,
2: dal carattere del giocatore,
4: dall'indicazione all'allenatore,
2: dalla maturità. Perché io quando ero giovanissimo mi sono capitati anche quando ero più anziano, però quando ero più anziano mi passava tutto addosso, mi faccio passare tutto addosso. Da giovane invece ho avuto difficoltà, perché lì era, ripeto, anche una questione di compagni di squadra, perché non capivano che prendere un gol così è come un attaccante che sbaglia un gol a porta vuota. Ciao.
4: La famosa solitudine del portiere.
3: Sta scappando dalla squadra, non ho capito.
4: No, ma sai, se tu stai là in porta ti prendono tutti per il sedere. Perché un attaccante può sbagliare un gol, ma se sbaglia il portiere, e lì devi essere bravo a trovare le risorse, come ha sempre fatto nella sua vita, nella sua carriera, anche Ozzy.
1: Ottimo portiere Ozzy.
3: Ottimo attaccante, direi.
1: No, portiere
4: dello stabile.
1: No, portiere.
4: La custodia, la Guardiola.
1: Stava da un palo all'altro, guarda, che non sembrava neanche.
4: Io Marico, sì,
3: sei un bravo fantasista.
1: Certo.
4: Tu sei sicuro proprio?
3: Sì, sicuro. Di livello.
1: Aveva anche il cappello con scritto Kiss.
3: Centrocampista.
4: Kiss.

0: Un capolavoro dei Black Sabbath per chiudere le Good Vibrations. Prima però abbiamo un ultimo vocale che è dedicato a un consiglio serio, per una volta chiudiamo seriamente, in riferimento a quello di cui abbiamo parlato, ovvero fare un errore e riuscire a recuperare al volo senza rimanere sotto dal punto di vista psicologico all'errore commesso.
1: Buongiorno a tutti gli sfrecciati. Io lavoro nel campo della relazione d'aiuto da qualche decennio ormai e ho visto tante persone cadere, alcune risollevarsi, altre no, e questo dipende da una sola cosa: il peso. Che peso abbiamo dato alla nostra vita? E il peso lo determinano le scelte. Il verbo più potente del mondo che è scegliere. Io scelgo di risollevarmi, ma dobbiamo anche considerare quanto peso ci siamo messi addosso, e per poterlo fare e poterlo riconoscere servono degli strumenti. Quindi a tutte le persone che fanno fatica a risollevarsi dico: non puntate il dito, perché quando puntate il dito altri tre puntano verso di voi. Questa è la percentuale: 75% la responsabilità è nostra e un 25% sì, anche responsabilità del mondo. Carlo Varese.
2: Bravo, è così, dovremmo avere, ma questo lo diciamo tutti i giorni, dovremmo avere più empatia, più compassione, più comprensione nei confronti degli altri, al di là del fatto che no, poi per esempio noi tre in questa trasmissione ridiamo e scherziamo, ci prendiamo in giro amichevolmente, giocosamente, però i veleni che girano nell'aria sono, che sono assolutamente iniqui, sono assolutamente gratuiti, sono veramente una cosa, un fenomeno di questi tempi che fa
0: hai ragione, spavento. Doc, comunque è colpa tua, volevo dirtelo.
2: Cosa avevo io? Cercavo di... Sì, comunque sì, me la prendo, dai, sì. Poi adesso figurati, comincia l'ora della disfida con i miei adorati sfrecciati. Quindi
0: parte dal presupposto che è colpa tua, il resto
2: ma quello è di default, c'è proprio un bottone qui sul computer, è colpa mia.
3: Va bene, salutiamo Barletta, salutiamo il Doc.
2: La disfida.
3: Ma io devo spiegare. Adesso te la spiego. Vieni.
0: Vado a casa con Jimmy, ciao, così Doc. Me lo spiega. Ciao,
3: scusalo, abbi pazienza, è tardi.
2: Ma figurati.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13, la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi sfrecciati, chiamati ora ad esprimervi le vostre opinioni sulla stretta attualità al 366-6344-66, vocali entro i 40 secondi con il vostro nome se potete o anche con uno pseudonimo, e per quanto riguarda gli iscritti, molti di loro li manderemo anche in sovraimpressione in radiovisione. Oggi parliamo non solo del prezzo record del carburante, ormai siamo oltre ogni precedente storico, ma anche di quello che il governo deve poter fare con aiuti, con dei bonus previsti che possono essere di molti tipi, ci si rivolge alle aziende oppure come, oppure si va verso un bonus per le famiglie con i ISEE basso. Se le aziende dovessero procurare ai dipendenti un bonus carburante, poi dopo che ne facciamo degli autonomi, delle partite IVA, dei pensionati, disoccupati?

Le 13:05, l'ultima notizia: svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, ucciso a Roma nel 2019. Arrestate 7 persone, indiziato come mandante apicale è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un'azione punitiva contro un proprio affiliato. Nuovo attacco in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni statunitensi. E un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha provocato morti e feriti, lo riferiscono fonti ucraine. Il valico si trova a circa 70 km dalla città di Odessa, a 130 km da Chisinau, capitale moldava. Netanyahu ha dato mandato ai suoi avvocati di fare causa a Haaretz, che ieri ha pubblicato un articolo secondo cui il premier israeliano sarebbe stato avvertito alcuni giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023. L'ufficio del leader di Tel Aviv ha nuovamente smentito ogni ricostruzione del quotidiano israeliano. E restiamo in campo degli esteri, perché resta il caos nei cieli del Regno Unito dopo il guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico. Sono quasi 200 voli cancellati oggi dopo i 1700 di ieri. Disagi principali nello scalo londinese di

0: Heathrow, centinaia di migliaia i viaggiatori rimasti a terra. Lo sport, l'Inter perde all'esordio in Champions contro il Real Madrid, i Blancos battono i nerazzurri di Chivu per 2-1. Oggi tocca al Napoli con l'Arsenal su Radio RTL 105, aggiornamenti in diretta dalle 21 in noi dire Champions League. E 15 minuti di applausi alla mostra di Venezia per Bunker, il film di Zeller in concorso a Venezia 83. Penelope Cruz è scoppiata in lacrime durante l'ovazione.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di 3D Meteo. Sta cambiando la situazione sull'Italia. Nelle prossime ore temporali sulle regioni settentrionali, coinvolta anche l'Alta Toscana, e in queste zone di conseguenza temperature in diminuzione. Nel resto d'Italia ancora caldo, ma domani arrivano i temporali nel centro Italia, tra venerdì e sabato anche al sud, e caleranno le temperature. Per dettagli c'è l'app gratuita di 3D Meteo.

13:09. Allora andiamo a parlare della situazione sul caro carburanti, perché intanto la guerra, come abbiamo appena detto nel notiziario, nel Golfo Persico, attorno allo stretto di Hormuz, non è mai finita, perché continuano gli americani a bombardare e a ricevere poi, insomma, la risposta da parte degli iraniani. Detto ciò, domani c'è un consiglio dei ministri che deve provvedere sicuramente a prorogare ove possibile questi sconti sulle accise, ma sono provvedimenti tampone, l'abbiamo visto per tutta l'estate, perché man mano, insomma, il prezzo del gasolio e della benzina è andato aumentando. Dico anche a Giovanni, che già mi manda un messaggio polemico: faccio il benzinaio, il gasolio è 2,158, benzina 2 qualcosa, durante il Covid è arrivato a 2,3, 2,4, niente record, e non c'era questo governo. Questo è Giovanni da Belluno, che saluto e ringrazio. Dal 2022 però questi sono i prezzi più alti, e non è questione di governi, è questione di come fare, perché è una bella gatta da pelare. Dicevo, domani c'è il Consiglio dei Ministri, bisognerà pensare a degli interventi strutturali, a dei bonus, chiamiamoli così, e però individuare la platea alla quale rivolgersi per poter avere e concedere dei benefici. In questo momento non ci sono soluzioni definitive. Una delle idee in campo è quella di poter rivolgersi alle aziende, le quali, con chiamiamole nel pacchetto benefit, possano concedere poi una cosa tipo 200 euro di bonus ai propri dipendenti. E lì bisognerà vedere, perché poi se l'azienda è privata dice: vabbè, ma io perché devo concedere questa cosa qua? È un costo che, se tu, Stato, non me lo rimborsi contestualmente. Oppure come si fa? Oppure si fanno dei bonus per le famiglie a basso reddito, 20.000 euro di ISEE, 100-200 euro. Però ripeto, poi gli autonomi, partite IVA, pensionati, come fanno?

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
9: Egidio Ada.
10: Presente.
11: Del Bufalo Giano.
12: Presente.
9: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
11: Donghia Stefano.
13: Presente.
11: Che c'è da ridere?
9: Di Folchi Irene.
10: Presente.
11: Bellucci Federico.
12: Presente.
11: Come ho messo la sedia?
12: Ah, scusi.
11: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
14: È ora di tornare alle aste.
8: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un

0: Alento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Radio Freccia.
2: 13 e 17, il caro carburanti, le ipotesi allo studio del governo per poter praticare degli interventi strutturali e non soltanto più queste proroghe sul taglio delle accise. Intanto gli italiani soffrono per quello che riguarda, insomma, la possibilità di poter viaggiare, lavorare, vivere con questo tipo di situazione.
3: Buongiorno Radio Freccia, buongiorno Sfrecciati. Questo aumento esorbitante della benzina e del gasolio per molti è poca roba, magari non se ne accorgono nemmeno, ma le persone che come me hanno un reddito proprio borderline, questo aumento fa sì che io arrivo al 7 del mese, prendo lo stipendio al 10, che sono senza soldi, ho la benzina da mettere e devo aspettare, cioè... Come vado al lavoro? Io abito in una cittadina che è mal servita dei mezzi, noi abitiamo, sono zone rurali, quindi e per noi questo è un disagio non indifferente, cioè, è quella piccola botta in più al mese che fa tanto.
2: 5-10 euro in più per il pieno di gasolio. Insomma, la situazione è molto complessa. Carlo scrive, dà anche un'altra suggestione. Un grande abbraccio a tutti gli insegnanti nelle scuole di provincia. Quest'anno sarà impossibile ripagare gli spostamenti. E Marco pone un altro problema classico. Perché non aumentare le accise e tasse su tabacco, superalcolici, sigarette elettroniche e diminuire quelle sui carburanti? Insomma, una soluzione va trovata, anche perché questo è l'anno delle elezioni, no? Apriamo una grande stagione di competizione politica, e quindi 366 663 4466, le vostre voci, dite la vostra.

0: Beh, le aziende potrebbero fare dei buoni carburante per i propri dipendenti, tanto poi risultano in spese aziendali e quindi possono essere detratte a fine anno dalle tasse. Stessa cosa è parte IVA, tanti vanno a far benzina nel servito così da pagare di più, così da detrarre di più. O mi sbaglio io?
1: No, non lo so, sicuramente c'è un problema di concertazione nazionale tra pubblico e privato, tra Stato, imprenditore e poi dipendente. E poi per quanto riguarda la partita IVA, che faccio io? Vado, dove vado a ottenere il mio bonus? Certo non posso farlo alla pompa, non posso andare dal benzinaio e dirgli guarda che io ho questo, quindi o mi danno una carta carburante preventivamente e insomma sperando che poi tutti siano come dire in buona fede, perché leggo qualcuno che dice i bonus sono una manna per chi vuole fare delle truffe e il cerchio si chiude. Questo è un pensiero che avete, malizioso, che avete però in molti, e devo dire che viste le esperienze del recente passato su altri fronti pensar male, come diceva qualcuno, si fa peccato ma ci si azzecca. Giacomo scrive: per quanto riguarda i carburanti, perché non renderli deducibili in dichiarazione dei redditi, un po' come spese mediche al 19% con delle soglie massime e parametrato al reddito, che so, sopra 80.000 euro dichiarati non deduci nulla o molto meno. Resta però il fatto che poi dopo noi possiamo dedurre, cercare il rimborso, detrarre, fare carte contro carte, ma se tu poi non riesci a mettere la benzina o il gasolio per poter lavorare, per poter andare in giro, per portare i ragazzi a scuola, perché siamo arrivati a questi livelli che sono superiori anche persino a quelli del governo Draghi, e quindi parliamo 2002 eccetera, allora siamo veramente in grave difficoltà.

Ed era questo il mio regalo musicale di oggi, l'ho mandato, come si dice in gergo, a schiaffo, cioè senza annunciare nulla, in modo tale che la sorpresa fosse maggiore. Ed era Once Upon a Time in the West, naturalmente, Ennio Morricone, ma in una versione particolare, per cui alla chitarra c'era il signor Bruce Springsteen, che è stato ed è da sempre un ammiratore del compositore romano, tant'è che molti dei concerti, in molte tournée, Springsteen le apriva con la citazione, appunto, di C'era una volta al West o C'era una volta in America, per poi cominciare con la E Street Band il suo set. Vi racconto questo: oggi ho mandato questo brano che non è italiano ma è universale ed è di una bellezza struggente. Perché? Perché mi veniva in mente di un incontro che ebbi con Morricone tanti anni fa, proprio alla presentazione di questo album, dove c'erano molti ospiti. Pensate che a quel pranzo c'era, così, tanto per così, a buon peso, c'era Céline Dion che era con noi ed era deliziosa proprio nei modi e nel fare. E io chiesi a Morricone: maestro, ma questa versione di Once Upon a Time in the West con la chitarra, con l'eco di Bruce Springsteen? E lui mi disse: chi? E io dico: come chi? Bruce Springsteen, ragazzi. Ah, fa lui, quel chitarrista lì, Bruce Springfield. Pensate, Morricone era talmente al di fuori di tutto quello che era la sua grandezza di artista, di genio della musica, perché queste sono cose veramente baciate dalla grazia, che poi Springsteen veniva non certo umiliato, veniva però ricondotto nel solco del vabbè, siamo tutti musicisti, ma chi sarà mai questo? E la cosa mi fece infinitamente sorridere, e devo dire grazie sempre a Ennio Morricone per quello che ci ha regalato con le sue colonne sonore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:32, quali rimedi definitivi per il caro carburanti?
2: Buongiorno Sfrecciati, la soluzione al credito d'imposta cedibile a tutti diventa una, come si può dire, un'imposta cedibile, una sorta di moneta sostitutiva che va a scontarmi le tasse e me la scambio con gli altri. Ci sono molti articoli in internet, c'è già chi l'ha applicata. Il 110 casa ne era una forma, solo che è stata fatta male, applicata male, molto complessa, ma si può semplificare. In questo caso la gente avrebbe più soldi in tasca, non euro di moneta o carta moneta fatta dalle banche private a debito, ma sostanzialmente un credito d'imposta.

0: Buongiorno dottor, ma vorrei rispondere all'ascoltatore di prima che dovrebbe intervenire l'azienda con i buoni. L'azienda è già stracarica di roba. Io capisco che sia detratta dalle tasse, io sono un artigiano, ma perché deve sempre intervenire l'azienda sugli sbagli dello Stato? Indifferentemente dalla destra e dalla sinistra, dai colori politici, non c'entrano niente i colori politici, è lo Stato sbagliato. Marco da Lumezzana.
1: Allora, questo che è a proposito dell'ipotesi allo studio del governo di poter chiedere alle aziende di poter mettere nel pacchetto di benefit, chiamiamolo così, in busta paga un bonus di 100-200 euro per i dipendenti a proposito della benzina, però ripeto, le imprese ai dipendenti. Però Andrea da Trieste scrive: volevo segnalare

Esattamente, sì. 13.37, tra poco continuiamo a parlare ancora del tema di oggi, che è quello del caro carburanti. Intanto siamo alle viste con quello che è l'annuncio ufficiale del calendario degli Oasis, e Roma è ricompresa.

13:41, parlavamo prima degli Oasis, perché insomma forse oggi pomeriggio, in concomitanza con quelle che sono le anteprime del docu live che poi andrà nelle sale da domani, Don't Look Back in Anger, dovrebbero arrivare finalmente queste date ufficiali dopo gli spoiler dei giorni scorsi, dopo gli indizi in alcuni clippini che hanno diffuso gli stessi Oasis. Beh, Roma, secondo le anticipazioni del Sun, del quotidiano britannico di ieri, dovrebbe essere 24.

0: 4-25 luglio Stadio Olimpico, ma ancora aspettiamo la conferma e vediamo poi se ci sarà spazio anche per altri live. Non credo per quanto riguarda l'Italia, ma insomma sperare non nuoce, almeno per quanto riguarda la musica, mentre invece sperare può essere un'illusione se noi crediamo che poi alla fine sarà trovata una soluzione definitiva al caro carburanti, per esempio questa cosa che diciamo dei bonus chiesti alle aziende per i propri dipendenti.
1: Caro dottor Marco, molte aziende danno ai propri dipendenti dei buoni spesa per un valore di 250 euro mensili che detraggono totalmente dalle tasse a fine anno. Ora, perché non dare a tutti i dipendenti, tutte le aziende, dei buoni spesa da 250 euro mensili, in modo che le persone fanno la spesa risparmiando dei soldi che possono investire sulla benzina? È una cosa inconcepibile. Io penso che alcune aziende danno i buoni spesa ed altri no, questo è nei contratti, lo capisco, è come la quattordicesima, in alcune aziende hanno la quattordicesima in altre no, è una cosa che io non capisco, ma forse perché sono ignorante o forse perché non voglio capire.
0: Siamo alle prese con la possibilità che ci siano delle disparità di trattamento tra dipendente dell'azienda A, dipendente dell'azienda B, la partita IVA, il pensionato, il disoccupato, eccetera. Qualcuno scrive, Cristiano della Sardegna, ma perché i possessori di barche, anche importanti, possono detrarre il carburante come spese di rappresentanza e invece io non posso neanche col rifornimento per la mia auto per andare al lavoro? Ne ho diritto anche io. E le tensioni sociali potrebbero addirittura aumentare in questo scenario.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:47, la voragine del caro carburanti e le soluzioni allo studio del governo.
2: Buongiorno Doc, semplicemente buongiorno. Io lavoro in un'azienda molto grande e con un certo numero di persone può avere accesso al welfare, una piattaforma, e abbiamo 2.000 euro all'anno di welfare da poter spendere anche in carburanti, ok? E la 14ª è data semplicemente dal contratto. Semplicemente se come contratto sei nel commercio hai la 14ª, se non sei nel commercio non ce l'hai, non è che scegli la ditta, certo, o l'azienda.
1: Certo, vedo all'orizzonte molte contrattazioni sindacali per pareggiare, insomma, le situazioni dei dipendenti, almeno in uno stesso settore.
3: Ho capito i buoni azienda, ma se l'azienda può permettersi buoni azienda li dà anche volentieri, ma dare 250 euro, magari anche 10 dipendenti, sono 2.500 euro al mese, che se ce li hai bene, cioè non è che l'azienda li scarica e quindi a posto, fine. Comunque li deve tirare fuori i soldi, non è una cosa regalata.
1: Poi ripeto, questa è una delle idee, l'altra è quella di intervenire sull'ISEE di famiglie a basso reddito. Merita Sardegna scrive: sta diventando veramente insostenibile la situazione, stiamo andando al lavoro per avere i soldi per mettere la benzina che ci serve per andare al lavoro, la spesa è aumentata senza moderazione, i farmaci pure. Qui non si tratta di togliere il superfluo già fatto da molto, ma di iniziare a ridurre anche l'essenziale. E che amarezza, conclude Mary.
4: Oggi anche se lavori sei povero, gli stipendi sono fermi,
1: sì,
4: e le spese sono sempre più grandi, ci sono pochi ricchi e molti poveri e molti nuovi poveri. Oggi esiste solamente il lavoro povero e la mancanza di dignità. Virna da Ferrara, ciao sprezzati.
1: Perché poi alla fine è la dignità la prima, come dire, ad subire questo tipo di attentato morale e concreto, la dignità del cittadino, la dignità delle famiglie, la dignità di tutti noi. Servono soluzioni, si parla sempre, e lo avete fatto anche oggi in moltissimi, di stipendi fermi, di salari fermi. Lì veramente la politica deve interrogarsi tutta profondamente. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2:00, it's 2:00, hello rockers and welcome. Inizia in questo momento un nuovo appuntamento con Electric Ladyland. Sono arrivata in maniera un po' trafelata perché nella via tra casa mia e questo studio è scoppiato, cioè tipo il temporale, The Storm, altro che Ceci and The Storm, che questo è il mio nome su Instagram, vabbè, l'ho detto così nel caso, se vai vi interessasse mi trovate lì. Ma proprio, cioè, mi sentivo più una rider on The Storm, cioè pioggia fortissima, cieli neri, in sottofondo si ascoltava Freccia e la musica non era per niente male. Vi dico solo che sono entrata, che stava iniziando I Am A River dei Foo Fighters. Benvenuti tutti quanti allo Rockers and Welcome. Inizia da questo momento il nostro viaggio di 3 ore che ci porterà piano piano verso il cuore pulsante di questo pomeriggio. È mercoledì, è la giornata per eccellenza infrasettimanale, spero che stiate bene, che non sia una giornata troppo pesante, che non abbiate accumulato troppo stress. Iniziamo subito sulle note dei Linkin Park, questa è Paper Cut.

Park con Paper Cut ad aprire così il nostro mercoledì assieme. Mi permettete di fare un saluto a una pizzeria che ci ascolta sempre, ai ragazzi della Guardiola di Milano che ci tengo un sacco a salutare, sono super e insomma è bello sapere che ci sono dei bei posticini dove mangi bene, dove si ascolta Freccia, quindi un abbraccio a tutti e grazie mille. Io mi chiamo Cecile, questo l'ho già detto, saremo insieme per 3 ore, questo l'ho già detto, cosa non vi ho ancora ricordato? Il nostro numero di telefono, ovvero il 366-663-4466, valido per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra poco dalla nostra top 20 ritroviamo Fiddlehead con Baby I'll Change, a Benson Boone, questa è la sua Beautiful Things.

0: but give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 14 e 12 minuti, buon mercoledì 9 di settembre, buon arrivo dell'autunno per le persone che, come l'ho sottoscritta quest'oggi, hanno assistito a un repentino cambio del tempo che vi circonda. Ieri era estate piena, scesi dall'aereo al ritorno di Londra abbiamo detto caspita, ma qui è ancora, sembra ancora il 39 di agosto, cioè una roba del genere, e invece oggi freddo, temporali e qualcosa che ci possa consolare come una bella notizia, cioè Radio Freccia vi sta regalando in questo momento i biglietti per assistere al concerto Unica Data Italiana degli Evanescence. E allora cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate su banner, sul banner Special and Contest, oppure andate sul sito radiofreccia.it, scorrete verso il basso, troverete il banner con la locandina del tour che, come ricordiamo, toccherà l'Italia per un'unica data, 28 settembre 2026 a Bologna, Radio Freccia Partner. Ritroviamo subito la voce di Emily qui sulle nostre frequenze. Everybody's Fool, Evanescence.

Everybody's Fool, gli Evanescence, che ricordiamo saranno in Italia il prossimo 28 di settembre in quel di Bologna con Radio Freccia, Radio Partner, e soprattutto con la possibilità in questo momento di ricevere i biglietti, il regalo. Andate su RTL 105 Play, cliccate in Special and Contest oppure sul sito di Radio Freccia, radiofreccia.it, scorrete verso il basso e vedete, e vedrete. Molto facile partecipare. Poi uno dice sempre ci provo, tanto non vinco mai niente, e invece quando lo fai senza veramente speranze e aspettative è la volta in cui poi ricevi la chiamata, la mail che ti dice oh, allora ci vediamo al concerto, no?

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Radio Freccia.
8: 14:24 con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17. Un abbraccio a tutti quelli che insomma ci stanno già mandando dei messaggi, con il nostro Paolo che è molto felice del diluvio che c'è appena stato. C'è chi mi dice: ciao Cecilia, io invece vorrei tornare semplicemente ai giorni in cui non bisognava preoccuparsi mai del troppa pioggia, troppo caldo, perché aperte virgolette non esistono più le mezze stagioni. Non lo so, sono mai esistite? Adesso non mi dite sì, certo che sono sempre esistite, però dobbiamo interfacciarci con il fatto che in questo momento bisogna prendersi cura di questo pianeta e bisogna farlo in maniera seria, senza retorica, senza far finta di niente, senza creare del panico, ma con grande fermezza, perché there's no planet B.

I get by with a little help from my friends. Ricordatevi che gli amici sono una delle cose più importanti che esistono nella vita. Se si coltivano e si consacrano a un lato fondamentale del nostro percorso su questo pianeta, che non è un pianeta B ma è l'unico pianeta che abbiamo, sono una famiglia, quella che si sceglie, la famiglia forse per eccellenza. Bisogna, crescendo, rendersi conto che magari gli amici sono meno rispetto a quelli che si pensava fossero quando eravamo un po' più giovani. Delle volte in fase di grande cambiamento anche il concetto di amicizia può cambiare rispetto a determinate persone, ma sai che quelli che restano, quelli sono le fondamenta di chi sei e di chi sarai.

abbiamo appena ascoltato i Black Keys con She Does It Right, che sapete torneranno in Italia con una doppia data domani e dopodomani, giovedì 10 e venerdì 11 di settembre, una doppia data che è andata sold out all'Alcatraz di Milano. Noi ci saremo perché siamo radio partner dell'evento, io precisamente ci sarò domani, sono veramente contenta perché non li ho mai visti dal vivo ed è dai tempi di I'm a Lonely Boy che sogno di, insomma, di andare a un loro concerto, quindi nel caso ci si vede lì, se no avremo mille altre occasioni, una su tutte quella degli Evanescence che vi abbiamo ricordato poco fa, di cui vi stiamo regalando i biglietti ora per non una doppia data, perché ahimè la band di Amelie tocca al nostro paese per un unico concerto il 28 di settembre a Bologna, e anche lì Radio Freccia, Radio Partner. Arrivano gli Aerosmith.

There's a hole in my soul, cantano gli Aerosmith alle 14:44 minuti qui sulle frequenze di Radio Freccia. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi che potete rivedere e riascoltare, perché tramite l'app accedete anche alla radiovisione. Le nostre interviste, dalla prima che abbiamo realizzato ancora nei vecchi studi che avevamo qua sotto, al piano meno uno che poi è diventato lo studio invece dove ci troviamo ora, e poi le ultime notizie sempre in aggiornamento da approfondire sul sito.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 14:50 minuti e stiamo per chiudere questa prima parte del programma con due brani incredibili. Allora, fra pochissimo ci saranno i Depeche Mode con Wrong, una canzone di cui ho sempre ammirato l'efficacia del testo e del video, quindi vi invito anche a seguirci in radiovisione nei nostri due canali, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. E invece dall'altra parte quella che sta per arrivare, ovvero una canzone super iconica che usciva nel 1980. Era un disco, quello di Bowie, che stava ponendo le basi per una nuova fase della sua discografia e anche una rivoluzione dal punto di vista proprio della distribuzione dei brani in essa contenuti. Parliamo di del brano, vabbè, più famoso ovviamente del disco stesso, ovvero Scary Monsters and Super Creeps. No, cioè non che la canzone sia più famosa del disco, però è la canzone più famosa inserita nell'album, anche perché è quella che poi ha portato Bowie a raggiungere un record. È diventata il titolo di una serie TV di grande successo firmata dalla BBC, insomma parliamo di Ashes to Ashes. Il record quale fu? Fu che il videoclip che accompagnava questa canzone, che era un po' la seconda parte di Space Oddity, divenne il video più costoso della storia, superato poi, vabbè, poco dopo da Michael Jackson e da altri nomi, ma rimane ad oggi comunque uno dei videoclip più costosi di sempre. Super inquietanti, il nome del disco lo dice, Scary Monster and Super Creeps, e con questa voglia di Bowie di riprendere un po' il maggiore Tom nel punto in cui l'aveva lasciato. Era stato lanciato nel 1969 a fare un giro nello spazio, convinto di sapere tutto, dice Bowie, rispetto a quello che fosse per lui il sogno americano, di che cosa volesse dire essere un bravo cittadino che fa le veci dell'umanità intera e finisce ad andare lassù a cercare la luna, a cercare gli alieni, a cercare Marte, ma che a un certo punto ci si trova incastrato in questa odissea nello spazio che lo porta a perdersi, non solo in senso pratico, perché il maggiore Tom, sappiamo, non viene più ritrovato se non nell'ultimo disco di Bowie, in Black Star, e lo troviamo ormai consumato dalla vita stessa, ma perso anche nelle sue idee, che lo portano a diventare un junkie, una persona persa tra le sue dipendenze e che non ha più convinzioni. Ladies and Gentlemen, una delle opere migliori per quanto mi riguarda.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 3 in punto. It's 3 o'clock. Hello rockers and welcome. Buongiorno, buon pomeriggio, ben arrivati. Buon inizio di seconda parte, di terzo giorno di Electric Ladyland. Per vedere se sono ancora brava a fare i conti. Mai stata brava a fare i conti, non lo diventerò, non ho proprio speranza. Però quantomeno sapere che mercoledì è il terzo giorno della settimana, questo è un buon punto di partenza. Buongiorno, mi chiamo Cécile, qui con voi fino alle 17. Spero stiate bene, spero che sia un buon mercoledì, un buon 9 di settembre. Iniziamo con la giusta vibra, con la giusta morbidezza questa seconda parte di show, perché arriva No Woman No Cry, tipo, ma lei.

Ma ufficialmente inizio questo pomeriggio, perché alle 2 sei ancora un po' sopito, sei ancora un po' nella biocco post pranzo. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche, anche perché mercoledì e il 9 di settembre tendenzialmente, anche in base al tempo che impiego ormai per parcheggiare in giro per Milano, ha decretato la fine delle ferie estive. Magari c'è qualche superstite che parte a settembre, però il più di noi è tornato alla propria routine. E allora, come avviene sempre quando abbiamo delle belle routine, segnatevi il nostro numero e fatemi sapere come va. 366-663-4466. It's easy this time.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15 e 16 minuti in questo momento preciso e siamo arrivati a un punto molto interessante di questa giornata, perché finalmente possiamo condividere con voi due clip estratte da un'intervista realizzata qualche tempo fa con Serge Pizzorno, il frontman dei Casibian, in occasione insomma dell'uscita del loro ultimo album. L'album è uscito da qualche giorno, parliamo di Act 3, che è insomma il loro nuovo lavoro, nono album in studio, che è un po' una fase di assestamento di quella che poi è la nuova identità dei Casibian. Sappiamo che Act 3 è il terzo capitolo firmato dalla band con Serge Pizzorno al comando dopo l'uscita di Tom Megan, che è iniziato con il primo album, che fu The Alchemist Euphoria del 2022, seguito poi da Happenings, e questo arriva, ovvero Act 3, a distanza di 2 anni dal lavoro precedente. Iniziamo a sentire la voce di Serge e poi entriamo nel merito.
2: I just love art. Like I love films, I love paintings, I love museums. I love, and I see the art everywhere, you know. I can see it in, you know, going for a run, you know. I can see it in sport. Mm. I just feel like it's all around, you know.
3: Yeah, but sometimes, you know, I feel like we are all overwhelmed in this world. Sometimes it's hard to get to be focused, you know. Sometimes you just kind of have ADHD and you don't know where to put your heart or your eyes or your mind.
2: That's true. That is true. Do you know what really helps is like putting your phone down, like for like, you know, that really helps. When I'm in the studio, I have like 5 hours where I have no phone, and that honestly it sounds so small, but it's really good for you, because you start to just remember stuff, you know, you start to all the things, daydreams just happen, you know.
1: Quando mi trovo in studio e quando mi sono trovato a lavorare su Act 3, mi sono detto da che punto di partenza devo sviluppare, no, tutto il mio lavoro. In primis devo ricordarmi di essere un amante dell'arte e della bellezza che si può trovare in tutto. L'arte può essere declinata anche al modo in cui uno vive le cose, uno sport, la natura, e questo è un po' il punto di partenza. La seconda parte è che nel momento in cui mi ritrovo a lavorare in studio, il telefono lo metto via, anche che si tratti di 5 ore, se sono lì a scrivere la mia musica, torno a sognare con gli occhi aperti e a creare la mia arte.
2: There's two places on earth that I, as you have a dream gig, and I tell you why there's two, because it was always Verona, the Colosseum at Verona was like, that place for me is the most, it's so beautiful. And I saw it last year, because we stayed in Verona when we played in Italy.
3: Yeah.
2: And I always thought that, because you obviously have the opera there, and it's just the best. But I did read that now they've opened, they're going to do gigs in the Rome Coliseum. Is that true or is that not true?
3: I really don't know.
2: Okay.
3: It's different, I think, because you still have some parts.
2: Yes. Yeah. Okay, you know. So we'll forget that. So it's Verona and it's the Colosseum.
3: Verona.
2: And I have a like, that is my, you know, if I was to write a bucket list, and I would do everything in my power to hopefully make that happen, that would be the place.
1: E alla mia domanda, se i Casibian potessero scegliere un luogo iconico, un luogo meraviglioso in cui portare anche le canzoni di Act 3 dal vivo, che posso sceglierebbero? E Serge mi guarda e dice: allora, ho letto che ora fanno anche i concerti dentro al Colosseo. E io ho risposto: non so bene come sia organizzata questa cosa, dovremmo un attimo parlare con il comune di Roma, ma non saprei. Però l'altra opzione, ovvero l'Arena di Verona, beh, quella certo che è adibita proprio a spazio dedicato alla musica, quella bella, quella dal vivo, dalle parole di Serge a un certo punto viene, sai, lì ci fanno l'opera, e pensare che io un giorno potrei ritrovare lì ad esibirmi in un posto dove le persone cantano l'opera è per me uno dei miei più grandi sogni. Nel resto dell'intervista facciamo un po' di manifesting e ci auguriamo che questa cosa avvenga. Potete trovarla interamente andando sul sito radiofreccia.it nella sezione interviste. Act 3, i Casibian sono tornati e questa è la loro Superpowers.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Radio Freccia.
9: Sono le 15 e 25 minuti con la vostra Cecilia. Al microfono, sì, dimmi. Adesso ora cerco questa informazione.
10: Allora, scusate, buon pomeriggio. Avremmo...
9: Signore e signori, nessuno.
10: Buon pomeriggio cara Cecil, buon pomeriggio amici di Electric Ladyland, un grande programma che va in onda su Radio Freccia tutti i giorni. Allora, avremmo un... Cosa stai scrivendo? Tarari come si come sa, ma vai, la pedala. Allora, scusate, visto che noi...
9: È super, one, two, three, non è bla bla.
10: Non è bla bla?
9: No, perché...
10: Pensavo fosse la
9: allora,
10: stessa.
9: Allora, bla bla è ba ba be, ba one, da, be, be. Invece questa è one, two, three.
10: Tarari the place to be.
9: No, parte in francese, fa un, deux, trois, tarari come si come sa. One, two, three, tarari the place to be.
10: Ok, adesso ce l'abbiamo. Possiamo fare un remix heavy metal di tutto questo. Grazie,
9: scusate. O forse no. Cioè, forse lasciamo no. Le cose dove stanno.
10: Vabbè che il metallo, quello che va in fondo sull'elettronica, e la techno, alla fine si parlano. Quindi...
9: Sì, ma infatti questa non è techno.
10: Non è techno quella?
9: No,
10: no?
9: Perché
10: cos'è?
9: BPM...
10: Ah, ok.

di R.E.M. at my most beautiful qui sulle frequenze di Radio Freccia. Allora, se volete vedere anche un'altra parte dell'intervista realizzata con Serge Pizzorno qualche mese fa sul nostro profilo Instagram Radio Freccia Off, vedrete uno spezzone in cui mio gatto, perché l'intervista l'avevo registrata a casa, eravamo tutti e due, ognuno a casa propria, lui oltre alla manica, io da quest'altra parte. A un certo punto il mio gatto Whisky ha deciso che sarebbe stata una splendida idea mettersi davanti alla telecamera nonostante avessi chiuso la porta. Sapete che i gatti, cioè, chiaramente fingono di non avere il pollice opponibile, ma ce l'hanno, cioè riescono a fare cose che se no non ti spieghi, cioè è chiaro. In più parlano, io sono convinta anche di questo, perché a volte i felini hanno uno sguardo proprio così duro nei tuoi confronti, sembrano volerti dire: lo sai che non dovresti stare sulle app a vedere Instagram, a fare scrolling di TikTok per così tanto tempo? Io ti sto giudicando, tu dici dimmelo a voce, e allora miau miau fingono di non sapere niente. Ma questa è una delle mie convinzioni.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:39 minuti, sempre con Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 9 di settembre. Siamo in radiovisione, come sempre, ai nostri due canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo, com'è in questo mondo complicato in cui spesso è difficile trovare la propria strada, ma quando la si trova non date per scontato mai che sia quella giusta. Non perché bisogna vivere nell'ansia, ma siate sempre aperti al cambiamento e a un qualcosa che non in maniera repentina, ma magari sul lungo termine potrà arrivare.

Barbara Ann, i Beach Boys alle 15:42 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Buon mercoledì, buon 9 di settembre. Scaricate la nostra app per averci con voi in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi punto del globo terracqueo, e soprattutto per ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. RTL 102.5 Play, questa è la nostra app. Fra poco, dalla nostra top 20, il ritorno dei Queens of the Stone Age. Ormai questo brano è nella nostra top 20 da un po' e sta benissimo lì dov'è, ovvero Easy Street, ora i Jet, Rollover DJ.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:50 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme, perché il programma è composto da tre. La prima è andata, la
2: seconda
1: è andata.
2: Brava, sai contare, so complimenti.
1: È stato uno dei temi di oggi, penso che so contare.
2: Ti hanno preso per quello, perché sai contare.
1: Esatto, l'importante è una donna che uno, due, una donna che conta. Questa è una citazione, ma non entriamo nel merito. Ciao, mischieta. Abbiamo ascoltato due clip prese dall'intervista realizzata con Sor Fizzorno. L'ho detto anche in onda, andate a vedere comunque la parte social dove a un certo punto il mio gatto Whisky decide di fare una comparsata. Aveva capito che lui era un attore pagato, sai, per fare, per dare colore.
2: E invece?
1: E oltretutto, come tutti i gatti, non è che dici si è messo a favore di camera col suo bel musino, oltretutto sembra Felix the Cat, il mio gatto, no, si è messo al contrario e ha fatto vedere tutte le grazie con la coda alzata, quindi quando l'ho lanciato, insomma.
2: Ma perché i gatti sono dei veri punk?
1: Allora, l'altro giorno ho visto un carousel che diceva: i cani sono pop, i gatti sono punk, e i raccoons,
2: i procioni
1: sono techno. Perché si mettono, sai, a fare i rave, li trovi nei cestini
2: dei procioni, certo,
1: di notte, con gli occhi tutti sparati. E mi piaceva questa immagine, il gatto punk e il procione techno.
2: Ci sta. Quale animale è l'animale più metal? Fatecelo sapere.
1: Scusami, ma nei libri per tuo figlio non c'è Paco il metal?
2: No, Paco fa tutti i generi. Paco è un cerchiobottista, perché c'è Paco il reggae, musica classica,
1: ma non c'è
2: rock.
1: Paco e metal?
2: Metal non l'hanno fatto ancora, no.
1: Ci fermiamo al rock.
2: Sì, Paco il rock, il blues, il jazz.
1: E non c'è un animale adibito all'hard rock nel libro? Un libro per bambini bellissimo che Gigi mi ha fatto scoprire, dove c'è questo personaggio.
2: Sì, una catena, che è un cane, Paco è un cane.
1: E scopre tutta la musica.
2: C'è un libro per ogni genere musicale.
1: E non c'è un animale adibito
2: No. Sono, diciamo, più o meno animali ricorrenti.
1: Ok.
2: C'è lui, poi in realtà di altri personaggi ricorrenti ce n'è uno più o meno, però insomma cambiano in base al... Cioè, insomma, gli animali sono quelli, ma poi nel libro cambiano.
1: Ok, sì.
2: Outfit,
1: sì.
2: Genere musicale.
1: Ruolo,
2: c'è un po' di tutto: i ritmi africani, i ritmi latini.
1: Beh, dai, quelle sono delle cose. Cioè, quando sono fatti bene i libri per bambini sono stupendi.
2: Sì,
1: no?
2: Sì.
1: Sono
2: è bello perché poi fai anche le connessioni, perché tipo scopri che c'è il pezzi pop con il sample di musica classica, e nel libro di musica classica trovi lo stesso sample.
1: Ma quindi i riferimenti musicali sono reali?
2: Sì, sono tutti quanti brani reali, magari, come dire, secondo me sono andati un po', sai, royalty free, quelle cose là, però cioè, sono tutti brani suonati.
1: Bello.
2: Tutto molto molto bello.
1: Mi è piaciuta questa introduzione per magari giovani genitori all'ascolto, sì. Facciamo anche un
2: servizio. Ma è molto divertente perché poi ci sono dei riferimenti ad artisti reali, però animalizzati. Quindi tipo ci sono i poster con le copertine, che ne so, c'è Nevermind, c'è Abbey Road, ma sono animali.
1: Ma tipo ti viene in mente, tipo, non so, i Beatles sono quattro scarafaggi, dimmi
2: no,
1: di no.
2: No.
1: Sarebbe stato bellissimo, però.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sì?
0: Walk time.
1: Ah, sono già le 4, ma le 4 in punto. Bene, allora, visto che scoccano le 4, possiamo dire hello rockers and welcome. Inizia la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con Cecil, con Gigi, e quindi inizia ufficialmente il TGG, il contenitore delle notizie che arrivano dal mondo della musica che più amiamo, che più amate. Scusate, mi sono distratta perché c'è chi ha scritto l'animale metal. Pantera.
2: Effettivamente, avete ragione anche voi, cioè sì. Mi sembra abbastanza, poi comunque
1: chiamata anche,
2: è chiamata un po' tutto nero, quindi cioè
1: va bene. Ci sta. Sarebbe il nome perfetto per una band.
2: Vero,
1: Sì,
2: guarda,
1: me sì.
2: Mi sa che non ci hanno ancora pensato.
1: Pensateci.
2: Se non ci pensate voi, ci mettiamo in Cecil e formiamo una band.
1: I Pantera. Nel senso però con I davanti.
2: I davanti, cioè tipo le band beat degli anni 60. Mm-mm. Cioè tipo i Camaleonti, capito?
1: Sì,
2: quella
1: adoro,
2: roba là. I Pantera.
1: Oppure le versioni britanniche, tipo quell'altra band, The Beatles.
2: Esatto, okay, gli Scarafaggi.
1: Questo gruppo qua. Dove diciamo che Lenny Kravitz è riuscito a fare un ottimo lavoro di sorpasso.
2: Gli indovina chi?

0: canadesi, I Guess Who, non come Lenny Kravitz, che l'hai segnato?
1: No, sì, l'ho sognato. Non faceva una bella fine, però vabbè.
0: Però gli hai allungato, la vita. Ma perché sogni Lenny Kravitz?
1: Perché sogno Lenny Kravitz che muore, non lo so. Però...
0: Ma scusa, vabbè, visto che ormai lo stai dicendo.
1: Non mi ricordo, perché io poi questa cosa capiterà anche a voi,
0: a
1: secondo
0: tutti,
1: me.
0: No, non è
1: cioè,
0: solo tua,
1: che
0: sì.
1: Io normalmente non ricordo i sogni, se non sognassi. Sì. Poi ogni tanto mi sveglio che dico, ma... Con questi frammenti, no?
0: Bisognerebbe appuntarseli, lo sai. Appena ti svegli dovresti avere sempre un taccuino, una penna.
1: Sì, sì. E questo spiega perché sono povero.
0: Perché non hai un taccuino e una penna, perché poi non ti giochi i numeri all'otto.
1: Esatto.
0: È vero che se funzionasse sempre, allora tanta gente potrebbe essere.
1: Ho capito, però se mettici quello, metti la napoletanità.
0: E allora inizia a farlo, che ne abbiamo tutti bisogno. 366-663-4466, come va?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16:15 minuti in questo momento preciso con Cecile, Gigi e soprattutto con le notizie che arrivano dal mondo della musica che amiamo e che amate, visto che siamo amate, visto che siamo all'interno di Gigi. Da dove vuoi partire, caro Gigi?
2: Ma allora, io non voglio, come dire, continuare a ribattere sul tema Oasis, ci arriveremo dopo, però vabbè. Se amate sonorità un po' più toste, i Korn pare abbiano terminato questo lunghissimo lavoro sul nuovo album.
1: Sì. Cosa sarà, un 5-6 anni che ci lavorano?
2: Sono 4 anni, quindi 4 anni. Insomma, boh, magari nei prossimi mesi ne sapremo di più.
1: Ma vuol dire che lo sai già?
2: No.

0: I Feel Free, i Cream, sempre qui sulle frequenze di Radio Freccia. Allora, parliamo di Korn, di questo progetto che arriva, insomma, dopo 4 anni di duro lavoro, che però è finito o sta per essere concluso?
1: Allora, pare sia stato registrato perché all'interno di un video pubblicato da Drumeo, che è questa piattaforma per batteristi di cui spesso parliamo, Mark Bennett, che è il tecnico del batterista dei Korn, di Ray Luzier, ha detto: questo tamburo, questo rullante è quello con cui abbiamo appena finito di registrare il nuovo disco. Di questo disco

0: Si parla da un bel po' di tempo,
1: sì.
0: A più riprese, insomma, diversi membri della band hanno detto che insomma è un disco molto pesante, sarà un album che hanno voluto registrare con grande fisicità, quindi comunque in modo anche analogico.
1: Meno male, mi verrebbe da dire.
0: Ma questa è una tendenza che negli ultimi anni sta emergendo molto, forse anche per una, come dire,
1: una risposta alle AI.
0: Esatto,
1: certo.
0: Risposta concettuale alle AI.
1: Basta.
0: Quindi boh, allora a sto punto bisogna semplicemente attendere, però insomma il disco c'è, pare.
1: E arriverà,
0: e arriverà.
1: Nel frattempo li ritroviamo con Can You Hear Me, Korn. It walks with me, it takes its time, it sings its teeth in one at a time, it loves to feed,

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia. Rock Time.
7: 16:26 con Cecil, con Gigino. Perché vuoi parlare degli Oasis?
8: Ricordiamo, visto che l'abbiamo appena ascoltata, ricordiamo che le Warning pochi giorni fa hanno fatto un bel record, perché sono arrivate al primo posto della Billboard Rock Chart e sono state la prima band nella storia composta tutta da membri donne. È la prima band messicana, quindi ha fatto doppio record in un colpo solo.
7: Well done.
8: Beh, loro sono brave, sono proprio delle macchine, hanno una precisione anche dal vivo.
7: A proposito di band solo al femminile, poi abbiamo una cosa da ricordarvi per domani.

0: Moby con Natural Blues alle 16:30 minuti. Allora,
1: sì.
0: Oasis.
1: Allora, Oasis. Oh. No, allora, diciamo Dimmi. Che non so se avete notato che insomma c'è grande attesa per queste fantomatiche date del 2027.
0: Ci dovrebbe essere due in Italia, in
1: dovrebbe
0: teoria.
1: Essere due in Italia e Roma teoricamente. Allora, il documentario film concerto
0: è
1: assegrato Don't Look Back in Anger, che abbiamo visto a Londra in anteprima io e Cecil B proprio l'altro giorno, arriva nelle sale domani. Finito questo primo weekend cinematografico, diciamo, sì. Pare che settimana prossima potrebbe avere, come dire, potrebbe arrivare il grande annuncio, ma in questi giorni loro, giorno per giorno, stanno pubblicando dei teaser cinematografici ricchi di indizi. Ogni giorno si fa riferimento a una città. Gira voce che tra 30 minuti potrebbe essere il turno della clip dedicata all'Italia.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
2: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
5: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
1: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola

versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per

0: Radio Freccia.
1: Sono le 16:39 minuti, siamo arrivati, no scherzo, quasi alla fine.
2: Mi piacerebbe, e invece no, e invece mi tocca no. Ancora ascoltarci per un po'.
1: Anzi, stavamo parlando fra di noi di William Blake, Songs of Experience.
2: Sì,
1: Songs,
2: ma raga, perché siamo degli intellettuali, no, eh. Cioè perché, lei sì, io una
1: no
2: volta.
1: Io perché li studiai a scuola e soprattutto ci fecero fare il parallelismo fra The Lamb, The Songs of Innocence, sempre di Blake, e The Tiger, che erano le due versioni poste tra l'innocenza e l'esperienza. Ma... che partivi dall'essere un agnello e arrivavi a essere una tigre. Tiger.
2: Qua parliamo di William Blake alle 16:40 in diretta nazionale.
1: Tutto questo perché oggi è oggi l'anniversario.
2: Molto più banalmente,
1: gli U2 pubblicavano Songs of Innocence e io credevo poi avrebbero fatto Songs of Experience, ovvero
2: che poi in realtà è arrivato,
1: ovvero l'album che ci regalarono. L'album regalato agli utenti Apple.
2: Allora, regalare è un termine corretto, poi in realtà la storia ci insegna che questa operazione che venne messa in piedi da Apple e U2 nel 2014 ebbe poi, come dire, un attimo un effetto boomerang e venne preso un po' come una imposizione più che un regalo, perché sulle librerie iTunes di tutti i dispositivi del mondo
1: Apple, sugli iPhone e quant'altro
2: apparve improvvisamente questo album. Cioè, anche se ti facevano schifo U2, tu c'avevi sto robo qua, e peraltro io ricordo che non lo riuscivi a togliere.

Over the Hills and Far Away, Led Zeppelin alle 16:44 minuti con Cecil, con Gigi, soprattutto con voi che potete portarci in qualsiasi punto del globo terracco utilizzando la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita.

0: gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Frecce e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie che poi potete approfondire sul sito radiofreccia.it, come nel caso della notizia di cui stiamo parlando, che riguarda qualche anno fa. Io andavo al liceo.
1: 2014.
0: Esatto.
1: No, io già avevo dato. Parlavamo appunto degli U2 che sono stati forzosamente inseriti da Apple nella library di iTunes, tant'è vero che poi a un certo punto, un po' di giorni dopo, dovettero creare una app apposita per poter rimuovere l'album dal dispositivo.
0: Perché sennò non potevi.

0: Radio Freccia.
1: 16:52 minuti. Allora, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme. C'è Max che ci scrive: mi ricordo bene la polemica nata a suo tempo per quanto riguardava gli U2, no?
2: Sì, cioè, la gente non è mai contenta neppure se gli regalano qualcosa. Sì, c'è un discorso della serie che secondo me l'avevano presa un po' anche, diciamo che gli U2 non stanno sempre, o gli U2 non sono sempre simpatici, Bono più che altro, no?
1: Sì.
2: Secondo me quindi è pure un po' un pretesto, perché poi ovviamente è entrato dentro pure tutto il discorso del compenso, del fatto che comunque in realtà poi Apple aveva pagato di fatto la realizzazione del disco, si parlava di 100 milioni, quindi entra tutta un'altra serie di dinamiche nel poi dare un giudizio finale sull'operazione.
1: Sì, perché uno dice alla fine è una gigantesca, enorme mossa di marketing,
2: che va bene,
1: io
2: raga,
1: posso
2: io
1: anche decidere di non farne parte,
2: esatto, no? Più che altro quello è proprio il discorso, certo, decisionale, nel senso, certo, che nel corso della storia della musica ci sono state diverse altre, come dire, forme di pubblicazione particolare. Pensiamo agli Radiohead con la libera offerta.
1: Vabbè, pensa quando Nick Cave tornò con Ghost In, l'album che pubblicò dopo Skeleton Tree, insomma i due dischi principali che parlano un po' del lutto che lo ha segnato, insomma, dopo la morte del figlio. Ghost In venne pubblicato, cioè venne stampato in vinile in forma fisica acquistabile, però su YouTube venne caricato interamente gratuitamente. Pensiamo, cioè ci sono appunto storie anche, pensa a Scary Monsters e Super Freak, che fu il primo disco che Bowie, come dire, legò alla dimensione digitale.
2: Sì, diciamo che il tema è la scelta, vero perno della questione è
1: se
2: la scelta,
1: se mi va lo faccio,
2: esatto, invece questa è stata presa come un'imposizione. Quindi sì, non è tanto il discorso del regalare, ma il fatto del poi, come dire, più di togliere memoria sul dispositivo non fa, però è molto concettuale la cosa,
1: certo.
2: Tu mi stai obbligando ad avere questo disco di YouTube sul mio dispositivo,
1: dove comunque quello, i due pezzi forti erano The Miracle,
2: sì, erano
1: John
2: due
1: Ramone,
2: sostanzialmente fa Fabo, sì, Sadler Road, Road più o meno, però quindi
1: vabbè, succedeva oggi qualche anno fa, 12 anni fa. Noi chiudiamo qui e torniamo domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. And we're back. Si comincia anche oggi. Benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 9 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porto fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, Pierazzi, ben ritrovati a voi, all'ascolto, a voi, alla radiovisione 258 digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è quello lì, lo sapete, è il 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, quello che vi pare, condividere, fatelo. Una carezza per iniziare.

0: Sì, no, Bodhi, una bella carezza di pantera, fantastico, grazie.
1: Una volgare mostra, nel senso di fare mostra di qualcosa, di potere. Pantera con Walk su Freccia. 9 minuti dopo le 5.

Pare che questa canzone sia nata come riff durante un warm-up, che non è quello della Formula 1 o quello della MotoGP, ma quello del riscaldamento prima dello show. Sali, provi gli strumenti, fai il check, ti scaldi un po', dobbiamo scrivere delle cose, vai, butta giù, prova con questo. Vinny ci mette la batteria, incidiamolo un attimo così ce lo ricordiamo e poi dopo il resto pare sia stato finito in studio, come deve essere. E poi come ci meritiamo? E ci meritiamo l'eredità musicale di questo tipo. Continuare a camminare. Respect.

Sono d'accordo, caro Massimo, sono proprio d'accordo. Questa top 20 è proprio bella. The Mountain Goats con Charlie Sheen reaches out to the feds. La storia vera di Charlie Sheen che stava guardando un horror giapponese dove si compiono delle cose efferate, un omicidio efferato, e chiama i federali convinto che quello che stava guardando fosse successo davvero. Vagli a spiegare che niente, il cinema è il teatro della mente. Vabbè, lascia fare. Charlie Sheen. Amici, vi regaliamo dei biglietti. Come la vedi? Io la vedo bene. Nello specifico concerto degli Evanescence. E allora per aggiudicarveli andate su RTL 102.5 Play, cliccate sullo Special and Contest, quel bannerone che fa

0: Allora, nessuno, dimmi. Visto che ieri era il tuo compleanno e avrai sicuramente festeggiato, hai fatto schifo con dignità o dignità da fare schifo?
1: Allora, innanzitutto la ringrazio per la domanda. Una buona via di mezzo. Buona via di mezzo perché ho fatto delle cose di lavoro e poi mi sono trovato con degli amici, ristretta cerchia, grandi professionisti. Ci siamo messi lì, buona via di mezzo. Buona via di mezzo, devo dire. Più vai avanti, secondo me, e non voglio fare la bumerata, ma più scegli di provare delle, come dire, a berti una roba buona, ok? Poi dopo finisce che dici, vabbè, è buona, allora ne bevo due. Però questo è un altro discorso. Quindi, cioè, entrambe schifo e dignità. Dipende un po' dai punti di vista, dal lato del binocolo che guardi. Perché da una parte tutto si ingrandisce e dall'altra invece tutto diventa distorto e piccolo. Alla fine tu dirai... meglio un binocolo mezzo pieno o un binocolo mezzo vuoto? Lo so, l'ottimista vede il binocolo mezzo pieno. Lo speranzoso vede il prossimo.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Radio Freccia, libera come noi.

0: niente, tu le sono nessuno.
1: Bisogna dunque sapere che la vittoria ha 5 requisiti. Bisogna sapere quando è il momento di combattere e quando non lo è. Bisogna saper guidare tanto un grande esercito quanto uno piccolo. La vittoria si ottiene quando i superiori e gli inferiori sono animati dallo stesso spirito. La vittoria si ottiene quando si è preparati a ogni imprevisto. La vittoria si ottiene quando ci sono un generale capace e un sovrano che non interferisce. Questi 5 requisiti costituiscono il Tao che porta alla vittoria. Giacché, se conosci il nemico e conosci te stesso, nemmeno in 100 battaglie ti troverai in pericolo. Se non conosci il nemico ma conosci te stesso, le tue possibilità di vittoria sono pari a quelle di sconfitta. Se non conosci né il nemico né te stesso, ogni battaglia significherà per te sconfitta certa.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposa sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Freccia, libera come noi.

0: Grande nessuno, gli Avenged! Dai che venerdì!
1: Quasi venerdì.
0: Ciao Giulio da Modena.
1: E beh, li abbiamo messi tanto di venerdì, gli Avenged Sevenfold. Hail to the King, questa qua l'abbiamo passata tante volte, tanti mixettoni li abbiamo buttati su anche con questa qua. Bello, bello, bello. Beh, d'altronde prima, scusami, c'era tutto il passaggio dell'arte della guerra e quindi un nome che richiama un po' il concetto di quella roba lì, un po' della vendetta, alla fine ci sta. Infatti loro, se non ricordo male, si abbreviano il nome con una sigla che sembra un pezzo di un IBAN, no? A7X. Perché la traduzione di Avenged Sevenfold vuol dire, è presa dalla Bibbia in realtà, vuol dire vendicato sette volte tanto. Cioè, quello che tu mi fai io ti auguro il doppio a te, no? Sai che c'era quell'adesivo, non so, diceva sui camion, così. Quindi la X sta per le volte, no? Tipo una cosa matematica e biblica allo stesso tempo.

What you gonna do with that? Che poi è una frase che potrebbe dire tranquillamente Liam Gallagher. Ah, come on, what you gonna do with it? Cioè, che cazzo vuoi? Cosa vuoi farci con sta? Adesso che? Adesso che l'hai detto? What you gonna do with it? No, ci sta il gancio anche perché qualche minuto fa è uscita una clip. Sapete che gli Oasis stanno buttando fuori dei clippini criptici, che poi criptici non sono, per annunciare il tour europeo. È uscita la clip di Roma. Non ci sono le date ancora, ma la clip di Roma c'è. E quindi vuol dire che l'anno prossimo, l'estate, sarà sicuramente l'estate, insomma. Li vedremo da queste parti e onestamente non vediamo l'ora molto contenti. Quindi what you gonna do with it? We gonna go there. Punto e basta, chiusa lì. Va bene, siamo arrivati in chiusura. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17. Nello stato libero di nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Diana Consolati in redazione. A tutti quelli che ogni giorno ci sono e fanno casino insieme a noi o che si ascoltano un po' di musica per viaggiare. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 15 secondi precisi alle 18, signore e signori. Comincia la prima ora di Reveglier, della casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento e rimarrà aperta fino alle 21 di questa sera con Step qui al microfono. Vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, e ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, il 366-6634466. Allora, devo dire in questi giorni mi sono reso conto che girano tantissime cover. È proprio, non so se poi è il Rebeliel che attrae queste cover, però sto addirittura pensando che invece di fare le rubriche sulle cover potremmo fare le...

perché sugli originali a questo punto, o in questo caso, vedi, The Boys of Summer, la versione degli Ataris, stiamo parlando del 2003 rispetto all'originale Don Haley del 1984. Bella è bella, però cominciamo così, vai.

0: Boys of Summer, gli Ataris. Ci sta anche come periodo comunque questa canzone. Prego, amico mio.
1: Buonasera Step, buonasera a tutti sfacciati. Ma mi chiedevo, intanto che vado in cucina, Step, se esiste una cover anche dello Step. Se esisterà forse. Ciao Step, buona serata, buon lavoro. Tondo da Reggiolo.
0: Tondo da Reggiolo. Ma tu sai che con questa domanda mi hai fatto ricordare una cosa, che nel 2020 è uscito un film italiano, Talento del Calabrone. Io mi ricordo che vidi il trailer del film sui social e mi resi conto che aveva un qualcosa di molto particolare quel trailer e ovviamente poi tutto il film.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18 e 12 minuti. Aspetta, stavamo parlando di un film in particolare per un motivo. Però prego, prego.
2: Film interessantissimo. Il talento del Calabrone. Peccato per il riferimento alla base, che è una nota puttanata, in quanto una leggenda che nasce da un biologo francese, non ricordo il nome, che diceva che il Calabrone non poteva volare. Ovviamente l'aveva fatta fuori dal vaso perché era biologo e non un ingegnere aeronautico, perché poi è stato provato che il Calabrone, per la forma e per la capacità elastica delle sue ali, può volare benissimo. Ah, ve lo dice uno che lavora con gli aerei da 30 anni.
1: Poi non è che fosse un film sull'entomologia, però il discorso alla base era questo speaker presente, questo conduttore radiofonico presente nel film, che andava in onda la sera e si chiamava Steph. Quindi vedi, quando dice ma ci sarà c'è una cover di Steph, magari c'è stata già, magari, però l'attore era 10 volte più figo di me, questo lo ammetto, ragazzi, non vuol dire dirlo.

0: Order a Feeling di Boston. E in questo caso, ragazzi, è una canzone che è stata fatta, creata interamente nel seminterrato della casa di Tom Scholz, del okay, leader poi dei Boston. Messo là, ci ha messo 5 anni per farla, cioè per fare poi anche l'album in realtà. Però alla fine, da solo, stiamo parlando comunque anche di polistrumentista, genio anche dell'informatica, perciò è riuscito poi a creare da solo uno studio enorme modificando alcune apparecchiature e alla fine ha tirato fuori anche More Than a Feeling per quanto riguarda i Boston. Prego amico mio, dimmi.
1: Ciao Step, volevo solo assicurarti che qua a Quigliano va tutto bene.
0: Me lo segno amico mio, me lo segno, grazie, mi hai tolto proprio quel peso.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia Walk Time.
7: Le 18:24 minuti, ragazzi. Adesso c'è una cosa che moltissimi apprezzeranno. Moltissimi. Ma prima leggo un messaggio di Paolo, poi ci occupiamo di questa cosa. Ciao Step, finalmente lo possiamo salutare sto caldo maledetto. Lo so, io me lo auguro, caro Paolo. E continuare a godere dell'estate nei momenti liberi. Io amo settembre, per me certo, sono tornato a Milano, ma l'estate non è finita, anzi. Caro Paolo, bravo. E adesso ci ascoltiamo questa, per evitare di pensare a queste cose qua. Nothing Else Matters, i Metallica. Stiamo parlando, scusate, i Metallica, perché voglio ricordare che Richard Benson l'ha spiegata bene sta cosa. Vanno citati, vanno nominati in questo modo. 1991, direttamente da Black Album.

0: ricordatevi che Metallica è l'unico gruppo al mondo che quando lo pronunci ti viene da dire i Metallica.
1: Anzi, bravo, bravo però.
2: I era Metallica.
1: Questo è il video.
2: Metallica.
1: Top.
2: Provate a dire Rolling Stones. Rolling Stone non viene.
1: È la stessa cosa.
2: Provate a dire Iron Maiden non viene.
1: E invece?
2: Invece viene da dire Metallica.
1: Ragazzi, Richard Benson mentre spiegava come andava pronunciato il nome dei Metallica. Intanto andiamo avanti con il Manfred del Sonno.

0: Radio Freccia.
1: Non dovevi, mazza, non dovevi. Le 18:38 minuti, dovete sapere che è arrivato questo messaggio. Mi spiace, ma l'iguana dei passi tuoi permea la mia mente. Grazie Massini, mazza. Quando ho letto questo messaggio mi è subito tornata alla mente quella che è stata la cover italiana di Nothing Else Matters dei Metallica. Sto parlando di Marco Massini e chi se ne frega. La parte citata da mazza è questa.
2: L'iguana dei passi tuoi, il tuo inguine di vita orchidea.
1: Aspetta, aspetta, vai, vai.
2: Dove annegano gli occhi miei e il tempo si ambigua.
1: A posto così. Ora, ragazzi, ripeto, l'iguana dei passi tuoi, il tuo inguine di viva orchidea dove annegano gli occhi miei. È un capolavoro incompreso, oserei dire, dai. Meno male che arrivano gli Aerosmith. Sweet Emotion.

0: Sweet Emotion, Aerosmith, quasi in chiusura di questa prima ora di Rabeliel. Dica, amico mio, dica.
1: Non sapevo, Step, che Marco Masini avesse fatto una cover di Nothing Else Matters. Già mi stavo sul cazzo prima, figurati adesso che lo so.
0: Ciao da te. Sei serio? È bellissima.
2: Io da qui non mi muovo.
0: Come cercare di torturare le persone che all'ascolto. No, devi sapere che quando, per quanto riguarda poi le cover, non ebbe molta fortuna comunque come cover, però ti posso garantire che non è una delle peggiori poi per quanto riguarda l'Italia. Ce ne sarebbe un'altra, magari la facciamo ascoltare più tardi. Adesso c'è Corey Taylor.

0: but you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 18:52 minuti di questa prima ora di Ravelier, siamo in chiusura di questa prima ora. Ho citato, in realtà non ho detto il nome, ho detto che c'è una cover che può essere definita spettacolare, può essere definita una cacata sovrumana, ma era questa, ragazzi.

Cioè, Gesù Cristo, Nino D'Angelo che si rifà ovviamente a Let It Be, secondo me è l'apoteosi della musica italiana. Comunque, vabbè, basta, togliamo Gesù Cristo perché c'è Time in chiusura di questa prima ora dei Pink Floyd.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: È 18 e 59 minuti e quindi comincia questa seconda ora di Rebel Yell qui su Radio Freccia con Step al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Prima abbiamo citato Richard Benson, poi abbiamo fatto ascoltare anche una cover molto particolare e vi dico che sono arrivati una marea di messaggi che pian piano andremo ad ascoltare, a leggere.
2: Ah, perché scusate, ma non potrebbe fare un po' lo stesso suono?
1: Qui si parla di Richard Benson.
2: Anche Lilla Pissi.
1: Sì, potrebbe.
2: Lilla Pissi.
1: Potrebbe, però mi sa che lì parlava di gruppi, però. Parlava di gruppi, forse sarà questa la differenza. I Rush.

0: Lo so, ieri Rush, scusate se rido, ma stavo ascoltando i vari messaggi che sono arrivati. Devo chiedere scusa a Diego perché c'ha ragione. Appena è partita Time dei Pink Floyd, lo ammetto, ero al telefono con un amico e come ho chiuso il microfono gli ho proprio detto: mi sento una merda per aver fatto quello che ho fatto, da Gesù Cristo a Time dei Pink Floyd. Lo ammetto,
1: Time dei Pink Floyd e Gesù Cristo di Nino D'Angelo non dovrebbero stare non solo nella stessa radio, ma anche nella stessa frase.
0: L'ho ammesso, amico mio. Me ne sono vergognato subito dopo. È stato il momento forse più alto o più basso, punti di vista, di Rebel Yell in 10 anni di Radio Freccia. Lo ammetto, amico mio. Noel Gallagher.

0: Radio Freccia.
1: 19-12 minuti e la mia cultura musicale quest'oggi sta aumentando. Tutto questo grazie, davvero, lo dico, grazie a voi, perché qualcuno mi ha suggerito un'altra cover tutta italiana. Mi piace, io volevo parlare di musica, di quello che passa, però mi piace ancora di più questa cosa. Allora, qualcuno scrive: vogliamo parlare dell'indimenticato brano Non piangere mai? Io non lo conoscevo. Tale Simone Tomassini. Ragazzi, era la versione Don't Cry dei Guns N' Roses. Prego.

0: Non piangere mai.
1: Bravo, come ti puoi sentire? Comunque, posso dire però non è ai livelli di Gesù Cristo, dai, però non è a quei livelli. Qui c'è del lavoro particolare, dai.

0: Bugle Dream e Simple Minds. Io ci faccio fatica a rimanere serio perché, ragazzi, qui si continua a proporre cose. Ah, innanzitutto ricordiamo a tutti coloro che chiedono o che citano la versione di Marco Mazzini e Chi se ne frega, sappiate che questo discorso è nato proprio da quella canzone lì. Quindi,
1: non so se sia già stata detta, ma mattoni nel muro, ecco, se la batte bene.
0: Mattoni nel muro, ragazzi. Sentite qua, c'è anche la presentazione del brano.
2: Another Brick in the Wall. E ascoltiamola nella versione scioccante e strettamente letterale della grande Carla Boni.
0: Ecco, da qui poi c'è

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio

0: e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Radio Freccia.
6: Ragazzi, qui stiamo facendo la storia. 19:27 minuti di questa seconda ora di Reveglial. Diego, prego.
7: Allora, non so se è già stata nominata, ma ci sarebbe anche alla prossima di Gatto Panceri, e vi lascio solo la sorpresa di capire la cover di quale brano è. Ciao, Diego da Treviso.
6: E quindi non la facciamo ascoltare, perché no, devo dirti la verità, anche questa non la conoscevo.
8: Urla, agita le braccia, ma non mi sputare in faccia. La prossima volta.
6: Facilmente riconoscibile.
8: Se capiterà, non calunniarmi ferocemente.
6: E va avanti così, ragazzi. Gatto Panceri, alla prossima. Questa era. Non lo dico, lascio dire a voi innanzitutto. Poi fra poco, ovviamente, vi dirò il titolo della canzone da cui proviene questa cover.

0: Swallow the Bush, quando abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Ravegliel oggi proprio.
1: Ciao Frecciati, ma è palese proprio che è il brano dei Cure.
0: Era Lullaby the Cure, sì, rifatta da Gatto Panceri, ricordo, si chiama Alla Prossima. Però ragazzi, andiamo avanti, perché qualcuno poi mi ha ricordato un'altra canzone, però qui c'ha una storia dietro.
2: Dimenticare ragazza io, ragazzo tu,
0: ragazzo suo,
2: Ivo Colle, che ha completamente stravolto Space Oddity, praticamente un'altra canzone, una traduzione.
0: È verissimo, che era questa.

Ragazzo solo, ragazza sola di David Bowie, testo di Mogol, perché ragazzi in Italia non andò benissimo i Space Oddity, quindi con l'etichetta discografica si decise di fare un singolo e di registrarlo però in italiano con l'aiuto di Mogol. Ora, quando David Bowie, quando David Bowie ha cominciato a cantare, ha preso il testo di Mogol, lui pensava che fosse la traduzione delle sue parole di Space Oddity. In realtà Mogol stravolse completamente la canzone, la riscrisse completamente, quantomeno il testo ovviamente, l'arrangiamento, l'avete sentito, è quello. Papa Roach.

0: Radio Freccia.
1: I 19:40 minuti di questa seconda assolutamente perdibile ora di Rebeliel, con Step qui al microfono, prego.
2: Oh, ma dove li trovate sti repertori, mamma mia?
1: Ah, vedi, stiamo aumentando il nostro bagaglio culturale quest'oggi.
3: Poi il paradosso è che metti queste cover oscene e poi dopo metti dei pezzoni che hanno una storia infinita, è quello che cozza.
1: E per scusarsi ovviamente viene fatto questo. Ragazzi, adesso è arrivato il momento di una canzone seria.

0: The Non Soldiers, i Doors. Intanto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, in maniera tale da poterci seguire proprio oggi. Poi, da poterci seguire, se vi siete persi qualcosa, potete ritrovarla lì. Tra l'altro, qualcosa in qualche fascia oraria, in qualche puntata potete ritrovare, magari vi siete persi qualche cover assurda e la potete ritrovare poi lì. Prego, prego.
1: Ciao, non so se qualcuno ne ha già parlato, ma vogliamo dire qualcosa di Pioggia Viola?
0: Occhio ragazzi, perché questa è a grande richiesta.
2: La più grande cover è Purple Rain di Prince, fatta da Piero Scamarcio.
0: E ti interrompo qui, amico mio, se non sveliamo chi è. Mio mito però, sappiatelo.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. 19:51 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Ravegliel e come dicevamo poc'anzi, a grande richiesta, ragazzi, Piero Scamarcio con La pioggia viola, vai.
2: La pioggia viola.
1: Però.
2: La pioggia viola, la pioggia viola. La pioggia.
1: Bisognerebbe fare però delle differenze, ragazzi. Cioè, qui parliamo di Piero Scamarcio, che poi un altro che Emilio Solfrizzi, in una versione, una parodia praticamente di Purple Rain, come poi

sono parodia le canzoni degli Oasis, che ogni tanto facciamo ascoltare, perché voi sapete, a parte Emilio Solfrizzi, per me è un mito proprio, insieme ad Antonio Stornaiolo, che formano la coppia Toti e Tata. Poi quantomeno io da pugliese sono cresciuto con loro, con le loro sketch, le loro idee praticamente. E guardate come sono venuto su, ragazzi. Alice in Chains, chiudiamo questa seconda ora così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 19:59 minuti e 50 secondi, ma comunque comincia la terza ora di Rebel Yell per quest'oggi con Step qui al microfono. A ricordarvi che siamo anche in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Qualcuno ci ricorda ancora una volta Nino D'Angelo con Gesù Cri, Marco Massini con Chi se ne frega. E ragazzi, sono tutte, ripeto, sono, abbiamo cominciato da lì il nostro discorso, ovviamente. Qualcun altro però ha citato Vasco Rossi con la cover di Creep dei Radiohead. E però per ora Fatboy Slim.

Bad Boy Slim in apertura di questa terza ultima ora di Grabelliel. Allora, vedi, c'è la cover che ha fatto Vasco Rossi di Radio ed è bellissima. Devo dire che quella cover lì è particolare, quella l'abbiamo fatta anche ascoltare per davvero e nella rubrica sulle cover, tra l'altro, che ricordo poi avranno inizio da ottobre. Quella non mi sento di metterla in questo elenco, dove però, ora, la toglie il Gatto Panceri, eccetera, c'erano cover e anche semplicemente si conoscono meno, ecco, perché poi bisogna anche considerare questi, cioè c'è chi ci crede poi tanto in quello che fa, vedi Marco Masini con Chi se ne frega, c'è chi invece come Nino D'Angelo non va a produrre Gesù Cristo, infatti quello che si trova è il tutto live ogni volta, c'è una bella differenza tra le due cose, ragazzi, un po' come Purple Rain, cioè La pioggia viola, che è una parodia, anche quella, è diverso il discorso, occhio.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 10 minuti, è arrivato quel momento della giornata in cui devo ricordarvi questa cosa bella, ragazzi. Bella, al di là della bellezza di aver ascoltato assieme Gesù Cretino d'Angelo, al di là di quello, però c'è questa cosa, ovvero che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Nino D'Angelo. No, scusate, vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, ragazzi. Gli Evanescence, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner speciale contest e potreste vincere questi biglietti. Ricordo che il concerto sarà il 28 settembre all'Unipol Arena di Bologna a Casalecchio di Reno. Adesso li ascoltiamo.

0: Bring me to life, Evanescence. Prego, prego, dica. Ammettilo,
1: basta,
0: ammettilo.
1: Step. Ne ho sentite abbastanza. Per oggi basta così. Basta cover in merda. Grazie.
0: Potremmo fare la rubrica le cover di merda, Maria Peglielli. Vabbè, però magari. Però il fatto che non ce ne sono veramente così tante da poter andare avanti per una stagione, potremmo fare uno speciale X, cioè una volta e basta, facendole ascoltare tutte per forza, non si può neanche skippare, non si può neanche andare avanti volendo. Aizad scrive: qualcuno sarebbe fiero di te, è stato un passaggio diretto dal cubetto di ghiaccio alla goccia di cera bollente o viceversa. BDSM radiofonico per quanto riguarda quell'andare avanti tra cover meravigliose, eccezionali e poi canzoni giustamente nella playlist di Radio Freccia.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Freccia.
9: Le 20 e 24 minuti di questa terza ultima ora di Ravegliel per quest'oggi. E ragazzi, andava citata anche questa, tanto per chiudere il discorso cover e dove trovarle. La di Mino Reitano nel 95 durante una trasmissione televisiva e cantò Basket Case dei Green Day. Prego.
10: Ma nel mio cuore ancora c'è.
9: E beh,

0: finirà.
1: No, no, no, non finirà, ragazzi. Mino, dove vai? Era, cioè, sì, il nome di questa versione qui di Basket Case di Mino Reitano. Perfect, Smashing Pumpkins.

0: Perfect, Smashing Pumpkins, quando siamo quasi a metà di questa terza, ultima ora di Rebelliel. Prego Marco.
1: Grazie Step, grazie a tutti, grazie che a mi avete fatto conoscere queste cover bellissime, una puntata impressionante da pelle d'orca.
0: Allora, no, ma devo dire che oggi ho imparato anch'io diverse cose, ragazzi, quindi anch'io devo ringraziarvi. Ora, al di là della qualità, diciamo così, che lascia a desiderare, però sono quelle cose, un paio di queste che avete proposto non le conoscevo.
2: Ci sarebbe anche la cover dei Game Boy di Basket Case, che si dovrebbe chiamare Van Bene Tutte, che racconta le vicissitudini di un giovane allupato.
0: Classico, ragazzi, so to say goodbye.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 37 minuti, ragazzi, di questa ultima ora di Rebegliel. Saluto Davide che dice: ma che cavolo di musica state mettendo? In merito alle cover che abbiamo ascoltato, quelle parti piccole, insomma, di cover che abbiamo ascoltato. Caro Davide, benvenuto in Rebegliel. Per il resto, 1999, questo è il brano che dà poi anche il titolo all'album. Californication, Red Hot Chili Peppers, e segna il ritorno di un grande chitarrista. Frusciante, ragazzi, cioè Frusciante ritorna poi nel gruppo e cambia il sound anche del disco, ragazzi. Californication.

Californication, Red Hot Chili Peppers, quasi in chiusura di questa ultima ora di Rebeliel, e tocca a ricordare, qualora non l'aveste già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poter continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. L'app è gratuita per il cellulare, per il tablet, e da lì potete trovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, quindi anche le repliche eventualmente dei programmi. È soprattutto una cosa che serve molto per le rubriche, per poi riascoltare eventualmente le rubriche o magari se vi siete persi un qualcosa. The Cranberries, Tomorrow.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 51 minuti, signore e signori, siamo in chiusura di questa terza ora di Rabeliel e l'appuntamento è rinnovato a domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia. Adesso, a parte Wild Things dei Trugs e gli R.E.M., poi subito dopo ci saranno le tre ore in compagnia di Cassidy. Tutto questo, stavo pensando una cosa, che domani, per chi, ma anche in realtà stasera poi, c'è una cosa chiamata Champions League, ragazzi, c'è il Napoli stasera, la Roma domani pomeriggio, proprio quando siamo qua assieme, ma non fa niente, perché noi qui non parleremo di calcio, parleremo di musica. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire. Siamo arrivati a metà settimana, per qualcuno gira di boa per quanto riguarda magari il lavoro, quindi si può già pensare che si vede il weekend molto in lontananza, però è un modo per dire ok, una parte è andata e comunque noi ci siamo sempre e comunque anche durante il lavoro.

ZZ Top Radio Freccia. (366) 6344 66 per i vostri messaggi. Come state? Come è andata questa giornata? Sapete che l'apertura delle porte del pub dell'Ultima Luna, come ormai ci piace,

chiamare, questo momento che ci dedichiamo, potete veramente condividere quello che volete. Saluto Ciocca con i suoi clienti, ci sono i vostri messaggi, condivisioni, saluti, insomma, come vi ho detto, voi sapete che siete liberi, però ogni tanto lo ripetiamo perché ci sono anche sfrecciati nuovi all'ascolto e quindi magari dicono, boh, chissà che cosa fanno in queste ore. Chiacchieriamo.

0: Freccia.
1: Le 21:11 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Buonasera Lu, poi saluto anche Patrick da Cuneo e poi arriva anche un messaggio che dice: ma buona serata a te Cassidy e a tutti gli sfrecciati all'ascolto, da Ivan, il guardiano della centrale idroelettrica di Trezzo sull'Adda. Buon lavoro. Buon lavoro a tutti coloro che appunto stanno lavorando e scelgono di stare qui insieme a noi. Magari la serata può passare più velocemente, speriamo che sia così. Buon riposo anche a chi si sta riposando o chi sta facendo qualsiasi altra cosa, e noi siamo un bel sottofondo.

More Than Words, Extreme, Radio Freccia. RSI 6634466 per i vostri messaggi. Saluto Valentina e Santina da Olbia. Il caldo non le abbandona, no, continua a far caldo in molti posti in Italia. Devo dire che qui un pochettino si è rinfrescato, ma giusto lievemente, perché oggi ha piovuto e fortunatamente non ha grandinato, perché ormai appena vediamo così una nuvoletta ci viene già l'ansia proprio per la grandine. Io devo dire, sono entrata qui però tutta sudata, perché mi sono messa a cambiare la lampadina del faro dell'auto qui fuori, tra l'altro vicino a una palestra, quindi passava anche gente. Ci fosse stata una persona che mi avesse detto: che cosa hai bisogno, cioè ti serve qualcosa, una mano, hai bisogno di qua, visto che appunto era tutto aperto e stavo cercando di... E invece no, nessuno ha detto niente, però vabbè, io ho fatto tranquillamente, però pensavo, boh, chissà perché non viene spontaneo chiedere se qualcuno ha bisogno di una mano.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Radio Freccia.
4: Le 21:25 su Radio Freccia, buonasera a Guido, buonasera anche a Patrick, che ringrazio per la proposta in caso di bisogno per l'auto. E poi Cristina scrive: non ci credo, sei capace anche di cambiare le lampadine dei fari dell'auto, porca miseria, mi hai battuta. Boh, non ci ho mai provato, sarà perché il mio elettrauto faceva sempre una fatica bestia a cambiarle. Vabbè, non è una gara, sicuramente saprai fare qualcosa che io non so fare, sarà sicuramente così. No, vabbè, comunque uno magari ci può sempre provare, io dico provo, poi al massimo non riesco e pace. Invece no, ce l'ho fatta, che voglio dire, sì, sembra chissà che cosa, però uno si sente anche soddisfatto a dire ok, so cambiare la lampadina.

0: Rocketman, Elton John, su Radio Freccia. Arriva questo messaggio.
1: Ciao,
0: sì?
1: Frecciati, Davide, camionario di Cattolica. Ti vuol dire, la lampadina della macchina, come tante altre cose, siete più avvantaggiate voi donne, che in certi punti non si passa, voi avete le mani piccole che vanno dappertutto, e ce la fate meglio. Dopo è saper conoscere, tante volte va molto con l'intuito, anche se una cosa non l'ha mai fatta, come la guardi ti rendi conto cosa si vuole. Ciao, stressati.
0: Beh, sicuramente magari uno si immagina una cosa particolarmente complicata, poi se ti informi, guardi un attimo, eccetera, sì, assolutamente ci si può arrivare. Poi dipende da che cosa, magari cose troppo impegnative, magari io che non mi sono mai appassionata al mondo della meccanica, anche se do un occhio, insomma, ognuno fa il suo.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Donghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
5: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
0: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Radio Freccia.
14: Le 21.40 su Radio Freccia, 366-6344-66, sì.
15: Buonasera Cassidy, dalla cabinetta. Magari l'hai già detto, le tastiere si sono poi asciugate o hai dovuto mollare il colpo?
14: No, no, non l'ho detto, non ho parlato delle mie piastrelle oggi. No, devo dire che col caldo che faceva ieri, la passata di lucido sulle piastrelle si è sicuramente asciugata. Il problema è che oggi dovevo fare un'altra passata e mi sono fermata perché pioveva, quindi niente, devo rimandare questa cosa, però devo dire che insomma, dove sono passata col pennello, devo dire tutto a posto, impermeabilizzato, lucido e perfetto. Però sì, devo aspettare, penso dopo domani, perché domani piove ancora.

0: Flash su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634466 per i vostri messaggi. Sì.
1: Io per quanto riguarda le automobili non so una mazza di niente. Io so che inserisco una chiave, avviene una sorta di incantesimo, l'auto funziona. L'altro ieri mi si sono rotte, bruciate, anche come si dice, le lampadine. Ho fatto un tratto di strada per forza con gli abbaglianti perché non vedevo niente, perché ero senza fari, era la notte. Ieri, bello, meccanico, dimmi quant'è. Pagato, lampadine nuove, proprio bene così.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 21:51 su Radio Freccia. Finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Devo dire che l'argomento si sta inserendo da solo questa sera. Intanto saluto la nostra Faustina, saluto anche Anto, ma sono arrivati dei messaggi e mi piacerebbe trattare di più questo argomento, perché io ho detto prima mi si è fulminata una lampadina di un faro e allora, arrivata qui davanti alla radio, avevo il ricambio, avevo la scorta, e allora mi sono messa a cambiare la lampadina. Ho detto, visto che ero davanti alla palestra e c'era un via vai, nessuno gli è venuto da dirmi c'è qualche problema, vuoi una mano? Però, ma non perché chissà che cosa, perché l'uomo deve per forza aiutare. In generale, anch'io, se vedo magari qualcuno che magari sta bisogno di una mano, se posso essere utile, perché appunto ognuno ha il suo, ognuno magari è capace di fare una cosa piuttosto che un'altra, io ho detto, però nessuno mi ha chiesto niente. Non è un problema, perché comunque dovevo solamente cambiare una lampadina e quello ho fatto. Però, vedendo così che stavo trafficando così in macchina, magari qualcuno poteva pensare che... E ho detto, ma secondo voi come mai? Ed è arrivata questa risposta. Sì.
2: Ciao Cassidy, ciao Sfrecciati. Non per difendere la gente, ma se qualcuno ti chiedeva qualcosa rischia sempre di sentirsi rispondere: sono una donna forte e indipendente, solo perché sei un uomo pensi di saper fare le cose meglio di me, e ti attacca un pippone intergalattico. Dai. Siccome la gente non vuole rotture di scatole, tende a farsi gli affari propri solo per questo. Poi sbaglierò, ma l'idea per me è questa. Il Bove.
1: E poi ha aggiunto una cosa.
2: E questo lo dico a ragion veduta. L'altra sera ho accompagnato una ragazza alle 4 di notte.
1: È un tassista, specifichiamo.
2: A casa, aspettavo che entrasse nel portone, la ragazza si è girata e mi ha detto: cosa aspetta a fare? Mi so difendere da sola.
1: Ma dai.
2: A me mi sembrava una gentilezza, evidentemente no. Io continuerò a farlo perché così ho la coscienza a posto, ma la gente è strana. Bove ancora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano anche di lì, ci sono i vostri vocali. Ultimi saluti, saluto Alessandro, saluto Lelli e poi stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda l'argomento di questa sera, un po' la difficoltà nell'approcciare gli altri al giorno d'oggi, magari a dare una mano a qualcuno in difficoltà per strada, magari l'uomo ad approcciarsi alla donna non solo per quanto riguarda un approccio di interesse ma anche appunto nel dare una mano vedendo qualcuno in difficoltà e così via.

0: Metallica su Radio Fresh. Prima il Bove, che è un tassista, ripeto, visto che ha spiegato anche una cosa che è successa sul lavoro, dice: ma non è che la gente è maleducata, è che ormai si ha paura di dar fastidio, di magari poter, non so, passare per qualcos'altro, magari la cosa non viene apprezzata. E ha spiegato che stava accompagnando una ragazza a casa e, visto che stava entrando dal portone, lui stava aspettando, che mi sembra un gesto molto carino. Lei si è girata dicendo: so cavarmela da sola, può anche andare. Insomma, in un modo che non era molto carino. Non lo so, a me questi gesti io li apprezzo. Se qualcuno mi dicesse: ha bisogno di una mano, sì, magari posso preoccuparmi prima, perché devo capire un attimo chi mi sta chiedendo cosa e se è un malintenzionato o meno. Però vabbè, perché ormai al giorno d'oggi sappiamo che. Però io lo apprezzerei. E ha apprezzato anche Bosco.
1: Bravo Bove! Bravo! Bravo! Bravo cazzo, uno che dice le robe come vanno dette, bravo!
0: Poi ne ha mandato anche un altro, perché doveva veramente far capire la sua opinione, l'essere d'accordo col Bove.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:13 su Radio Freccia. Voi sapete che chiaramente c'è libertà di espressione, assolutamente ognuno può dire la sua. Fabio, tu lo sai che io ti do sempre la parola, è sempre molto interessante quello che dici, condivisibile o meno, e per me non è condivisibile quello che è scritto in questo momento, ovvero: ciao Cassidy, io lavoro a scuola e per me vedere mancanza di tatto e sensibilità da parte degli studenti è normale, per cui dire al Bove di non farne un dramma. A parte che il Bove non ne sta facendo un dramma, sta dicendo la sua opinione. Come tu porti la tua versione scolastica, lui porta la sua versione di quello che è il suo lavoro. E ognuno ha il proprio sentire. Sinceramente, io al posto del Bove, uguale a lui, insomma, ci sarei un po' rimasto. Perché se faccio una cosa perché penso che sia carina, magari ci rimango anche male. Oppure mi può dar fastidio. Quindi ognuno ha un proprio sentire, e il proprio sentire è insindacabile, quindi non è che si può dire a una persona non farne un dramma, perché questa secondo me è un po' di mancanza di tatto, è proprio mancanza di sensibilità. Scusa, furia di stare in mezzo a quelle situazioni, rischiamo di diventarlo anche noi? Spero proprio di no.

0: Led Zeppelin fino all'ultima nota. Quello che vorrei specificare è che si può dire liberamente, ed è giustissimo quando uno ha il proprio parere ed è differente da quello dell'altro, dire non sono d'accordo, assolutamente sì, però senza giudicare il sentire dell'altro. Si possono avere opinioni diverse, però sempre nel rispetto. In tutto ciò si è acceso Bosco, sì.
1: Poi mi parlate, siete tutti sofisticati, siete tutti progressisti, siete tutti intelligenti che dovete cambiare le cose per lottare una balacca d'altra st'altra, e dopo su queste piccolezze mi dici no, ma devi lasciar stare. No, non devi lasciar stare. Quando c'è un comportamento che non va bene va corretto a casa mia, dopo a casa degli altri no, a maggior ragione se sei in una scuola. Se vedi che in una scuola c'è tanta maleducazione, cazzo, quella scuola lì la devi correggere, quei comportamenti lì li devi correggere.

0: Tony fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Tony, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 22:30 su Radio Freccia. Difficoltà nell'approcciarsi agli altri, magari su un mezzo pubblico, come ad esempio scrive questa sfrecciata: io sono una donna e ho il problema opposto con gli uomini, specialmente anziani. Ogni volta che mi offro di aiutare, tipo se mi alzo per lasciare il posto sull'autobus, si offendono, che pare che se una donna gli aiuta gli casca il pisello. Devo dire, onde evitare qualsiasi cosa o anche per magari non mettere in imbarazzo una persona, io devo dire che non dico nulla, semplicemente mi alzo. Quando vedo entrare su un mezzo pubblico una persona grande, anziana, e vedo che non c'è altro posto, io non dico nulla, mi alzo come se dovessi scendere, anche se in realtà non devo scendere, e lascio il posto. Così evito qualsiasi tipo di cosa che magari uno se la prende o che non lo so. Boh. E ormai ragioniamo così, è vero, non siamo abituati forse ai gesti gentili, c'è chi non apprezza i gesti gentili e quindi è tutto diventato un casino.

0: Io sto ridendo perché non so, stasera Bosco ti uso come opinionista praticamente.
1: Sì. Ma vedi la signorina come me l'ha messo? Se una donna aiuta un uomo, gli cade il pisello. Bene, se un uomo aiuta una donna, è prevaricazione quella roba lì. Cioè, capite che questo discorso, questo woke, questo portare avanti questo nazi femminismo, che non è vero femminismo, non ci porta da nessuna parte, ma è solo un'altra scusa per metterci uno contro l'altro e non farci pensare ai problemi veri?
0: Anche perché effettivamente può capitare anche che magari qualcuno vuol dare il posto sull'autobus a una signora e anche la signora potrebbe rispondere in malo modo, si sa mai. No, io tendo a non etichettare uomo e donna, per me ci sono sempre le persone. Poi ognuno ragiona come meglio crede. Io devo dire, non voglio fare differenze perché come al solito c'è il bene e il male in ogni cosa.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.42 su Radio Freccia, quanti messaggi interessanti, vi ringrazio, sì?
2: Secondo me non è questione di non apprezzare i gesti gentili, secondo me è mancanza di educazione. Che se una persona fa un gesto educato si dovrebbe rispondere con altrettanta educazione.
1: Vero.
2: Se qualcuno si alza per cedere il posto, gesto educatissimo, basta semplicemente dire tesoro ti ringrazio, gentilissima. Ma va bene lo stesso, fine, senza bisogno di offendersi. Si chiama educazione, cosa che purtroppo anche alcuni anziani non hanno.
1: Purtroppo è vero, perché appunto magari una persona non apprezza, non ha bisogno di quel posto, però si risponde in modo educato perché una persona ha fatto un gesto educato.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66. Che bello, bello focoso questa sera, questo argomento corposo, difficoltà nell'approcciarsi agli altri, gesti gentili, viene anche di farli, ma la paura che non siano apprezzati allora si evita. Insomma, stiamo parlando un po' di tutto questo perché ormai sembra veramente complicato approcciarsi agli estranei, magari per dare una mano se qualcuno è in difficoltà, perché ormai ci sono delle problematiche caratteriali, sociali e così via.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.55 su Radio Freccia, finisce la seconda ora dell'ultima luna, ma abbiamo ancora un'ora da passare insieme. Cristina dice: tutti bravi a parola ad aiutare gli altri. Sai qual è la differenza tra un gatto e un essere umano? Il gatto ti lecca le mani anche sul punto di morte, l'essere umano ti lecca i piedi fino a quando sa di poter succhiare qualcosa da te. Mi spiace che tu la veda solamente così, Cristina, perché vuol dire che non hai avuto delle buone esperienze. Io credo fermamente che ci siano delle persone buone che fanno dei gesti gentili, ci sono anche le altre, ma non voglio pensare che tutti quanti fanno un qualcosa per ricevere un qualcosa, anche perché mi metto io in prima persona e ragiono. Quando faccio un gesto carino non è che penso che lo faccio per ottenere qualcosa, mi viene spontaneo. Adesso non è che voglio incensarmi, però dico, se io ragiono così ci sarà anche qualcun altro che ragiona così. Magari siamo una minoranza, però ci siamo, sicuramente ci siamo. Sentiamo un po' i vostri messaggi. Sì.
2: Allora, carissima mia sfrecciata, qui in partenza Cervinia, e riguardo l'argomento, io ho sempre insegnato anche a mio figlio, che adesso è maggiorenne, che bisogna sempre, se hai la possibilità, aiutare, perché prima o poi un ritorno di coscienza sicuramente, ma un aiuto ti arriverà sempre. E questo è un insegnamento che bisogna fare. Poi, se come nostro amico sfrecciato dice giustamente, trovi quella che ti risponde in quelle maniere, dice: signora, mi spiace se l'ho aiutata, ma il senso del dovere è questo. Claudio Cervinia.
1: E poi penso, è solamente maleducazione semplicemente, o magari sono anche delle persone che non sono appunto abituate a dei gesti gentili e quando li ricevono rimangono così interdetti che non sanno come comportarsi e magari la prima cosa che gli viene in mente è una risposta un po' scorbutica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258-738 di Sky, ci trovate anche lì, i vostri messaggi scritti passano in radiovisione. Devo dire che stanno arrivando tantissimi audio per quanto riguarda la difficoltà nell'approcciarsi al giorno d'oggi, soprattutto appunto agli estranei, magari con un gesto gentile se hanno bisogno, e stanno venendo fuori molti argomenti interessanti. Arriva questo messaggio da Giovanni che dice: al lavoro mi stavo parcheggiando ed è arrivato questo che ha messo la macchina tutta storta occupando due posti. Che mondo! Eh sì, purtroppo, secondo me, io lo dico sempre, la generosità si vede anche in strada.

Secret of Spell on You, Creedence Clearwater Revival, Radio Freccia. Stavo dicendo che secondo me la generosità si vede anche per strada. Ad esempio, io quando parcheggio sarò fissata, magari ci metto un attimo di più, però devo rimanere dentro le mie righe, quello che è il mio parcheggio. Perché penso anche a chi arriva dopo, perché magari fa fatica a trovare un parcheggio, perché magari è in ritardo, perché mi metto nei suoi panni e dico spero che qualcuno lo faccia anche con me prima o poi, quindi ogni volta che parcheggio cerco di essere precisa perché penso appunto anche agli altri. Spero che questa cosa si possa diffondere così da poter parcheggiare tutti per bene. Miraggio? Forse, perché ci sono quelle persone che appunto, come si diceva prima, come diceva Giovanni, occupano due posti contemporaneamente perché non gliene frega niente, perché è già storto.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:13 su Radio Freccia. Difficoltà ad accettare dei gesti gentili. Ci freniamo nel farli perché non si sa mai ormai al giorno d'oggi. Arriva questo messaggio che dice: una volta ero alla cassa del supermercato ad un vecchietto col nipotino a cui mancavano 10 centesimi, gliel'ho offerti. Li ha presi, poi si è girato verso il nipotino e gli ha detto: si vede che la signorina ha i soldi da buttare, sarà abituata a qualcuno che paga per lei. Mi stavo per mettere a piangere. Io non ho parole. Cioè, immaginare questa scena. Tu che regali generosamente questi 10 centesimi e la risposta è questa. Uno veramente, da persona generosa che fa un atto di bontà, gli viene voglia veramente di prendere e ribaltare tutto, perché cioè, almeno apprezzare il gesto.

Hasta luego.

0: Yellow Submarine, The Beatles, Radio Freccia. Il tutto è partito dal fatto che stavo dicendo che stavo cambiando la luce del faro della mia auto e ho detto sono passate tante persone, nessuno mi ha chiesto se volevo una mano, che non è un problema, però mi ha fatto un attimo pensare che insomma magari qualcuno avrebbe potuto, ma non ci si aspetta questa cosa, insomma. E arriva questo messaggio.
1: A me è successa la stessa cosa in centro, nel senso ero nella strada lì in centro e ho bucato, mi sono fermato a cambiare la gomma e non so neanche io quante persone sono passate, nessuno si è fermato a darmi una mano e dall'altra parte della strada sul marciapiede c'erano anche due signori che se la sono chiacchierata tranquillamente per tutto il tempo che ero lì a cambiare la gomma. Alessandro da Cossato.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:24 su Radio Freccia arriva questo messaggio. Sì.
5: Allora, qui il problema è un altro. Il problema è che ci sono talmente tante truffe in giro basate proprio su persone che hanno bisogno di aiuto, che poi alla fine si viene fregati. Quindi, da quello che si sente in giro, da quello che hanno magari anche subito altre persone, oggigiorno non vogliamo più essere fregati, quindi se vediamo una persona in difficoltà io anche rimango molto dubbiosa, a meno che non la conosco. Però se trovo una persona per strada in difficoltà, sinceramente non mi fermo, per timore, per paura.
4: Verissimo anche questo, infatti ne parlavamo anche a inizio puntata e non ci fidiamo, c'è la sensazione di pericolo. Io mi sono resa conto dopo di una cosa che mi è successa, ovvero era notte, stavo tornando dopo la puntata, ferma ad un semaforo mi si affianca una macchina per chiedermi una cosa e io ingenuamente ho tirato giù il finestrino e ho dato l'informazione, che poi dopo fortunatamente non è successo niente, ma io ho pensato, ma io ho abbassato il finestrino e se questo fosse sceso dalla macchina mi puntava un coltello, non lo so, e ho pensato la prossima volta non so se abbasserò il finestrino.

0: Significance, say no. Lenny Kravitz. Su Radio Freccia. Tanti tanti punti di vista e come non dare ragione anche a chi magari ha paura della fregatura o anche peggio aiutando qualcuno, uno sconosciuto, perché non si sa mai. Sì?
1: Buonasera sfrecciati. Ciao. A me anni fa è capitato, mi trovo a Formentera in vacanza, di vedere queste due donne in difficoltà che avevano forato e io e il mio ragazzo dell'epoca ci siamo guardati e abbiamo detto vabbè, gli diamo una mano, poi eravamo due realisti, quindi poi non farlo in un attimo il cambio di una gomma. Abbiamo aiutato tutto quanto, dove siete a dormire, dove alloggiate, gli diciamo dove alloggiavamo, dai perfetto, grazie ancora, grazie. Oh, le abbiamo trovate anche il giorno dopo al mini market a prendere due cose. Ah, ciao, splendidi, ciao. Ma è arrivato manco una birretta, un pacchetto di patatine. Grazie.
0: Effettivamente, non dico che uno lo fa per ricevere qualcosa in cambio, però sarebbe educazione effettivamente in quel caso magari fare un gesto carino.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.38 su Radio Freccia, tantissimi pareri, io vi ringrazio e mi scuso se non riuscirò a mettere in onda tutti i vostri messaggi, ma veramente tantissimi, sì?
2: Buonasera sfrecciati da Torino, c'è un po' di traffico e un po' di pioggia, quindi messaggio al volo al semaforo rosso. Un tempo ero solito abbondare di gesti gentili, poi ho capito che a forza di pagarne le conseguenze forse è meglio adottare la strategia della nonna più che della mamma, che consiste nel fatto to, che non ti capita niente. Ciao sfrecciati!
1: Purtroppo certe occasioni siamo un po' portati a ragionare così, sempre per non si sa mai cosa può succedere.

prima. Ero alla cassa, mi mancavano un paio di euro, avrei potuto togliere un prodotto, ma la persona dietro di me ha insistito per metterli lui. Penso abbia influito il fatto che fosse la vigilia di Natale. In ogni caso l'ho trovato un gesto inaspettatamente gentile e ho ringraziato tantissimo, anche se con un po' di imbarazzo, essendo ben più di 10 centesimi.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.53 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme per questo argomento veramente molto corposo, quello che sono i gesti gentili che magari ci va di fare ma ci tratteniamo perché ormai l'ambiente, la società eccetera fanno dubitare. Ci viene da dubitare anche nell'accettare un gesto carino perché non si sa mai. Sentiamo qui, sì?
2: E dall'esterno, allora, qui in Spagna c'è una cosa che praticamente è questa: ci sono i tizi che si mettono sul bordo strada con il cofano sollevato facendo finta di avere un guasto alla macchina, tutti fermi e questi ti rapinano. E la prima cosa che ti dicono quando arrivi in Spagna è: se vedi le macchine ferme nel tangenziale o sulla strada o di qua e di là, non ti fermare perché la maggior parte delle volte sono quelli che ti vogliono rapinare. Oppure c'è il tizio, tu scendi dalla macchina, l'altro da dietro ti apre la macchina e ti ruba il portafoglio o lo sportello. Quindi non so, c'è molta diffidenza. Io spero sempre che il genere umano abbia un'anima.
1: È veramente brutto che per questo schifo di persone poi chi ha bisogno veramente di una mano non la riceve perché sono tutti titubanti.
3: Ciao Cassidy, io penso che questa difficoltà nel comunicare con le altre persone è sempre andata aumentando ed è esplosa dopo il periodo del Covid. E c'è sicuramente, però se una persona è altruista e reputa cosa giusta dare una mano di qualsiasi tipo alle altre persone, soffre di più a non farlo piuttosto che a prendersi un vaffanculo o una risposta maleducata. Io sono così, lavorando anche tanto sulla strada, la notte, non esagero, ma almeno due volte al mese mi capita di fermarmi per dare una mano a persone che hanno bisogno, e il 50% delle volte mi sento rispondere no, non c'è nessun problema, con l'educazione, a volte anche con maleducazione. Quando mi rispondono con l'educazione sorrido, mi giro dall'altra parte e me ne vado. Ma starei peggio a sapere che magari il giorno dopo che quella persona ha avuto dei problemi gravi e io fermandomi avrei potuto dare una mano seria, sarei peggio, quindi continuo a fermarmi. Ciao, buonanotte.
1: E chiudiamo così. A domani. Good night.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ori da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.